0: Bellissimo, questa mi piace. Quello, okay, quello, quello voglio partecipare.
1: Un altro a coppie, e sì, qua ti voglio vedere giocare.
0: Vai.
1: È il pensiero interrotto.
0: Pensiero interrotto, bellissimo.
1: Cioè, io giochiamo a coppie, io sì, arrivo e ti dico, tu giochi con me, chiaramente. Allora, se i pinguini potessero guidare, e tu devi dare la risposta. La risposta più simpatica si porta a casa il gioco aperitivo.
0: Ma è bellissima questa. Vedi perché vi diciamo di venire qui nell'ultima spiaggia.exe?
1: Aspetta, che l'ho appena scritto come argomento per la prossima stagione.
0: Teniamolo, teniamolo buono. Signori, cominciamo 60 minuti di buona musica a partire da adesso. Questa è la Summer Compilation. Cominciamo con Jugel, questa è Moving to the Sun.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Siamo all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin.
1: Vabbè, Agitare Coca-Cola è tira la levetta, la bomba a mano. Cioè, la bomba è uguale, si esplode in faccia. Vabbè,
0: se la agiti per benino. Però ne parlavamo.
1: Agitare Coca-Cola è la stessa cosa di levare l'anello a.
0: Ne parlavamo l'altro giorno. Sì? Che c'è un metodo per non sporcarsi nonostante tu l'abbia già.
1: Sì, non mi
0: poi
1: ricordo.
0: Non siamo andati a guardare.
1: Devi appoggiare la lattina e dargli due botte sopra con una penna, una roba del genere. Però, ragazzi, non seguite me perché non me lo ricordo.
0: Quindi adesso
1: andrò a cercarlo e poi
0: cercare,
1: vi dico.
0: Andiamo a cercare uno di questi appuntamenti.
1: Non fatevi esplodere le lattine di Coca-Cola in
0: Che non è il massimo, assolutamente. Continuiamo con Malcolm Todd. Questa è Earrings.

0: Corbin Benson con Blink su Radio 105 nella Summer Compilation.
1: Quindi è 183esimo.
0: Cos'è?
1: Il 183esimo.
0: Ah, perché c'erano i Blink
1: 182 e questo è Blink 183.
0: Sì, potremmo andare a guardare. No, ma è il titolo della canzone.
1: No, non c'entra
0: il cazzo.
1: È un altro Blink.
0: È partita la prima cazzata della giornata. Segnatelo nel senso.
1: La prima?
0: No, va bene.
1: Siamo già quasi nell'ora numero 2.
0: Nell'ora.
1: Nel blocco numero 2.
0: Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation,
0: sempre con Paolino.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Questa è la Summer Compilation, comincia ufficialmente il blocco numero 2 con i due soci Paolino e Martin, ancora ben ritrovati, 60 minuti di buona musica firmata Radio 105.
3: Scusa, Paolino e Martin non sono quelli della carovana dalle 18 alle 20?
2: E infatti volevamo,
3: che ci facciamo qua?
2: Volevamo cogliere l'occasione per ricordarvi che poi dal 31 agosto, sì, da lunedì 31 agosto
3: Paolino ricomincerà
2: tutti e due, ci sei anche tu, da lunedì 31 agosto ritorneremo in onda in diretta ovviamente con la carovana 18-20.
3: Mi dispiace, ho prenotato dal 30 al 7 di,
2: di dicembre
3: ottobre al 20 di dicembre prenotato le vacanze,
2: d'altronde ho fatto il ponte lungo
3: 2 mesi e mezzo,
2: che cosa vuoi fare, ho fatto il ponte
3: quindi
2: lungo,
3: quindi probabilmente sarà in onda da solo.
2: Signori, partiamo in questo secondo blocco con Calvin Harris, questa è Satisfied.

0: Era Bruno Mars con On My Soul su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, ovviamente in diretta, noi lo diciamo sempre.
1: Ma che bravo Bruno Mars,
0: per questa, ha fatto anche un concerto a Milano, da paura, da paura.
1: Però c'era con lui.
0: L'unico, ma che seri a Senigallia, quando c'era il concerto, noi stavamo facendo gli X-Masters a Senigallia.
1: Scusa, tu cosa sei venuto a Senigallia?
0: Io sono venuto insieme a te, in macchina sono venuto.
1: E io non posso essere tornato in macchina per andare a vedere il concerto di Bruno Mars.
0: Ma se non avevi la macchina.
1: Ma sono andato con la tua.
0: Ecco perché per una notte non l'ho trovata. Va bene, continuiamo, lo facciamo con Anna. Questa è White Girl Wasted.

0: Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo su Radio 105 all'interno della Summer Compilation.
1: Vedo che hai hablato.
0: Pablito
1: Bonito.
0: E tu sei da Martin, cosa diventeresti in Spagna?
1: Martin.
0: Ma è bellissimo. Martin è più bello.
1: Martigno.
0: Ma per me Martigno è più bello. C'ha anche il nome tipo di un
1: Ma tu puoi chiamarmi come cazzo vuoi, tanto non mi giro.
0: Tanto non ti giri. Scusami, posso finire la frase?
1: Vai, scusa.
0: Grazie al cielo. Va bene, certo. Continuiamo qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Lo facciamo con Return to Bibo.
1: Te quella
0: Bibo.
1: Roba lì. Bibo, io, Bibo. No, io non ti correggo,
0: Non è spagnolo
1: questo
0: qua.
1: Vai avanti, tu fai quello che vuoi.
0: Vabbè, comunque il cantante è Barry Can Swim.
1: Va bene.

0: Dopodiché con Tuca Macarena chiudiamo così il blocco numero 2.
1: Se non hai sbagliato.
0: Perché?
1: A leggere il nome.
0: Baby K, Tuca Macarena.
1: Baby K!
0: Ah, scusa.
1: C'è qualcosa prima che non mi ricordo.
0: Te lo dico io. Eh? Yo, Baby
1: K! Bravo.
0: Se però non mi sei sul pezzo
1: scusa,
0: anche tu.
1: Va bene. Sono impegnato col gioco aperitivo. Nonostante l'ora.
0: Nonostante l'ora, che gioco aperitivo abbiamo adesso sulla nostra
1: spiaggia?
0: Abbiamo
1: le Olimpiadi dell'animale sbagliato.
0: Che gioco è le Olimpiadi dell'animale sbagliato?
1: Le Olimpiadi dell'animale sbagliato. Tipo, uno che potrebbe vincere, un animale sbagliato che potrebbe vincere le Olimpiadi è il canguro parrucchiere.
0: Ma che cos'è? Beh,
1: fa fatica a fare il parrucchiere saltando.
0: Ho capito. C'è ragione anche tu, ogni tanto mi tocca dargli ragione.
1: Esatto. Come potrebbe essere il come si chiama il quello che sembra la suora?
0: La papera.
1: No, quello che sembra la suora.
0: L'ornitorinco.
1: No,
0: socio. Il pinguino. Non fare paragoni.
1: È vestito come?
0: No, okay, bravo.
1: Il pinguino pizzaiolo che fa caldo e quindi
0: diventa difficile.
1: È bravissimo. Ma le Olimpiadi dell'animale sbagliato.
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco qui sempre con la 105
1: Summer Compilation.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Si ritorna rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. Terza e ultima parte questa. Quindi abbiamo ancora due canzoni da farvi ascoltare. Scusami. Due canzoni da farvi ascoltare. Adesso abbiamo questo trip mentale che ogni volta che diciamo il numero due non si dice due.
3: No, ce l'hai tu perché non sei capace di pronunciare due.
2: Dai,
3: prova.
2: Due.
3: Vedi?
2: È così, è normale. Cioè, ragazzi,
3: sei tu che non riesci a dire due.
2: Scusami, ciò.
3: L'ora numero due.
2: No, no.
3: La parte numero due,
2: no, no.
3: Prova tu. L'ora numero
2: due.
3: La parte numero
2: due.
3: Vedi che è come tua.
2: È finita la parte numero due e adesso cominciamo la tre.
3: Di quanti siamo io e te?
2: Due. Questa è Madonna con Danzeteria.

0: Diplo con Miguel, Don't Forget My Love. Miguel sembra mio amico. Ehi, Miguel!
1: Miguel, Miguel su sempre mi. Io conosco solo quello.
0: Che pubblicità era Miguel su sempre mi? No, non me lo ricordo. Dai, non me la ricordo, non me la ricordo.
1: Te lo dirò mai.
0: Dai, dammi
1: 342 41 15 105.
0: Ma dammi un'idea.
1: Amici della spiaggia, ultimaspiaggia.es.
0: Ma abbiamo finito.
1: Scriveteci che pubblicità era quella di Miguel su sempre mi.
0: Ma abbiamo finito.
1: Ma li leggo domani, ma chi se ne. Io, sono, domani... qua, io sono qua fino a notte.
0: Ma non sappiamo quando torniamo con la Summer Compilation.
1: Ma niente, li vado a ritrovare.
0: Niente, adesso mi tocca andare su YouTube a vedere che cavolo è questa roba.
1: Non
0: che
1: te lo dirò mai.
0: Mi rimane il dubbio amletico fino alla fine. Grazie ovviamente a tutti voi che siete rimasti con noi all'interno della Summer Compilation. Ricordandovi che con le Summer Compilation rispuntiamo fuori. Oggi sì, domani forse, dopodomani boh. Magari, magari sì.
1: Ma saremo nella ultima spiaggia.exe qui davanti al Largo Donegani, attorno alla fontana H24,
0: sì,
1: fino alla fine di agosto.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Grazie pubblico.
0: Ci risentiamo ovviamente sempre qui su Radio 105, sempre con le 105 Summer Compilation.

0: 105 Summer.
1: Eccoci qui ragazzi, ma che sigla, cioè non me l'aspettavo. Sono, scusate, innanzitutto ciao a tutti, sono Camilla Ghini e sarò qui con voi. Non abbiamo il video oggi, vero Anto? Cioè, quindi non mi vede nessuno, grazie a Dio, dico anche io. Insomma, siamo qui fino alle 14, io ragazzi sono totalmente sì. fuori dal mondo e sono molto contenta di essere tornata in radio per questi 4 giorni e di farvi compagnia appunto dalle 12 alle 14 con questa base incredibile. Ma chi è che si è occupato del, come si chiama questo programma, 105 Summer? Perché poi torneremo, ancora non si può dire quando, ma a un certo punto tornerà anche il nostro programma delle 12, quindi 105 Take Away con i miei compagni di viaggio, che anzi se sentono parlarmi così mi prendono in giro: Daniele Battaglia, Jake La Furia, Diletta, che salutiamo. Ma comunque noi invece adesso siamo da soli, siamo io, Camilla e Antonio Summa, e ci siete voi naturalmente al nostro numero, al 342 41 15 105. Parliamo d'estate, ragazzi. Io sono già molto provata, devo dire. Ho avuto la fortuna quest'anno di farmi delle belle vacanze che ancora non sono finite, ma che mi stanno veramente provando fisicamente. Sono sotto antibiotici, sotto cortisone, sono andata a farmi le analisi prima di venire qui, le analisi del sangue. Saluto Moco che mi guarda e ride dall'altra parte dello schermo. Sono provata, però leggermente abbronzata, questo bisogna dirlo. Quest'anno per la prima volta ho preso quel sottile colore che mi dà un po' di salute. E voi invece cosa fate? Dove siete? Insomma, raccontateci. Io già ho preso un po' di notizie da Sara, dalla nostra redazione, che dopo

0: Oggi ho aperto con Sumi qui su Radio 105. Ragazzi, perdonatemi se me la rido, però dalla regia, come dire, mi fanno divertire. Allora, amici,
1: mi hai dato solo un'indicazione.
0: Mi hai dato un'indicazione, perché giustamente il buon Antonio Summa qui dalla regia non si fida delle mie doti radiofoniche e quindi mi dice: Camilla, ricordati che devi fare questo. Io prendo i tuoi insegni e me li metto in saccoccia perché mi fanno comodo naturalmente. Ma ritorniamo a noi, perché appunto ve l'avevo detto che avremmo, la smetti, non mi guardare così, che avremmo trattato degli argomenti. Ragazzi, io vi avviso, non che di solito durante l'anno qui si parli di massimi sistemi, ma oggi siamo proprio leggeri, perché io già sono mezza più di qua che di là. Questo lo potete anche evincere dalla mia voce, che è così, no? Insomma, sono a voce rauca, strana, capito? Sono pure un po' trasandata, non è che stia proprio al top, però per voi questo ed altro. Quindi intanto salutiamo Simona, che ci scrive al nostro numero, al 342 41 15 105. Ciao Camilla, sono Simona, ultimo giorno di mare con il mio compagno Alessandro. Sono alla Pineta di Porto Recanati, sole top e vento che ci accarezza. Beh, brava, brava Simona, ti saluto anche Alessandro e continuate così. Ma io vorrei parlare a questo punto, perché secondo me ci sta, no? In questo 20 agosto, dove vorrei fare anche gli auguri a mia nonna Roberta, perché è la persona forse proprio più importante della mia vita, che oggi compie 86 anni, e una delle mie migliori amiche, che adesso si trova a Fuerteventura, Benedetta, non diciamo l'età perché non si dice di una signorina, però insomma vorrei fare gli auguri a entrambe. Ma torniamo a noi, amici, vogliamo parlare un po' di amori estivi. Ragazzi, il 20 agosto bene o male si tirano le somme, eh? Io quest'anno, per quanto mi riguarda, grazie per questa base Antonio, un po' le ho tirate le somme, ho proprio tutto praticamente, perché diciamo non è stata, per quanto mi riguarda, un'estate particolarmente proficua lato amoroso, ma lo è stata invece tantissimo dal lato delle amicizie. Ora non è che vi voglia raccontare tutta la mia estate, perché tanto lo farò nel quando inizierà il nostro programma 105 Takeaway, però magari in parte ve lo racconto anche a voi. Ma voi ad oggi, bilancio, come siete messi? Parlo dei single, cioè non è che parlo di quelli che mi sono fidanzati o che mi convivono. Certo, se qualcosa è successo e volete raccontarcelo, ben venga, non lo so, magari avete deciso di sposare la donna dei vostri sogni o di lasciare.

Barbie, perché succede anche questo in estate. Però io voglio parlare soprattutto, e poi vi spiego anche un po' di cosine, alle persone che sono single e che giustamente utilizzano l'estate un po' anche per divertirsi e un po' anche poi chissà per trovare quello che poi sarà il grande amore. Quindi scrivetemi 342 41 15 105. Adesso Google con Email Angel, oltre a te, moving to

0: Ciao Camilla, noi siamo in direzione Alberobello, oggi gita, in vacanza fino al 29 di agosto e ti salutiamo tanto. Mazzareno, Angelina,
1: Camilla
0: e Damiano.
2: Ciao ragazzi, beh, Alberobello è bellissima, io devo dire ho fatto varie volte tour della Puglia sia in macchina, cioè sia per lavoro che diciamo per così, per vacanza e mi sono sempre trovata molto bene in Puglia, quindi ragazzi buon viaggio, vi saluto, grazie mille. Ma a proposito, adesso che non ci sono quegli altri due che non mi permettono di parlare, parlo anche un po' di musica, perché prima abbiamo ascoltato Somber con My Body Isn't Ready e io, vabbè, lo sapete, chi ascolta la radio, chi mi ascolta lo sa, io amo questo ragazzo che tra l'altro quest'anno ho visto in concerto due volte, una volta qui a Milano e un'altra volta in California al Coachella. Io credo che lui adesso parte con il nuovo tour a fine settembre credo in Canada, ma secondo me questo ragazzo l'anno prossimo mi torna in Europa, quindi non lo so se voi siete dei fan di Somber come me, state pronti, perché non lo so, me lo sento dentro. Andiamo avanti, torniamo all'argomento che abbiamo con cui abbiamo aperto questo programma di oggi, perché stiamo parlando di amori estivi e ci sono delle persone che ci hanno mandato dei vocali perché già hanno delle storie da raccontarci. Sentiamo.
3: Cami, estate spaziale, sì? Conosciute tante ma portata a casa nessuna, meglio single.
2: Ah, bravo.
3: Vita. Ciao,
2: bravo.
3: Pier D'Oderzo.
2: Vabbè, però non mi sembrava negativo, cioè l'ha presa con, come dire, con sportività, no? Anche perché lui ha provato, le cose non sono andate e può succedere. Ma d'altronde, ragazzi, io leggendo questa roba che mi è arrivata anche dalla redazione, si evince, e questo forse non è, sto per dire un'ovvietà, però che l'amore estivo molto spesso sia un fuoco di paglia. Cioè, Antonio, ma tu sei ancora fidanzato? Scusami la domanda in diretta, sei fidanzato?
4: Io credo che ci siano domande a cui non rispondo.
2: Ma perché tu fai quello, fai lo gnorri che non vuoi dire la tua situazione sentimentale in diretta? Ti tieni l'arem disponibile nel dubbio?
4: Non sono disponibile.
2: Quindi. Ah, non sei disponibile?
4: Ah, ma potrei anche non esserlo per scelta mia. Cioè, perché dobbiamo entrare?
2: No, hai ragione. Però abbiamo stilato con la redazione, diciamo, una classifica delle categorie dei tipi di amore estivo più comuni, perché secondo me alcuni di questi almeno una volta nella vita noi donne, o al contrario anche gli uomini, lo abbiamo provato. Quindi io tra poco ve li inizierò a raccontare, ma voi continuate a mandarci vocali sempre al nostro numero al 342 41 15 105. Ah, c'è un altro?
5: Okay. Io 11 anni fa ero un giovane malessere toscano.
2: Eccolo.
5: E come tutti i toscani,
2: già con l'accento
5: rubavo
2: toscano,
5: le fidanzate dei milanesi in vacanza.
2: Ah.
5: E rubando una di queste milanesi ho conosciuto mia moglie, adesso stiamo insieme da 11 anni e aspettiamo il secondo bambino. La vita è strana.
2: Vabbè, questa però è una storia a lieto fine, vedi, ruba di qua, ruba... Perché, scusami, devo capire, i toscani che rubavano fino a... Vabbè, magari tipo Forte dei Marmi, andavano a fare i fighi là, i milanesi, e zac, lui è arrivato e le ha preso la donna. Vabbè, però era un grande amore, se 11 anni dopo state ancora insieme, meno male che hai rubato questa donna al milanese di turno. Comunque, questa è una delle storie, ma ce ne sono tante, quindi vi aspetto sempre al 342 41 15 105, dopodiché parliamo dei vari tipi di amore estivo, perché alcuni ragazzi, secondo me, andrebbero proprio tenuti alla larga, però spesso poi succede che un po' la salsedine, un po' il vento, per quel meltemi se sei in Grecia, ti fa girare la testa. Quindi andiamo avanti con la musica, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
6: È un po' di

0: e tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: E c'è Ava Max con Dancing Stone, questo Radio 105, sono le 12:28, quella che sentite è la mia voce, quella di Camilla Ghini, la voce un po' rauca però, non
1: quel
0: è proprio...
1: Quel che ne rimane.
0: Cosa? Quel che ne rimane, esatto, quel che sta tornando, perché vi assicuro che 2 giorni fa questa voce non c'era, non esisteva, avrei dovuto iniziare questo programma almeno, ho perso la cognizione del tempo, però comunque sono in ritardo, ecco, sarei dovuta essere in onda già qualche giorno fa. Perché mi guardi così, Antonio?
1: No,
0: che stai sbirciando? Vuoi sbirciare i miei appunti?
1: No,
0: ma non ti permettere, ma non ti permettere, perché noi qui con i nostri amici che ci ascoltano in giro per l'Italia, per il mondo, c'è chi magari in questo momento sta partendo, sta prendendo un aereo e si è messo lì, no? Perché giustamente mentre uno perde del tempo dice mi ascolto Radio 105 versione summer e vuole sapere assolutamente quali sono questi tipi di amori estivi. Ve li elenco subito perché potrei stuzzicare un po' la vostra memoria. Io direi che ognuno di noi, per quanto riguarda l'estate da single, no? Chi ha vissuto almeno un'estate da single, uno di questi tipi li ha incontrati per forza. Allora, ecco i profili più classici. Cos'è questa band? L'amore estivo, bellissimo. I profili più classici che si ripetono spiaggia dopo spiaggia, anno dopo anno. In prima posizione c'è lui, l'animatore. Ragazzi, è un classicone. Pensate che mio papà, l'attore di cui spesso si parla qui in questo programma, cioè nel programma quello, insomma, quell'altro, ha iniziato quando era molto molto giovane, intorno ai 16-17 anni, facendo l'animatore. E io non voglio neanche sapere che cosa mi abbia combinato quel tombeur de femme, ma andiamo avanti. L'animatore è lui, è il belloccio della compagnia, sempre abbronzato, sempre disponibile e sempre in maglietta con la scritta staff. E ti offre il drink di troppo e il suo fascino sta nella disinvoltura e nella familiarità con tutti, perché è un po' la star, no? Quando vai nel villaggio X lui diventa proprio la star e quindi a quel punto tu lo vuoi acchiappare per avere un po' di celebrità pure tu di conseguenza. Il problema è che il tutti è proprio il punto debole della storia, perché raramente è un corteggiamento esclusivo, anche se tu, scema, credi che lui in quel momento stia guardando solo te. Questa è una storia molto triste. E con l'arrivo dell'autunno, l'animatore tende a sparire con la stessa naturalezza con cui è comparso. Voglio che sentiate anche il foglio che si gira. Il consiglio pratico? Divertitevi, ma senza aspettarvi fedeltà o un seguito fuori stagione. Che devo fare? Devo chiudere? Mi tarpate le ali così?
1: Niente. Dopo.
0: Avevamo appena iniziato! Vabbè, allora andiamo avanti e continuiamo. Se qualcuno di voi ha avuto esperienza intanto con l'animatore di turno, ripeto il nostro numero 342 41 15 105. Sono sicura che sia andata a finire un po' così come vi ho appena detto. Adesso, Energy.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

E c'è Cioffi con Carmela qui su Radio 105. Tra l'altro salutiamo il mio amico Cioffi, che qualche tempo fa sul palco del 105 Summer Festival aveva cantato una versione di Carmela, chiamandomi poi sul palco e trasformandola in Camilla. E quindi io non posso che, insomma, non ringraziarlo ancora per questo gesto. Scusate, ogni tanto mi faccio prendere dall'agitazione e do le botte sul microfono. Comunque, salutiamo Cioffi con la sua Carmela, canzone estiva, ma andiamo avanti qui con la lettura dei nostri amori estivi, perché abbiamo sviscerato per ora, sai cosa stavo per dire? L'imperatore, non so perché, non era l'imperatore, era l'animatore. Perché c'è anche l'imperatore, magari sai, una sera si fa lo spettacolo da antichi romani e l'animatore diventa l'imperatore. Vabbè, scusate, il mio cervello a volte fa dei viaggi che lasciamo perdere. Comunque, dopo l'animatore abbiamo il vecchio amico della compagnia. È vera anche questa, perché è quello con cui si è cresciuti, gavettoni, canzoni al jukebox, serate intorno al falò. Magari un'attrazione covata per anni, mai davvero dichiarata. È forse la storia più romantica di tutte, perché costruita su una conoscenza reale e su un affetto autentico. Ma proprio per questo, se esiste un interesse reciproco, vale la pena dirselo invece di lasciarlo scivolare via un'altra estate. È però un rischio, Chi ha scritto questo articolo è rischioso, ragazzi, perché poi rischi alla fine di rovinare anche l'amicizia, perché magari sei lì tra i falò e il vento e le cose, dici io ti amo, e poi invece si torna a settembre tutti grigi, brutti, anche un po' magari più, no, in carne, e dici no, a quel punto non mi piaci più. Vabbè, comunque andiamo avanti, me ne leggo un terzo. Questo devo dire che mi è capitato in qualche estate remota del passato. Lo straniero misterioso compare dal nulla, comunica a gesti, vabbè, quello no, per fortuna insomma uno riesce a comunicare anche se si è stranieri, insomma, e con poche parole, e sparisce altrettanto rapidamente. Nel mio caso magari potrei anche essere sparita io, ma chi può dirlo? È la storia da film, intensa, romantica, quasi cinematografica, ma anche la più difficile da processare dopo, proprio perché priva di un vero seguito. Il fascino dello sconosciuto, spagnolo, nordico, italiano, silenzioso che sia, sta tutto nella sua natura effimera. Beh, ragazzi, questa secondo me è capitata anche a qualche ragazza che ci sta seguendo in questo momento, ma devo prendermi un tempo, un qualche secondo per annunciare questo pezzo meraviglioso di questa cantante che quest'anno ha anche vinto il Grammy Awards come Best New Artist. Sto parlando di Olivia Dean, Baby Steps.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

su Radio 105 Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Io sono Camilla, starò insieme a voi fino alle 14 e stiamo parlando, naturalmente ragazzi, essendo il 20 agosto, di amori estivi. Abbiamo già parlato di varie categorie, soprattutto maschili, di quelli che sono gli stereotipi un po', no, del maschio che si può trovare in vacanza e di cui ci si possa innamorare, come, scusate oggi ho un po' la voce bassa, come l'animatore, abbiamo detto, lo straniero, l'amico d'infanzia. Ma andiamo avanti perché ne rimangono ancora due da leggere insieme a voi. Una, devo dire, qualche mia amica quest'estate ha provato, come dire, si è lasciata andare ed è anche stata molto contenta della scelta che ha fatto. Il ragazzo più giovane, il toy boy. Eh sì ragazzi, perché il 2026 per noi ragazze potrebbe essere quel momento lì, finalmente. Visto che ogni volta quando vedi un uomo più grande con una donna più piccola è un figo e noi donne no, adesso chi se ne frega, pure le donne lo possono fare, assolutamente, perché soprattutto l'estate confonde l'età, l'abbronzatura livella, il costume da bagno distrae, poi c'è magari un drink di troppo che fa il resto. Nascono così le storie tra chi ha qualche anno o qualche anno in meno, in più di differenza. Sono spesso vissute con leggerezza proprio perché fuori dagli schemi della vita quotidiana. Ma non sono d'accordo sul fatto della leggerezza, cioè io conosco ormai, dico ormai, anche brutto che io dica ormai, però conosco storie di ragazzi dove la donna è anche 10, 12, 15 anni più grande e ben venga. Ma l'ultimo amore estivo che spesso può capitare è anche il vicino d'ombrellone, la versione da spiaggia del collega d'ufficio, la persona che si vede ogni giorno sempre lì e che con il tempo diventa un'abitudine piacevole. Che sfoci in qualcosa di concreto, resti fatto di sguardi e battute scambiate tra un tuffo e l'altro, è forse il tipo di amore estivo più sicuro ed è proprio per questo forse anche il più sottovalutato. Ma scrivetemi adesso Another.

0: Another, questa era Silver Lines, questo Radio 105. Stiamo parlando di amori estivi, ma dopo vi darò anche la soluzione, il metodo per non soffrire, perché esistono delle regole d'oro. Intanto raccontatemi i vostri al 342 41 15 105. Mi raccomando, bei messaggi vocali, dopo li ascoltiamo.
1: Summer. 105 Summer.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio 105. Proud to be different.

Aira Star con Woman qui su Radio 105. Così apriamo la seconda ora del nostro 105 Summer. In mia compagnia io sono Camilla Ghini e appunto saremo insieme ancora fino alle 14.

0: scusaci Matteo, sei un orgoglio italiano, però forse non lo so, il ballo non è, non lo so, era strano, era particolare, si muoveva, guardava su, guardava giù, non si capiva. Però ecco, chissà se loro stiano passando l'estate insieme, se questo amore proseguirà oppure no. Quindi se qualcuno li ha visti, li ha avvistati in qualche zona del Mediterraneo, ce lo faccia sapere. 342 41 15 105, ma soprattutto stiamo aspettando anche quelle storie che vi riguardano per quanto appunto concerne gli amori estivi, perché vogliamo sapere se quest'estate avete quagliato oppure no. Che ti ridi, Moco? Moco, sta di là e ride, se la ride. Vieni qua, vieni a dirci qualcosa, dai, a questo punto. Tanta estate, stiamo così. Vieni.
1: Ciao a tutti.
0: Stavo parlando di amori estivi, no? E voglio sapere ad oggi, no, non parlo di te, però del passato, del Moco del passato.
1: Sì.
0: L'estate è un momento dove un po' si guaglia, no?
1: Sì.
0: Perché si è un po' più spensierati.
1: Certo, i pensieri e le bollette da pagare le lascia a casa e quindi sei più libero appunto di proiettarti verso quello che è il divertimento e l'istinto.
0: E il problema è che poi spesso a settembre si spengono le luci.
1: Ma forse è meglio così.
0: La bronzatura, no. Sì. No, perché poi magari, sai cosa succede per quanto mi riguarda, no? Tu vedi una persona un contesto estivo e magari lo vedi con una bella camicia di lino, un po' bronzatino, con i capelli un po' bagnati dalla salsedine, così poi lo rivedi a Milano
1: sudato, stressato,
0: grigio e ti perde tutto lo charme improvvisamente.
1: Magari
0: anche io da donna potrei fare lo stesso effetto comunque.
1: Potrebbe essere, sì, adesso
0: sì.
1: Non voglio farti troppi complimenti, sì, però potrebbe essere, sì, che sei bruttissima anche tu quando arrivi e torni dall'estate.
0: Esatto.
1: Però forse uno deve cogliere l'occasione proprio in quel momento lì.
0: No, ma adesso tra poco, se tu ci vuoi ascoltare, noi daremo anche dei consigli ai nostri ascoltatori su come vivere un amore estivo senza soffrire.
1: Oh mamma, interessantissimo.
0: Perché, allora, io l'ho letto, l'ho un po' studiato. Sono delle regole che però secondo me si possono applicare un po' a tutti gli amori, non solo a quegli estivi. Perché spesso, soprattutto le ragazze, io parlo alle mie amiche perché ovviamente sono quelle con cui ho un rapporto più stretto, si fanno troppi schemi mentali prima. Cioè incontrano una persona, no? Ma poi ne parleremo meglio, andiamo più a fondo, e decidono prima tutto come deve essere.
1: Si fasciano la testa,
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, e si fanno questa specie di schema mentale. Allora lo voglio così, così, così. Come quando da piccola, non so, ti costruivi la tua bambola, no? Quella, la tua bambola perfetta.
1: Sì.
0: Ma non funziona così, ragazzi. Tanto tu fai dei piani e poi questi piani puntualmente vengono disfatti.
1: Bisogna essere flessibili.
0: Assolutamente.
1: E un po' accettare anche quello che arriva.
0: Ed è per questo che io sono così, ragazzi. Perché no plans. Cioè vivo la vita così, con quello che capita, sia le cose belle che purtroppo, come tutti, anche quelle brutte.
1: Aperta, è una ragazza
0: sì,
1: aperta.
0: Ma io non la metterei sotto questo punto di vista. Non mi sembra il verbo adatto.
1: Volevi
0: dire mentalmente.
1: mentalmente
0: che in seguito magari ha storie lunghe, sofferenze, cose. È inutile farsi troppi schemi,
1: ma
0: troppi
1: sì.
0: piani.
1: I giapponesi sono famosi per non fasciarsi la testa prima. Cioè tipo quando ti arriva un'email, non dire tipo oddio chissà che mail è. Ti arriva una chiamata, oddio chissà chi è. Cioè non prepararti prima a quello che è una sventura che magari non arriva.
0: Assolutamente, fatalista e vivere al momento, no? Carpe diem.
1: Viva l'amore.
0: E allora amici, dai, io aspetto questi racconti. Ma poi non vi preoccupate che vi aiuto anche a non soffrire nel caso ne stiate vivendo uno in questo momento. Per esempio ho un'amica che mi si è innamorata quest'estate in Grecia. Io sono stata anche il cupido della situazione.
1: No, Cami, ci interessano solo amiche single.
0: Ce le ho.
1: Innamorate
0: sono piena così, te le presento. Arriva Barry Can Swim.

0: Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Questione Amalfitana, questo è Radio 105, sono le 13:14 e adesso torniamo seri perché stiamo facendo un programma estremamente serio, va bene? Stiamo parlando di amori estivi, ma io ve l'avevo promesso, sono qui soprattutto per darvi la soluzione per non soffrire. C'è però chi scrive al nostro numero, che ripeto, il 342 41 15 105, aspettiamo piuttosto il gossip sulla grandissima, lo hanno scritto loro, Camilla. Ragazzi, no, mi dispiace. Uno, perché la mia estate ancora non è finita, quindi può succedere di tutto. E due, perché se io questa cosa non la faccio in compagnia di Jake e di Daniele, non mi parlano più. E quindi purtroppo mi devo tenere tutti i racconti, e vi assicuro che comunque come ogni anno ce ne sono, ma li devo tenere per settembre. Andiamo avanti, allora cerchiamo qua di capire insieme, anche grazie anche alla nostra redazione, anche a Sara che saluto, come si può vivere un amore estivo senza soffrire. Perché innanzitutto una prima cosa da fare è riconoscere il tipo di storia in cui ci si trova, perché così ci aiuta a gestirla con più consapevolezza. Ma per godersela davvero ed evitare il classico mal d'amore da rientro, l'hai mai avuto il mal d'amore da rientro?
1: No.
0: Io neanche. No, forse va, sì, forse una volta sì. Ci sono alcune regole pratiche da tenere a mente. Prima regola, che come ho detto prima anche quando c'era Moco qui, secondo me vale per tutti. Chiediti davvero cosa vuoi, cioè vale per tutti, vale per ogni periodo dell'anno, non solo per l'estate, volevo dire questo. Chiediti davvero cosa vuoi. Prima ancora di partire, vale la pena fare un po' di chiarezza sui propri desideri, capire cosa si sta cercando, un'avventura, un legame più profondo, compagnia, e questo ti aiuta ad orientarti e evitare di rincorrere qualcosa che in fondo non si desidera davvero. Allora, secondo me, più di chiedersi che cosa uno vuole, in realtà nella vita uno deve imparare a, come dicevamo appunto prima, a vivere al momento. Perché io magari sono nel mindset dove dico adesso io devo trovare per forza l'uomo dei miei sogni. Più faccio così e più non lo trovo. E invece magari vivi un'estate un po' più leggera, per esempio parlo di questa mia amica, di cui non posso fare il nome perché altrimenti non mi parla più, che è venuta qualche giorno con me in Grecia per staccare, mi ha proprio detto guarda, non era in programma, mi prendo questi 5 giorni per venire un po' da te. È venuta in Grecia, io casualmente le presento un gruppettino di miei amici e tac che è scoccato l'amore. Adesso non lo sappiamo, sono passate circa 2-3 settimane, però i due si stanno ancora vedendo in giro per l'Europa. Quindi un applauso grande, brava Valentina, la salutiamo, sarà molto contenta che io abbia fatto il suo nome. Però insomma, io, tutto è bene quel che finisce bene. Io spero di essere stata ancora una volta per qualche amica un po' un cupido della situazione, ma ne continuiamo a parlare. Adesso però c'è la musica, arriva Cat's Eye con Animal.

0: Radio 105. Antonio, la devi smettere, ok? Perché qua noi dobbiamo fare il programma.
1: Ma non ho fatto niente.
0: Lo sai, tu lo sai quello che hai fatto, ti prego, eh? Che già qui, insomma, riprendiamoci un attimo, amici. Amori estivi, su, raccontatemi se state soffrendo per un amore estivo, vi prego. No, spero di no, spero che vada tutto bene. Comunque, dopo continuiamo, perché ci sono tanti punti per evitare di soffrire quando si attraversa il momento dell'amore durante l'estate. Quindi rimanete qui.
2: Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola

0: E c'è Madonna con Danceteria qui su Radio 105, il nostro 105 Selection di questa settimana. È la prima volta che dico 105 Selection ad agosto, ragazzi, perché non sono in onda da tanti giorni. Quando è che abbiamo finito noi?
1: Sì, 31 luglio.
0: 31 luglio abbiamo finito, riprenderemo appunto un po' più avanti. Però insomma, questo 105 Selection, devo dire, mi piace molto. Ma continuiamo a parlare qua di come vivere questo amore. Io direi, loro qua mi parlano di amore estivo, ma io parlerei proprio di amore in generale, senza soffrire. Quindi, innanzitutto l'abbiamo detto, bisogna chiedersi davvero che cosa si vuole. La seconda opzione che ci danno qui i grandi esperti, gli scienziati, apriti ma senza tradire te stessa. La vacanza è il momento ideale per allentare la routine e sperimentare cose nuove, ma restare aperti a nuove esperienze non significa rinunciare ai propri valori o alla propria personalità. Ciò che non si farebbe mai a casa, difficilmente ha senso farlo solo perché si è in vacanza. Diciamo che io spesso ho fatto cose in generale, non parlo solo di amore, dico vabbè, sono in vacanza. Vabbè, punto numero 3. E questo è veramente un diktat che andrebbe inculcato nella testa di tante tante ragazze che io conosco. Non rincorrere l'amore a tutti i costi. Una ricerca ossessiva è quasi sempre controproducente. Le storie più belle nascono quando ci si lascia andare con naturalezza, senza l'ansia di dover trovare qualcuno entro la fine delle ferie. È assolutamente così, anche perché poi le energie che emani la gente le percepisce, quindi se si vede, cioè se tu hai questa ansia di accasarti, ora uso questo termine così magari anche esagerando, però hai l'ansia di dover trovare qualcuno.
1: Parole importanti.
0: Parole importanti, attenzione, segniamole queste ore 13:29. Però l'altra persona se ne accorge e automaticamente si sente, come dire, anche un po' accerchiata, no? Cioè si sente anche lì troppa ansia da prestazione, quindi leggerezza, libertà. Non bisogna mettere schemi, preconcetti di ogni tipo, perché tanto poi la vita va, e vi assicuro che io in questo ne sono una paladina, sempre al contrario rispetto a come uno si era immaginato. Comunque raccontatemi intanto le vostre esperienze, spero che la vostra estate stia andando bene. Io nel frattempo continuo a dare pugni a questo microfono perché sono così ogni tanto un po' pazzerella. Arriva Baby K con Tuca.

0: Baby K, Tuca Macarena qui su Radio 105. Sono le 13:32. Ecco, questa possiamo dirlo sicuramente per chi magari ha trascorso le vacanze in Italia. È una di quelle canzoni che si sentono, no? È una di quelle, le possiamo chiamare delle canzoni. Niente, io continuo a muovermi e dare le botte al microfono, ragazzi. Cioè, ferma. Non lo so, fermate le mie mani, non capisco come mai. Poi sembra che io non abbia mai... Vabbè, ecco, sto entrando in una fase di doppi sensi, cose, quindi è meglio che la chiudo qui. Allora, metterò le mani così, Antonio, così non evito di dare queste botte al microfono e vado avanti con la lettura. Allora, abbiamo detto cosa fondamentale, non rincorrere l'amore a tutti i costi, ma punto numero 4, prenditi il tuo tempo. Non c'è motivo di bruciare... Mi piace poi che io faccia la morale a queste ragazze e ragazzi che mi ascoltano, che dall'altra parte diranno, ma questa... che parla, ma parlasse per lei. Comunque, non c'è motivo di bruciare le tappe. In estate tutto sembra scorrere più in fretta, ma proprio per questo vale la pena gustarsi ogni fase. Corteggiamento, seduzione, complicità.
1: Bello.
0: È bello, eh? Che ne sai tu?
1: No, bello.
0: Ma che ne sai tu che stai lì tutto che poi tu fai, tu sei il classico Antonio, insomma, che voglio fare nomi e cognomi perché questi fanno i nomi e cognomi, non siamo ipocriti. Tu sei il classico che fai tutto il fenomeno e poi alla fine invece sei tutto carino.
1: Sono un cuore di panna.
0: Sei un cuore di panna, dillo a tutti. Sei un classico cuore di panna, ok?
1: Ma non c'è niente di male.
0: No, però fai il fenomeno, poi fuori onda. Oh, non so io che cosa farei.
1: E poi no, invece... io ho detto, ah no, io faccio il fenomeno, faccio quello. No, le relazioni no. Ma quella è una maschera.
0: È una maschera.
1: Io sono cresciuto principesso guerriero lì, come.
0: Come sei cresciuto?
1: No,
0: tu?
1: Quelle frasi.
0: Sì,
1: padre,
0: no? Sì, sì, no, che poi voi uomini siete. Io, i miei ex fidanzati, che poi vabbè, sono sempre i soliti due, diciamo. Cioè, nel senso, erano tutti entrambi, mi ricordo questa cosa, che erano proprio tipo: no, io non mi voglio fidanzare, io sono uno spirito libero, io viaggio per il mondo. E poi invece a un certo punto gli ho fatto: bello, sai che c'è allora? Che se tu viaggi per il mondo, io viaggio di là e non mi vedi mai. E allora poi in quel momento, tutti e due, che li salutiamo. Oh no, aspetta, ma perché non ci fidanziamo? E poi hai capito alla fine? Perché poi fate così, fate i fenomeni. Ma poi, dannato. Comunque, non ci addentriamo in questo discorso che poi mi arrivano gli insulti a valanghe come al solito, ma io sono pronta, oramai ho una bella corazza. Anzi, arriva uno dei miei prefe che speriamo che arrivi anche presto in concerto qui in Italia. Sto parlando di Harry Styles con Dance No More.

0: my time.
1: Radio 105, proud to be different.

0: of those.
1: John Corey con Mneck, questa è Head and Heart. Qui su Radio 105.
0: Bella.
1: È una bellissima canzone. Tra l'altro è resuscitata dal 2022. Me lo controllo. 2020 era ancora è vero, era l'estate 2020. Del 2020. E devo dire, faceva parte della mia playlist Summer 2020, no? Che poi tra l'altro fu un'estate abbastanza particolare, visto che erano tempi di Covid. Però per fortuna la musica, guarda che frasi che ti tiro fuori, no? Alla fine anche in quei momenti, cos'era una delle poche cose che ci salvava? La musica.
0: Tumblr è arrivata.
1: No? Così, no? Tipo
0: sì,
1: la frase
0: no,
1: da...
0: No, comunque sì,
1: è questo
0: vero.
1: È tatuaggio che tu ti fai sull'avambraccio. La musica mi sa, no, no, quelle cose.
0: Music
1: la musica,
0: save my life.
1: Music save, sì, last night and Digi saved my life. Sì. Esatto. Music is my religion. Avevo scritto una volta sul mio. Sai, ti ricordi che si potevano comprare gli iPod e si potevano.
0: L'incisione.
1: Si poteva far fare l'incisione.
0: Tutto
1: questa era una
0: così,
1: frase di Jimi Hendrix. Beh, l'iPod esiste ancora, non credo.
0: No, però è così sui vari dispositivi.
1: Sì, chiaro, vabbè, non l'ho più fatto. Però nel mio iPod Touch mi ero fatta scrivere. The music is my religion. E quindi, vabbè, così andiamo, chi se ne frega? No, era una cosa carina.
0: Sai che da puritano di quei prodotti lì, non so, mi sta venendo.
1: Tu dici
0: fuori.
1: Che non.
0: No, quei prodotti lì.
1: Chissà chi sarà arrivato
0: così.
1: Il mio iPod con scritto Music is my religion.
0: No, no, no.
1: Che poi mi ero anche attribuita come citazione, quando in realtà non era una mia citazione. Avevo scritto tipo CG Music is my religion. Che vabbè, non è che fosse una frase così, chissà che mi ero inventata. Però comunque niente, andiamo avanti, altra musica. Torniamo in Italia con Bresh, da Dio. Sei bello.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
0: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
0: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

E per il nostro 105 Che Storia c'è Shawn Mendes con Stitches, singolo del 2015. Tra l'altro è stato il secondo singolo estratto dal suo primo album, ma in realtà è stato il singolo che lo ha portato al successo. Quello che noi tutte ragazze innamorate di Shawn Mendes e anche Antonio Summa ci ricordiamo. Allora amici, sono le 13:59 minuti, quindi è arrivato il momento per me di salutarvi, ma domani torniamo puntuali dalle 12 alle 14, sempre con me, con Camilla Ghini. Vi saluto e buona giornata a tutti. Ciao!

0: Eccoci qua, ci siamo raga, ciao, buon pomeriggio, 20 agosto, giovedì 16.01, ci siamo, Largo Donegani 1, siamo in diretta su Radio 105, siamo quelli del Mindset. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Cavoli, quelli che si sono connessi solo ora non sentono le voci di Dario e Fabiola, ma sentono la mia. Io sono Moco, solitamente siamo presenti qua nel weekend. È una tiritera che continuiamo a raccontare anche ai fedelissimi che invece everyday si connettono con noi. Sport, musica e natura anche oggi. E anche un po' di pioggia, perché mi sa che, grazie, ciao Mattia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Non sono abituato a dire buon pomeriggio, non mi viene. Buon pomeriggio, in effetti sono le 16. Ma hai detto che piove, viene a piovere di brutto a Milano?
1: Beh, lo dice il meteo da circa 15 giorni.
0: Ma il meteo la smette di parlare? Cioè, ma il meteo non può farsi gli affari suoi e stare a casa? No, anzi, grazie meteo che ci fai sapere se noi siamo in grado poi di andare a vedere. Perché ecco, io sono...
1: Anche se Moco non lo guarda.
0: Per me all'ascolto ci sono quelli che non sono abituati a organizzarsi anche in base al meteo. E quindi io oggi sono venuto qua bello in panciolle in motorino, pensando fosse un pomeriggio estivo, quello classico. Ma ormai non ci sono più i pomeriggi classici estivi, lo sappiamo che un po' il cambiamento climatico ci ha portato questa roba super alterna e quindi oggi stiamo aspettando un mega acquazzone che dalle parti comunque delle montagne è già arrivato e sta arrivando qua a Milano. Bene, facciamolo allora. Quindi noi adesso ci gustiamo questa due ore e poi pensiamo anche al povero Moco sotto la pioggia, sotto il diluvio universale in motorino. Ma sì, dai, l'importante, mi diceva il Moco giovane, è che l'andata sia asciutta. Se poi il ritorno è bagnato, fa niente, poi arrivi a casa, sei in panciolle, eccetera. Come state voi, raga? Come sta andando? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Siamo attivi anche per sentire un po' i vostri racconti, le vostre figate, qualcosa di bello o delle persone buone che avete conosciuto. Sapete, questo è un contenitore dove siamo disposti e siamo contenti anche di abbracciare le braccia, sia di allargare le braccia, pardon, e di accogliere anche i vostri racconti, partendo forse dalla notizia più importante del giorno. Oggi è la giornata mondiale della zanzara.
2: Attenzione, attenzione, è partito il Mindset.

Allora, oggi è la giornata mondiale della zanzara, lo diciamo salutando Charlie XCX con Wink Wink, il primo pezzo di questo roller coaster musicale nel mindset fino alle 18. Salutiamo, già che ci siamo, anche il team music, no? Visto che ci ascolta, da Jerry a Zanotti a Pollettini, no? In questi giorni qua, tra l'altro, c'è modo anche di incontrarsi più volte, no? Perché ci sono sempre loro, c'è modo di chiacchierare. Mi ha fatto piacere, per esempio, scoprire tante altre cose, no? Tu conosci del tuo collega che è tuo collega, e quindi che so che è un regista, che è del team music, eccetera, e poi invece andando nel profondo scopri che sono persone che hanno un sacco di peculiarità diverse. Mamo, per esempio, che qua gestisce un po' i video, le grafiche dei video, ha fatto lo speaker, il regista, il tecnico, il videomaker, il fotografo. Quante robe hai fatto nella vita, ok? Però ci sta, non so voi che tipo di e quanti lavori avete fatto, però potrebbe essere una bella domanda o perlomeno una bella risposta che vi date, no? Anche per darvi la pacca sulla spalla e dire: cavolo, ho veramente fatto un sacco di lavori, sono un fuoriclasse.

0: diffuso in Canada e in Russia, forniscono un'importante risorsa di cibo agli uccelli migratori, ok? Molte specie arricchiscono la dieta di insetti, uccelli, anfibi e pesci, e appunto ci sono queste zanzare che vanno a contribuire, cioè sono il cibo di un altro animale, dell'uccello, ok? Questa è la loro utilità. La seconda, povere zanzare, però sinceramente chi è che spezza una lancia a favore delle zanzare? Dai, stanno sulle balle a tutti. In ultima cosa, ci sono anche delle zanzare impollinatrici. Ci sono delle orchidee che si chiamano Platanthera, che salutiamo, che ricevono il polline proprio dalle zanzare, ok? Le nostre amiche zanzare hanno un debole, attenzione, anche per i bevitori di birra e di alcol, di alcolici in generale, perché chi assume gli alcolici produce maggiori quantità di acetone, etanolo e metanolo attraverso il sudore, e questa roba qua attira le zanzare di brutto. Attenzione che le zanzare sentono il nostro odore barra profumo da 30 metri di distanza, sentono l'odore della pelle e addirittura sentono l'anidride carbonica che esce dalle nostre orecchie. Perché si avvicinano alle orecchie di notte? Perché lì esce l'anidride carbonica, arriva a loro con le loro alette, 300-600 battiti di alette, che è quello zzzz, e poi rompono. Attenzione, se volete vestirvi per evitare le zanzare, poi chiudiamo questo omaggio alle zanzare, se volete vestirvi e scegliere un colore anti zanzare, quello è il bianco, invece il nero le attrae. Ok? Quindi se uscite, via, tutti bianchi, e non in Russia o dall'altra parte, in Canada. Rimaniamo in Italia, ci sono comunque le zanzare. Sto cercando qualcosa di positivo di dire zanzare, ma non lo trovo. Dai,
1: scusa, andiamo. Se ti interrompo, sì, ma volevo non ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 41 15 105.
0: Allora salutiamo Maria Luisa D'Alghero, che dice: anche ad Alghero, caldo, umido e nuvoloni, speriamo che piova. A dedicare una giornata mondiale alle zanzare è da folli. Certo che è da folli, però l'hanno fatto, non lo so come mai. Vabbè,

Dito nella piaga, bello, ci fa sempre ballare questo brano. È bello anche quando c'è un DJ dall'altra parte, regia, che si diverte, no, ad aggiungere colore all'interno di una traccia già comunque goliardica. Dito nella piaga, Businessman, all'interno del nostro roller coaster. Noi siamo quelli del Mindset, abbiamo aperto questa giornata del 20 agosto con raccontandoci della giornata mondiale. Di che giornata mondiale è? Siamo un po' attoniti perché è la giornata mondiale delle zanzare. Della zanzara addirittura, ok? La regina zanzara. E ci siamo chiesti, ma come mai fanno una giornata mondiale di zanzare? Cioè, rompono le balle a tutti. Abbiamo visto che veramente non c'è una logica, non c'è un bene che fanno le zanzare, ok? Neanche ronzio. Ronald Ross, medico, nel 1897 scoprì il coinvolgimento della zanzara nella trasmissione della malaria, ok? Quindi la giornata mondiale della zanzara è soprattutto l'occasione per porre all'attenzione mondiale l'importanza della lotta alla malaria e alle altre malattie trasmesse dalle zanzare o da altri vettori. Ok? Quindi è giusto per ricordarci che le zanzare comunque creano danni. Cioè, sono gli animali che mietono più vittime al mondo perché trasmettono la malaria, che ogni anno solo in Africa uccide 1,2 milioni di persone. Ok? Quindi l'attenzione è posta a quello e non tanto appunto alle zanzare, che abbiamo capito che amano il nero e odiano il bianco. Vi dico l'ultima cosa: le zanzare il pomeriggio sono meno attive perché fa troppo caldo per loro, no? Rimangono lì appollaiate a aspettare per uscire poi la sera, un po' come fanno i ragni, anche quelli che trovate per casa, che ci sono i ragni per casa, ma di giorno se ne stanno negli angoli degli spigoli, così, degli angoli, ok, degli stipiti, e poi alla fine escono fuori durante la sera per cercare il cibo. Va bene, dai, chiudiamo questo discorso delle zanzare perché non se lo meritano assolutamente. Anzi, dopo ti voglio introdurre una situazione che per me coinvolge molti, quella di quando tu non riesci a chiamare col nome proprio le altre persone, ma incominci a chiamarle così: uè bomber, oh campione, grande roccia, oh bro, frate, scusa, capo, ehi nani, capito? Hanno studiato che c'è qualcosa dietro, tra poco.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: e tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Dance Tiria, la traccia di Madonna e la 105 Selection qui su Radio 105 per questa settimana. Salutiamo Madonna che ieri tra l'altro ci ha mandato un messaggio audio, lo sapevi? Che ci ascoltava ieri, ci ha mandato un messaggio audio, quindi la ringraziamo e salutiamo anche chi si è coinvolto di brutto in questa giornata mondiale della zanzara, più che altro perché ha riscosso molto successo il fatto che, cioè successo, stupore, il fatto che abbiamo riconosciuto che la zanzara che porta no, con le sue punture un po' in giro parassiti, virus, quali appunto la malaria, miete solo in Africa 1,2 milioni di morti, ok? Allora abbiamo, vabbè, c'è qualcuno che da questo è riuscito poi ad aprirci un mondo sugli animali che uccidono. Sentiamo.
1: Beh, comunque c'è rischio maggiore di morire uccisi da un ippopotamo che sbranati da un leone. Amoco!
0: E ci siamo chiesti, come mai hai tirato fuori in ballo, parlando della zanzara, ha tirato fuori l'ippopotamo e il leone? Per me è un po' perché dice, uno non ci pensa che è piccolina, ok? È lì e invece alla fine è la più killer di tutti. Però l'ippopotamo che ha citato, in effetti, sai che all'interno dei 10 esseri viventi che causano la morte, no? agli esseri umani, l'ippopotamo è al decimo posto. Nonostante sia un erbivoro, è uno degli animali più aggressivi e territoriali d'Africa. Ok, anche se non è provocato, ma se percepisce che sei nella sua zona, viene a farti brutto. E ti azzanna, se ce la fa, con i suoi canini che sono lunghi a volte anche 50 centimetri di dente infilato dentro, ok? Se non ce la fa a sgagnarti, ti schiaccia, ok? L'ippopotamo è abbastanza pesante per ammazzarti. Al punto 9, in questa classifica c'è il coccodrillo. Il coccodrillo ci vede come prede naturali, ok? Quindi se ci vede dice, oh, quello lì quasi quasi me lo mangio. E boom! Si nasconde sotto il pelo dell'acqua e poi salta fuori e se lo mangia. Ottavo posto, mosca tsetse, che non è una canzone, eccetera. Però la mosca tsetse, quando ti punge, il suo parassita entra nel sangue, viaggia fino al cervello, causando la malattia del sonno che, se non curata per tempo, può portare a un po' di alterazioni del ciclo sonno-veglia, come coma e infine anche la morte. Ok, non volevamo prenderci male parlando di animali che uccidono, però il secondo non vi faccio tutta la classifica, c'è il verme piatto, il cane con la rabbia, il serpente per difesa personale, ma l'ultimo che dico è il secondo, cioè l'animale che uccide di più in un anno dopo la zanzara è l'essere umano. L'uomo rientra in questa classifica a causa della violenza intenzionale e dei conflitti su larga scala. Wow.

0: sono carico come un tacchino, Moco.
1: C'è Gaia con Bossa Nostra, uno dei forse dei miei brani preferiti all'interno del roller coaster estivo che stiamo proponendo qua sulla 105. Devo dire che mi è proprio piaciuta. Poi Gaia è lei che ha delle origini brasiliane, no? E quindi ha ritirato fuori poi quello che è la Bossa Nova. E quindi tutto torna, non c'è appropriazione culturale assolutamente. Che poi di appropriazione culturale forse non è questo il contesto di cui parlare. Allora, stavamo accennando agli animali che ammazzano, eccetera. Chiudiamo quel discorso, perché Massimo di Udine ci dà un'affermazione da esperto. Tutti gli animali vegetariani, quali appunto l'ippopotamo, erbivori, no? L'ippopotamo di cui parlavamo prima, tendono ad essere sempre aggressivi, perché devono difendere un territorio per il proprio nutrimento, ok? Perché le piante che sono intorno, questo è cibo per me, mentre il leone il cibo sei tu, ok? L'ippopotamo si arrabbia lo stesso perché il cibo non sei tu, però sei tu che gli ciuli il cibo, vai via. Non vorrei mai essere faccia a faccia con l'ippopotamo. Mi sa di quelli che non gli devi dire nulla di sbagliato, ok? E ti devi ricordare anche il nome dell'ippopotamo se ti presenti. Questo lo dicevo perché prima accennavamo a una notizia che tra l'altro poi ti vado a raccontare, però che è nato un nuovo modo di una nuova sensazione, ok? Una nuova attitudine, un nuovo approccio nell'interagire con gli altri, ok? Cioè quello che tu non dici il nome proprio della persona, ma lo chiami in un altro modo perché sotto sotto c'è qualcosa che non va. Si chiama alessinomia e dopo ve la racconto.

0: Eccoci qua.
1: Spingiamo, Moco!
0: Sono le 16:46 minuti. Aranciata è l'ultimo singolo di Fra Quintale, che salutiamo da Brescia. Bella per Fra Quintale, che lo sentiamo qua nel mainstream, nella radio, ok? Alla radio, io che me l'ascoltavo quando l'ascoltavano solo i rapper, ok? Che figata questa cosa. È super, super interessante il suo repertorio, super fresco. Quindi, se volete andare ad approfondire, c'è Lungolinea, se non ricordo male, che è una playlist che fece un po' quello che ha fatto Salmo adesso con 60, con Bars. Ok, Salmo nell'ultimo periodo ha pubblicato questa playlist, penso su Spotify, dove inserirà piano piano, da qui a Vita Naturale Durante, quello che è il suo repertorio molto rap, ok? Questo Salmo, Maurizio. Mentre dall'altra parte Fra Quintale l'ha fatto tanti anni fa, si chiama Lungolinea, e all'interno gli ha appunto trovato una playlist delle sue tracce, no? Che poi sono diventate alla fine un grande album. Quindi salutiamo Fra Quintale. Noi siamo di quelli che i nomi propri li riusciamo a dire, però dicevamo prima che negli ultimi anni, dal 2019 a questa parte, alcuni studiosi si sono messi a capire come mai alcune persone, pur sapendo il nome proprio delle altre persone, quando le chiamano hanno un blocco, ok? C'è un blocco emotivo, c'è un blocco nel linguaggio, nell'emozione non riesci a gestirla, ok? E quindi poi il blocco arriva alle relazioni. Si chiama alessinomia ed è questo fenomeno psicologico molto recente, appunto, dove la persona che sa come si chiama l'altro non lo fa. Perché lo fa? Quali sono... Allora, la persona sente... Adesso magari qualcuno c'è all'ascolto, noi lo stiamo conoscendo ora. Cioè, hai un'ansia forte, un blocco fisico come un nodo alla gola quando devi dire un nome. Ti è mai successo? No?
2: Vabbè, no, così no. A te, cioè, no. Pare quasi sentirsi in colpa.
0: Sì, hai paura di sbagliare il nome e di creare troppa confidenza. Cioè, c'è una roba troppo intima, ok? E poi addirittura l'alessinomia sottolinea che il paziente, diciamo, ha fastidio anche quando gli altri dicono il nostro nome. Quando gli altri ti chiamano. Ok, quindi cosa fai per evitare di dire il nome a uno, appunto, che ha un po' di disagio? Usi dei soprannomi, nomignoli, roccia, bro, frate, no, quelle robe lì che ti ho detto, o giri di parole. Non so adesso dirti magari come si potrebbe risolvere. Uno potrebbe iniziare da solo magari a pronunciare in casa dei nomi, ok? Poi si potrebbero scrivere dei nomi, tu scrivi i nomi sul foglio, no? Dicevamo, no? Gli esperti ci dicono di portare su carta qualcosa che dentro nella testa non ci deve stare. E poi c'è anche la tecnica del sandwich, questa la ricordo. Praticamente tu devi inserire quella parola che non riesci a dire, quindi in questo caso il nome proprio, all'interno di una frase. Quindi, ciao Mattia, come stai? Tutto bene? Attenzione, l'abbiamo visto, è dal 2019 che stanno cercando di raccogliere un po' di feedback, no, dal mondo. Anche qua, appunto, se all'ascolto c'è qualcuno che non riesce a dire il nome, ecco, quella è l'alessinomia.

0: Mindset.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Da chi?
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo su Radio 105 1702, siamo in diretta da Largo Donegani 1, siamo quelli del Mindset nella versione estiva. C'è la seconda ora di questo programma che inizia con Fabio Rovazzi a Risa Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana, che ce la cantiamo tutta e ti rimane in testa. Allora, prima parlavamo, se eravate connessi e connesse, della alessinomia, ok? Questa fatica che hanno riscontrato in molte persone, gli studiosi l'hanno riscontrata dal 2019 ad oggi e stanno cercando di capire un attimo cos'è questo disagio nel dire i nomi propri, ok? Nel chiamare le persone con soprannomi o pronomi, capito? Con soprannomi, più che altro con soprannomi, con giri di parole, ok? Non riesce a dire proprio il nome proprio. E da lì si scaturisce un'emozione, no? Ti porta un po' di disagio, cioè c'è qualcosa che è da gestire, ok? L'andremo ad analizzare magari con la Sara nel corso della stagione di Mindset, però di emozioni la Sara mi ha girato anche un altro articolo interessante su alcune emozioni che tutti comunque proviamo, ma che non hanno un nome. Però in alcune zone del mondo a queste emozioni invece hanno finalmente dato un nome, e queste emozioni esistono, no? Esistono anche prima del linguaggio. Però c'è per esempio la cultura cinese, per dirti, o anche in Giappone, ma in Indonesia, che hanno deciso proprio di dare un nome a quella sfumatura, no? Dell'emozione che non si percepiva. Vi faccio giusto degli esempi, perché più che il nome dell'emozione mi piace sottolineare e ricordare l'emozione. Allora, quella sensazione che un incontro non sia casuale, un legame che nasce senza essere cercato, come se fosse già scritto da qualche parte, non destino nel senso romantico, ma una coincidenza che sembra avere una direzione. Ok? Non so se vi è capitato, questo in Cina lo chiamano Wan Fen. Poi c'è la percezione, incontrando qualcuno, che prima o poi ci si innamorerà di quella persona. Non è un vero e proprio colpo di fulmine, però è qualcosa di più lento e inevitabile. Dici, io di questa persona qua prima o poi mi innamorerò. Ecco, in Giappone lo chiamano Koino Yokan. Ti piace?
1: Come, scusa?
0: Koino Yokan. Ti è piaciuto? Ce ne sono altre, tipo Jayus in Indonesia. Sai cosa vuol dire?

0: Ci sono i Maroon 5 con Heroin qua su Radio 105. Questo, attenzione, è il remix del Room 9. Ok, se l'avete riconosciuta, ma c'erano dei suoni diversi, certo, perché è un remix all'interno del roller coaster musicale fino alle 18 di quello che è 105 Mindset. Ci sono anche loro, salutiamoli. Tra l'altro, i Maroon 5, Adam Levine, mi sa che è uno di quelli che ascolta. Stavamo parlando, sì, dici, è lui, no?
1: Sì, mi ha appena scritto.
0: Ok, ecco, salutalo. Dili di venire stasera, dai.

divertiamo. Non capisco perché. Dice, ci pacca sempre, non capisco come mai. Adam, dai, cavolo, ci divertiamo. C'è anche Roger. Allora, prima parlavamo di emozioni che proviamo tutti, perché ci sono emozioni che esistono prima del linguaggio, ok? Che riconosciamo immediatamente, ma in qualche modo facciamo fatica a spiegare, perché nella nostra lingua non hanno un nome, ok? Non hanno un confine preciso, per quanto si possa essere romantici, non si arriva a quello. Invece altre popolazioni, altre civiltà hanno deciso di dare dei nomi ad alcune emozioni, in Cina, in Giappone, in Indonesia. Prima ti dicevo Jayus in Indonesia vuol dire quando qualcosa è così poco divertente da diventarlo. Tipo una battuta che non funziona è talmente brutta, proprio per quello fa ridere tutti. Ok, sono tipo le freddure di Brian. Quando Brian fa le battute, non fanno ridere. Però a un certo punto, se lui sta in silenzio, quel silenzio poi ti porta la risata perché dici... Sì, in effetti. E poi diventa divertente la cosa. C'è un'altra interessante, così, giusto per sempre sottolineare le emozioni, non tanto poi il nome che danno. A parte che il nome è... Mamilapinatapai. Mamilapinatapai. Ok? Non so in Patagonia come parlano. Mamilapinatapai è quello sguardo sospeso tra due persone che vogliono la stessa cosa, ma nessuno dei due fa il primo passo. Un momento carico di possibilità che però resta lì in equilibrio. Che dici, ma cavoli, ma lo faccio quel primo passo o no? Ok? C'è il rifiuto oppure magari dall'altra parte ci sono porte aperte? Ecco, quella situazione di stallo si chiama Mamilapinatapai. Mi è piaciuto. Vi passo un altro pezzo di Giorgio.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Radio 105. Proud to be different.

Ci sono Alesso e Katy Perry qua su Radio 105 alle 17.23. When I'm Gone, la traccia che abbiamo appena ascoltato e ci ha fatto ballare anche questa. Dai, alla fine ci stanno facendo ballare tutti. Vi stavo leggendo un articolo sull'annusare un fiore, che per me rientra assolutamente nel nostro chiacchierare qua nel mindset, perché dice che l'olfatto è uno dei sensi più diretti ed emotivi che abbiamo, no? A differenza della vista e dell'udito, gli stimoli olfattivi arrivano molto rapidamente nelle aree cerebrali, ok? Perché sono legati, quelle aree cerebrali poi sono legate a emozioni, alla memoria, ok? Non passano da un'elaborazione razionale complessa. Quando tu senti un odore, boom! Infatti molto spesso quando tu senti un odore ti si accende subito un ricordo, e questo forse l'abbiamo anche raccontato nel corso della stagione del mindset, quando è passato, mi sembra, Maffei, se non sbaglio, comunque un naso, ok? Quelli che di lavoro sono dei nasi, quelli che vanno proprio a definire i vari profumi che ci sono. Però l'olfatto è estremamente soggettivo. Qua l'articolo dice, ti sto dicendo col titolo, ok, se annusi un fiore in qualche modo il tuo cervello ti ringrazierà, perché in qualche modo ti rallenti, no? Ok, magari anche il respiro stesso si allenta, ma più che altro non è l'oggetto in sé a fare la differenza, ma il tempo dedicato a sentirlo davvero, ad annusarlo davvero. È quella breve pausa che modifica poi il modo in cui il cervello un po' elabora ciò che ci circonda, no? E alla fine è un po' come ci sentiamo. E da questo articolo tiro fuori un po' quello che è stata una chiacchierata con Katy Passa in radio, no? Katy Passa, speaker di Virgin Radio, che fa questa stagione, questo periodo fa dalle 13 alle 16, mi sembra, e lei è appassionata di meditazione, respirazione e quant'altro. E legato a questo articolo mi diceva proprio, certo, è la respirazione che ti fa calmare il cervello, ok? E ha cominciato a dirmi quello che mi diceva Mike Maric, un altro esperto, divulgatore, atleta, medico che è passato qua nel mindset. Cioè che se uno utilizza al meglio questo atto involontario e volontario, quale la respirazione, può gestire un sacco le emozioni. Quindi tra poco, tra una canzone e l'altra, andremo a tirar fuori quelli che sono stati i vari metodi che mi ha ricordato la Katy Passa, che ringraziamo, che sono tipo la respirazione 4-6, la respirazione quadrata, no? 4-4-4-4, oppure la respirazione 4-7-8. Tutti numeri che non ci fanno sballare, anzi, se utilizzati bene, poi ci fanno anche tranquillizzare il cervello.

0: talking the less that I can. Hey. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Certo, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo. Anche Pink lo dice in Fabulous mentre si guarda allo specchio. Questa traccia me la ricordo, si chiama Fabulous, alle 17.31 qua sulla 205, e Mick l'ha dedicata ai suoi Micker, i suoi follower, ok, il suo pubblico, e dice: ragazzi, anche se vi guardate allo specchio dovete dirvi che siete dei fantastiche, fantastici, siete dei fuori classe. Mamma mia, come siamo dei fuori classe. Allora, siamo anche fuori classe del mindset, nel senso che grazie alla Sara nel corso dell'anno abbiamo un sacco di esperti che ci vengono qua a elargire le loro nozioni, e sicuramente qualcuno di voi ha preso possesso di qualche informazione che abbiamo rigirato. Abbiamo qua, perché lo dico? Perché abbiamo qua tra le mani un sacco di libri di esperti che sono passati da Filippo Ongaro con il mindset della longevità, interessantissimo, perché prima parlavamo di respiro e anche lui all'interno del mindset della longevità inserisce la respirazione oltre che la nutrizione e tante altre cose. Poi abbiamo l'intestino delle meraviglie di Claudia Borzacchiello, che ha parlato dell'intestino come secondo cervello. Mi ricordo quando l'abbiamo chiamata in causa che abbiamo raccontato i 7 tipi di cacca, bellissimo. Certo, la cacca ha 7 tipi, dall'1 al 7, la 1 è la più dura, la 7 è la più molle, ok? L'ideale sarebbe stare tra il 4 e il 5, ok? Quando la cacca poi è liscia e morbida. Ok, chiudiamo questo discorso, però era un discorso del mindset, eh? Adesso non è che perché abbiamo detto cacca uno si deve indispettire. Dall'altra parte c'è anche Andrea Boscherini con il respiro dei boschi, questi li ho giusto citati per capire un po' l'ampio raggio di racconto che abbiamo all'interno del mindset durante la stagione. Invece qua andiamo a prendere due cosine. Il respiro, fammene dire una. Allora, Mike Maric, divulgatore proprio del respiro, no? Lui che è ex atleta, apneista, ma anche medico, ok? Ci ha sottolineato quando è passato la respirazione 4-6, ma anche poi la respirazione quadrata. La 4-6 è semplice, bisogna inspirare per 4 secondi ed espirare per 6 secondi, è abbastanza naturale, ma se tu allunghi di 2 secondi l'espirazione, butti fuori più roba. I benefici? Abbassa la frequenza cardiaca, stimola il nervo vago e rispetto alle altre tecniche mantiene la mente più sveglia e molto più naturale, ed è molto più naturale da eseguire, ok? Serve per ritrovare la calma, per indurre anche un po' la sonnolenza, però quello c'è un altro tipo di metodo. Però se volete calmarvi, inspirate 4 secondi ed espirate per 6 secondi.
2: Oh, mamma mia, che bello!
1: Oh, mamma mia! Ma questa te la voglio annunciare. Ehi! Bella questa parte col droppettino adesso. Wow! Jonas Blue, Girl.

0: Eccoci qua. Raga, sono le 17.44, io sono Moco, è sempre un piacere passare con voi i pomeriggi d'estate. Questa traccia qua, The Kid Laroi, John Cook, Centrassi, si chiama Too Much. È piacevole anche poi ascoltare i vostri messaggi al 342 41 15 105, anche se nella seconda ora vanno un po' a calare. Ho notato questa cosa durante l'estate, la prima è roboante, poi la seconda cala. Però per me l'argomento ha tirato in ballo un po' di curiosità. Si parlava di respiro, stavamo accennando al 4-6, una sorta di respiro che ti porta a inspirare per 4 volte, a espirare per 6 secondi e ti porta a un rilassamento, ok? Del cervello, del corpo e quant'altro. Si parlava di respiro anche con altre metodologie, ci hanno mandato anche dei messaggi per un altro metodo, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono un insegnante di arti marziali e nella fattispecie di Tai Chi Chuan e volevo dirvi che la respirazione in queste discipline è essenziale.
0: Vero.
1: Ve ne consiglio una, cioè voi espirate contando fino a 9,
0: sì,
1: e poi lasciate andare, il corpo inspirerà naturalmente. Buona continuazione, Davide da Pavia.
0: Beh, scattante Davide da Pavia, ok? Però è vero, è un altro metodo per trovare il relax, per un po' trovare l'equilibrio, ok? Accennavamo al 4-6, Davide appunto ne ha detto uno di espirare per 9 volte, forse quella più conosciuta, e la andiamo a dire adesso prima dei pinguini tattici nucleari, è la respirazione quadrata, o come dicono i nostri amici inglesi, box breathing. Ok? Oppure, come dicono i nostri amici numerologi, 4-4-4-4. Consiste in 4 fasi di uguale durata. Ascoltate, inspirate 4 secondi, mantenete il fiato nei polmoni pieni, nei polmoni che saranno pieni, per 4 secondi, espirate per 4 secondi e poi trattenete ancora con i polmoni vuoti il respiro per 4 secondi. Ok, 4-4-4-4. Quali sono i benefici di questa respirazione? Sblocca l'effetto combatti o fuggi, aumenta la concentrazione mentale, dà un senso di controllo immediato e resetta il sistema nervoso. Perché? Perché la tecnica utilizzata, perché gestisci lo stress estremo. Ah no, eccolo qua. Perché le apnee mirano a stabilizzare il ritmo del cuore. Anche prima di andare a dormire, ragazzi. Fate una bella respirazione, segnatevi anche questa, poi andate ad approfondirla. 478, un'altra respirazione, raga, ce ne sono un botto, voi potete scegliere quella che volete e farvela vostra, raga!

0: 105 Mindset.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 105.
9: 105.
8: 105. Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: Sì, dai, chiudiamo. 17:58 minuti, Duran Duran. Union of the Snake. Oh, parlavamo di serpenti all'inizio della doppia ora del Mindset. Che mordono per difendersi, e alla fine chiudiamo con i serpenti, no? Fammi fare questo aggancio. Siamo tutti duri, raga. Tutti durissimi. Allora, ci salutiamo. Ci salutiamo, è stata un'altra bella diretta. Vi abbraccio forte a chi si è gustato queste due ore del Mindset. Come sempre, la speranza è che troviate qualcosa, troviamo qualcosa di bello, lucente, positivo da portarci dietro. Ringraziamo anche la Sara che ci ha fornito di un sacco di notizie, molte più di quelle che abbiamo detto. Però se avete bisogno, seguitela su Instagram, Sara Sgualdi, così almeno chiedete tutte le altre notizie a lei. Nel frattempo invece salutiamo anche Mattia. Un abbraccio, Mattia.
1: Ciao.
0: Mi sa che non ci vediamo più io e te, come.
1: No, non ci vediamo
0: ci
1: più.
0: Ci ritroviamo poi il 5 di settembre.
1: Si rivede quando torno, dai.
0: Si chiude. Lasciamo lo spazio a Nick Torielli. Tutto,
2: si chiude.
0: Tutto baffato. Tutto in baffo. E io vi abbraccio. Fate del vostro meglio. Facciamo del vostro meglio. Così domani poi ce lo raccontiamo. Ciao, raga.
3: Mindset. 105 Mindset.
4: A Radio 105 sono le 7.

0: compilation, eccoli, c'è la ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Quel che ne resta, a dire la verità, però si aggiunge anche la nostra Betty. Benvenuta Betty nel mondo di Summer Compilation.
1: Buongiorno a tutti, ma che bello.
0: Sei felice di essere qui con me in studio? Io sono Ilenia, sai che con noi ci sono anche Michi e Fabio Liuzzi, ma non
2: siamo
0: si
2: insieme.
0: Sa
2: siamo
0: quale
2: insieme oggi.
0: Parte d'Italia
1: ma
0: siano.
1: Dove?
2: Come, ma dove?
3: A Cervia.
1: Ah, che bello.
2: Beh, io sono a Pinarella e lui a Cervia. Insieme facciamo Pinarella di Cervia.
3: Beh, ma guarda, bellissimi.
0: È tutto meraviglioso. Adesso inizia a capire, Betty.
2: Ci
0: come
2: siamo in televisione?
0: Guarda, non siamo in televisione.
2: Guarda, ti faccio un gestaccio, Betty. Lo vedi il gestaccio?
1: Ma cosa fanno lì, Lenia?
3: Io sono qua con tutta la gente che ha le bici. Stiamo facendo una bicicchettata.
2: Dai, ragazzi, fate l'urlo per Ilenia.
3: Ti faccio sentire, guarda. Tutti quanti con il campanello. Al mio 3, 1, 2, 3. Hai visto che ti hanno salutato?
1: No, non l'ho sentito io.
0: Dati, sono due cialtroni.
2: Sentite quanti sono,
0: e li conoscerai. Ovviamente chissà dove sono, saranno nello studio accanto.
2: Beh, ti sembra il Giro d'Italia qua, ce ne sono 82.000.
0: Certo. Ma tu di
3: di giallo.
2: Incredibile, incredibile.
1: Ma perché fanno così sempre loro?
0: Beh, insomma, occupiamoci di musica, perché poi Summer Compilation è un bellissimo contenitore all'interno del quale ci ficchiamo dentro tutti i dischi più belli dell'estate 2026, ma anche delle stagioni passate.
2: Ragazzi, accendete la radio che in bici con la musica di 105 si va più veloce, eh?
3: Dai, Cervia, Cervia.
0: Ma ragazzi, chi? Allora alzate il volume perché sta per arrivare Madonna, anzi Madonna, con il suo nuovo singolo. A seguire Betty Seven con Young Cook, so che la vuoi.
1: Sì, sì.
0: E poi il flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Flamenco Paranoia all'interno di 105 Summer Compilation, dove c'è la musica più bella e più forte dell'estate.
1: Cioè, scusami, c'è detto, andiamo a vedere quelli che vanno in bici, ma non che noi dovevamo andare in bici. Non so, sono stanco morto io.
2: Ma figurati, cioè,
1: mi fanno anche pedalare qua.
2: Sempre che si lamenta, sempre che si lamenta.
0: Avete voluto a bicicletta, amici, Fabio Liuzzi, e mo pedalate. Vedi io e Betty come siamo belle, fresche, tranquille nello studio, aria condizionata.
3: Ilenia, secondo me questi due sono lì spaparanzati su qualche divano.
2: Ma qua adesso siamo con il sale, qua Cervia, vedi, ci sono le saline.
3: Ma come col sale?
0: Quali saline?
1: La soliamo sapore di sale?
0: Ma non c'è sapore di sale. Meno male che ci siamo io e Betty. Abbiamo portato della musica pazzesca. Signori, Oh My Soul, il King Bruno Mars, che è appena stato in Italia quest'estate, ha spaccato a Milano con due date. A seguire, Bella e Brava, ve la ricordate Levitating?
2: Cavolo!
0: Dua Lipa!
1: Io mi ricordo di Dua Lipa.
0: Chiedete un po' agli amici di Cervia se vogliono Dua Lipa.
2: Volete Dua Lipa? Tra due fette di pane? No?

0: Levitating Dua Lipa su Radio 105 all'interno di Summer Compilation. Buona estate anche dalla ciurma di Tutto Esaurito, amici.
1: A proposito di Levitating, siamo qua in una pasticceria, qua hanno fatto lievitare di tutto,
0: No, ragazzi, sapete cosa dovete fare adesso? Levitating un attimo dalle scatole, scusate la franchezza.
1: No,
0: no, ma perché ci dobbiamo fermare, c'è una pausa.
1: Ascoltami, perché sono in pasticceria? Mentre c'è la pausa, io e Mici mangiamo un dolcino.
2: Io vi ho portato il sale comunque.
0: Molto bene, rimanete insieme a noi. Summer Compilation continua, diglielo Betty che stanno arrivando delle canzoni.
3: Rimanete lì, Summer Compilation.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Yuhuu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
17: È buonissima.
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
21: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritrovati amici, riparte Summer Compilation solo su Radio 105, un bellissimo contenitore musicale,
2: sì,
0: all'interno del quale ci abbiamo ficcato le canzoni più belle dell'estate 2026 ma anche delle estati passate. E ve ne diamo subito una prova. Io sono Ilenia, con me c'è Betty.
23: Presente in questo agosto bellissimo.
1: E noi ci siamo ficcati in un gruppo di turisti, io e Mitch, ma non abbiamo capito dove ci vogliono portare.
2: Perché l'Italia è piena di posti meravigliosi, allora abbiamo deciso che in insieme alla musica dobbiamo visitare tutte le location italiane.
0: No, voi...
1: Sì, ho capito, ma a piedi me le fai visitare.
0: No, voi dovete tornare qui nello studio radiofonico di 105 perché nessuno vi ha autorizzato a girare per l'Italia.
1: Lo dici tu.
3: Ilenia, secondo me sai dove li portano?
0: No.
3: In un angolo buio gli danno le botte.
1: No, ci sarebbe qualcosa, basta che non mi fanno camminare.
2: Guarda i fenicotteri, abbiamo pure i fenicotteri.
0: Sì, certo.
1: Salutate fenicotteri.
2: Hai sentito?
3: Tristezza, mamma mia.
0: Dai che c'è la musica, alzate il volume. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. A bella. Seguire Getta, Gone e Yahando per il mondo. Vi piace Carol G?
1: Sì, un po' come noi.
0: Ma non è da sola, è insieme a... Ciao, Manu, ciao.
1: Ciao.

0: girando per il mondo tra le più belle di quest'estate 2026, Karol G e Manu Chao. E questa ciao. È Summer Compilation.
1: Sto salutando una signora. Ciao, ciao signora.
2: Ciao, ciao.
3: Sta bene? Ma non era la canzone questa, Fabio.
1: Vabbè, la signora era qua in spiaggia che ci guardava, ci ha invitato sotto il lettino, ha detto vi offro da bere e noi siamo andati, giusto?
0: Allora,
1: Mitch?
0: Mettiamo un po' di ordine in questo programma. Intanto noi siamo Ilenia e Betty dagli studi di 105 a Milano. Buona estate, amici.
3: Buona estate.
0: Collegati
2: da Cervia.
1: Io da Pinarella.
0: Benissimo, ci sono Mitch e Fabio Liuzzi.
2: Buona estate.
0: Buona estate, il cavolo, ragazzi. Siete qui a condurre il programma insieme a noi.
2: Estate con noi.
0: Certo.
3: Sono dei cialtroni, Ilenia.
1: Si può fare anche dalla spiaggia la conduzione, no? Signora, salve, salve. Venga, venga, le faccio un massaggio?
0: Ma perché?
3: Addirittura.
1: Arrotondo magari, sai.
0: No, piuttosto Fabio, dia alla signora adesso di mettersi le cuffiette, perché sta arrivando Malcolm Todd, Hearings. A seguire Easy Lover, Miley Cyrus e Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso.
1: Ecco signora, una Coca-Cola ce l'ha che la agitiamo insieme? Va
3: no,
1: bene.
3: Ma non puoi scroccare.
1: Ha detto di sì, ha detto. Come no, scusami.

0: Tommaso Paradiso, ma quanto ci piace, ci sta facendo cantare in questa estate 26, agitare Coca-Cola solo su Radio 105. Questa è Summer Compilation, amici.
1: Vi piace?
2: Tantissimo, che musica! Una via l'altra senza interruzioni, bellissimo, Betty, dai! Qua anche loro vogliono sentirla.
0: Ma
2: qua
0: dove?
2: Ma infatti. Qua a Cerbia.
0: Sì.
2: Al Lido.
0: Ecco, al Lido, ma abbiamo ancora tantissima musica. Diglielo ai tuoi amici del Lido di Cerbia.
2: Amici, venite qua che abbiamo ancora tantissima musica. Tra l'altro adesso sai cosa facciamo? Il tour delle docce.
0: Bello.
2: Facciamo tutte le docce della riviera, una via l'altra.
3: Non ho capito, perché quelle sporche le devo pulire io, però ci vengo, andiamo.
1: Portatevi il sapone.

0: compilation insieme alla ciurma. Un pezzettino di ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi per tenervi compagnia tutta l'estate. Del resto noi l'abbiamo sempre detto, tutta l'estate, amici, sempre con te.
1: Con te!
0: Sempre con voi. Ci prendiamo una piccola pausa rinfrescante, ma noi torniamo perché la musica è, signori, diglielo Betty,
2: è qui con noi sempre. Tra le altre cose, Elenia, siamo solo io e te a dirla tutta.
0: Ma meno male. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incidente con rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Lungo la 14 Pescara-Bari, perdita di carico tra Pescara Nord a Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla 12 Genova-Rosignano un veicolo in panne crea rallentamenti tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato allo svincolo di Cavenago in direzione di Brescia. Sulla 27 Mestre Belluno personale su strada tra l'allacciamento Venezia Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Infine lungo la statale via Aurelia lavori di manutenzione tra l'incrocio Sarzana, strada statale 62 della Cisa e l'incrocio Ressora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte Summer Compilation su Radio 105. Ilenia e Betty da Milano. Buona estate, amici.
2: Buon agosto.
1: Ben ritrovati.
16: Scusate, ero al telefono perché stavo prenotando un tavolo per stasera per mangiare.
0: No, ma fatti pure gli affari tuoi mentre siamo in onda in radio, prego.
16: Tanto la gente vuole sentire noi, mica me, Mitch.
2: Dai, cosa vai a mangiare stasera? Cosa mangi? Stasera, pesce o carne?
16: No, stasera abbiamo prenotato in montagna.
0: Ma come in montagna? Ma la seta cervia?
16: Fa niente, saliamo un attimo. Scusa,
1: l'entroterra.
16: È un attimo dire un cervia primavera e abbiamo preso polenta e Eusei.
2: Eusei, molto bene.
16: Sì, tipico di queste parti.
1: Non
16: ovviamente
1: è cervo, è Eusei quello.
16: Sì, quello è stato
1: un grosso. È un uccello grosso.
16: L'Oselin della Comare, quello lì. Okay.
0: E sentite, Eusei, possiamo mettere della musica?
1: Sì, sì.
0: Oh, perché
16: mangiamo meglio con la musica, vai.
0: Certo, perché questa è proprio la caratteristica di Summer Compilation: canzoni una via l'altra senza interruzioni. Why Go Wasted, arriva Anna e a seguire Eminem.

0: Amici, siamo arrivati in fondo, alla fine, in chiusura di questo appuntamento con Summer Compilation. Ma tanto noi torniamo prestissimo.
1: Molto, quando? Molto presto.
0: Voi rimanete sintonizzati, perché ci ritroverete con la musica più bella, più fresca dell'estate 2026, solo su Radio 105, in Summer Compilation. Grazie Betty.
1: Grazie a Fabio e grazie a Mitch. Ma ci saranno?
2: Ci siamo, vi salutiamo dalla spiaggia di Cervia con tutta la gente qui. Vai, 1, 2, 3.
0: Stanno venendo a prenderti.
3: Sono tantissimi. Vabbè, io vengo in studio al prossimo appuntamento, visto che c'è la Betty. Giochiamo un po' a racchettoni insieme.
1: Guarda, io ti prendo a racchettate. Ecco, Fabio,
3: non vengo allora.
0: Baci a tutti, ciao.
2: Ciao.

0: E su Radio 105 sono le 8, linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Nella notte droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Ma buongiorno, buongiorno amici della radio, come si suol dire. Sono Edoardo Mecca, sono qui ad accompagnarvi fino alle 10 anche in questa giornata, venerdì 21 agosto. È arrivata la pioggia, è arrivata la pioggia su Milano, devo dire anche copiosa in tante località, però finalmente stanotte si è dormito ad un clima accettabile. Finalmente, finalmente. Allora, alleluia, alleluia. Allora, devo subito fare un saluto, lo devo fare immediatamente, devo salutare chi c'è con me quest'oggi dall'altra parte del vetro, Davidino!
1: Ciao Edo!
0: Come stai?
1: Bene, bene, molto bene.
0: Ah, benissimo.
1: Questo tempo mi piace molto.
0: Questo tempo un po'... perché noi siamo un po' autunnali.
1: Sì,
0: giustamente
1: sì.
0: Tu arrivi dal Friuli e quindi ti piace questo clima un po',
1: esatto.
0: Un po' bello fresco, bello fresco. Voglio salutare ovviamente anche al centralino Eleonora e alla redazione Asaia, detta anche Asaia sui Navigli. Allora, 21 agosto, voi come state? In tanti si staranno svegliando, c'è l'Italia che si sveglia o magari c'è anche un'Italia che è sveglia già da qualche ora, perché in tanti sono al lavoro, tanti altri sono in vacanza e tanti altri ancora magari si godranno l'ultimo weekend prima del grande rientro. Però prima di tutto, prima di cominciare, devo dare il via ufficialmente a questa puntata di Tutto Bene a 105, mio caro Davidino, con il buongiornissimo caffè. Allora, la frase di quest'oggi è la seguente: chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Vedi, anche a tema sulla pioggia, chi l'ha scritta?
1: Secondo me è Giuliacci.
0: Allora, ci sei andato vicinissimo, veramente. Pensa quando in una partita di pallacanestro fanno la palla fa tutto il giro sul ferro e poi cade giù. Cioè, senza finire in canestro, l'ha scritta Paolo Coelho. Allora, la ripetiamo: chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. E allora andiamo subito col primo disco, perché entriamo subito in clima risveglio, quest'Italia che si sveglia, che si mette in movimento in questo venerdì 21 agosto, e noi vi mettiamo in movimento con la musica di Radio 105, Audrey Hepburn, Sue Me.
2: Beh, vabbè, si vola.

0: Mandy.
1: Martino,
0: oggi sono veramente onorato di essere io a co-condurre insieme a Ledo.
1: Sono onorato io.
0: La puntata di Tutto Bene a 105 fino alle 10.
1: Bravo.
0: Quindi state con noi che ci sarà un grande contenitore,
1: bravissimo,
0: un grande
1: show.
0: Vi terremo compagnia.
1: Grazie, sono molto contento che oggi il co-conduttore sia Martino da Udine. Ieri abbiamo avuto Alessandro Borghese, nei giorni scorsi Spalletti Allegri. Questo contenitore, noi apriamo le porte a tutti e può entrare chi vuole. Intanto ci salutano dicendo: noi sempre dentro una sauna, giorno e notte, da Alghero, probabilmente in compagnia di uno straniero. Allora andiamo con l'almanacco di quest'oggi, venerdì 21 agosto. L'Alma Mecca, benissimo. Allora, oggi Davidino è 233esimo giorno del calendario gregoriano, giornata in cui i gregoriani lavorano tranquilli, non ci sono feste, poi si preparano al weekend gregoriano. Tu sei mai andato nella città dei Gregori?
2: No, mai.
1: Ah, benissimo. Allora,
2: scusa, dimmi quanti giorni mancano?
1: Stavo appunto dicendo, sei pronto? Hai già prenotato a qualche parte perché non trovi più niente?
2: Vai.
1: Mancano solo 130 giorni a Capodanno! Manca pochissimo! Dovete sbrigarvi! Allora, i santi del giorno, San Pio X, Papa al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, fu eletto Papa nel 1903, guidò la Chiesa fino alla morte nel 1914. Altri santi che si ricordano: la Beata Vittoria Raso a Manarivo, San Lussurio, San Sidonio Apollinare, Santa Ciriaca di Roma. Questi sono i santi con cui oggi si può tranquillamente parlare, chiaramente. E andiamo con gli avvenimenti. Che cosa è accaduto nella storia il 21 agosto, venerdì 21 agosto? Magari poi nella storia non sempre è stato di venerdì il 21 agosto, Allora, nel 1770 James Cook rivendica per la Gran Bretagna il territorio dell'Australia orientale. James Cook, lo ricordiamo, Davidino, anche per le uova Cook. Allora, nel 1860 i Mille di Giuseppe Garibaldi conquistano Reggio Calabria nella battaglia di Piazza del Duomo. Nel 1911 Vincenzo Perugia ruba la Gioconda di Leonardo da Vinci e da lì in poi tante accuse nei confronti dei francesi. È nato anche un po' questo astio tra italiani e francesi, alimentato anche da Vladi, te lo ricordi, nelle suonerie che se la prendeva con chi aveva rubato la Gioconda. Nel 1959, il 21 agosto, le Hawaii entrano ufficialmente a far parte degli Stati Uniti come 50° stato dell'Unione. Tanti auguri a Don Bachi, cantautore, attore, autore italiano. Tanti auguri a Laura Morante, una delle più importanti attrici italiane. Tanti auguri a quel fenomeno sportivo che è stato, perché ormai si è ritirato, Usain Bolt, che quando vinceva le medaglie era veramente Bolt 2-3. In uno Olimpiadi talvolta, no? Allora andiamo con i segni fortunati e sfortunati dell'oroscopo di quest'oggi, 21 agosto. Allora, l'oroscopo in questi giorni fa sempre discutere, perché le persone si arrabbiano se si dice che il segno è sfortunato. Ma non è che lo faccio io l'oroscopo. L'oroscopo c'è tutto uno studio delle stelle, spesso dalle stalle. Allora, il segno sfortunato di quest'oggi, il toro. Il toro è il segno sfortunato. Potrebbe avere bisogno di maggiore pazienza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano procedere troppo velocemente. Meglio evitare di voler controllare tutto, miei cari Toro. Il segno fortunato di quest'oggi, Davidino, vediamo se lo indovini.
2: Secondo me è l'acquario.
1: No, era tra i segni sfortunati.
2: Ah, bene.
1: Però non più sfortunato bene, del Toro.
2: Bene.
1: Il segno fortunato è il leone. Il leone, uno dei protagonisti assoluti del periodo. Sole e Giove nel segno aumentano fiducia, carisma e voglia di realizzare qualcosa di importante. Allora, complimenti ai leoni e che dire, buon vento.

0: Buongiorno Edo, buongiorno Davidino, dipende da Trieste, direzione Miramare per i distributori automatici.
1: Ah, che meraviglia! Allora ti salutiamo Dimitri, tra pochissimo torniamo con voi e vediamo un po' cosa state facendo. Ciao, a dopo.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: My Body's Unready, Somber, il nostro disco 105 Selection di questa, da oggi disco 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105. Per chi non lo sapesse, il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora, che cosa state facendo? Dove siete? Siete già a lavoro? Che cosa fate? Avete già preso il vostro primo caffè di questa giornata? È venerdì, magari per chi lavora si sta prestando anche a vivere un weekend di relax, o magari in questo weekend tante persone partiranno perché hanno spostato le vacanze più in là, tanti invece torneranno. Quindi vi chiedo il vostro primo caffè di questa mattina, su quale vista è? Il mio è stato vista Davidino, per esempio, perché siamo qua da molto presto, quindi il mio primo caffè con vista è stato caffè con vista Davidino. E quale vista migliore potevo chiedere, vero Davide?
1: Tu, assolutamente.
0: E a che ora ti sei svegliato?
1: Io verso 5:40.
0: Il primo caffè quando l'hai preso?
1: L'ho preso qua, quindi vista Edomecca.
0: Vista Edomecca. Quindi facciamo un po' un giro dei vostri buongiorno, dandoci il buongiorno dei vostri caffè. Chi c'è?
2: Mandi, il mio primo caffè oggi lo sto prendendo con vista Oasi dei Quadris di Fagagna. Bellissima, rilassante.
0: Bellissimo, è bella l'Oasi dei Quadris a Fagagna?
1: Ma non l'ho mai vista.
0: Non l'hai mai vista?
1: No, mi ha stupito Martino, non pensavo.
0: Ma sappiamo che Martino da Udine, ovviamente lui conosce tutto il Friuli. Allora, ciao Edoardo, noi andiamo alla festa medievale a Sluderno, quindi sarà caffè con vista viaggio per Alexandra, Raffaele, Edward e Lucia da Cavalese. Vista con pioggia e gatto che chiedeva da mangiare, ci scrive. Noi scriviamo dall'Isola d'Elba, pasticceria da Betta, siamo a lavoro dalle 3 del mattino. Un grande abbraccio a chi si sveglia molto presto per lavorare e che magari dà gioia, come le pasticcerie danno gioia ovviamente agli altri, perché tante pasticcerie danno appunto tanti caffè e tanti dolci con cui iniziare al meglio la giornata. Ebbene, allora al 342 41 15 105 caffè con vista, vi leggiamo tutti e vi mettiamo tutti in tutto bene a 105, tutti in tutto bene. Sai chi ci sono anche? I The Bausa con Magnetic.

0: Romina da Tortona, provincia di Alessandria. Primo caffè sul Poggiolo, a godermi il fresco in pigiama. Finalmente. Guardando i campi e i trattori che oggi non possono lavorare.
1: Finalmente ci godiamo un po' di fresco in questi due mesi e mezzo di caldo tovido, ti dico così. Davidino, ciao Edo, primo caffè alle 3 alla macchinetta in azienda con vista cassette da caricare sul furgone, secondo caffè alle 6 a Courmayeur con vista pioggia nebbia, Giorgio da Torino. Quindi qua siamo già al secondo caffè, perché chi si è svegliato molto presto magari è già al secondo, al terzo. Chi c'è?
2: Buongiorno, operativo come sempre, schizzo da Modena.
1: Ciao.
2: Buona giornata e grazie per la compagnia, ragazzi.
1: Ma grazie a te. Però non ci hai detto se hai già preso il primo caffè, dove l'hai preso? Allora, il tè lo prendo con il tè. La nostra amica Viviana da Vinovo, conosci Ale? Conosci Ale da Vinovo, Viviana? Allora, il tè lo prendo con... Grazie. Intanto salutiamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che se la ride, e facciamogli tanti auguri perché è nata Stella, un'altra figlia. Allora, il tè lo prendo con pioggia battente, colazione sul terrazzo, vista sui prati e alberi che mi circondano. Ma guarda che bella immagine, perché dai vostri messaggi stanno uscendo anche fuori delle belle immagini poetiche, da quadro quasi. Chi c'è?
3: Scusa Edo, ci dobbiamo collegare con casa Micolani.
1: Ah, prego. Sì, certo. Certo, con tutti quei figli. Chissà che casino, infatti. Salutiamo ovviamente. Caffè con vista fidanzato e cane ancora nel letto a dormire. Io sveglia dalle 5 perché ho ripreso a lavorare da una settimana e lui è ancora in ferie. Katia da Rivoli, quanto lo stai odiando, dici la verità.
4: Ciao a tutti, noi il primo caffè stamattina 5:10 di vista modica, Ragusa, perché siamo in partenza e stiamo tornando verso Milano. Beh, ciao a tutti.
1: Beh, comunque vista su un bellissimo paesaggio. Modica, Giagusa. Allora, Desi da Pordenone ci dice: buongiorno, caffè al lavoro con vista su Venzone in Friuli, bellissima. Vedi, c'è anche chi fa concorrenza al nostro Martino, Noi vi stiamo aspettando da Zodar, un bacio ai miei figli Giacomo, Edoardo. Caffè con vista diluvio universale a Camogli, Giovanni di Serravalle Scrivia. Chi c'è?
5: Buongiorno Edo, buongiorno Davidino. Io sono andata a lavoro, ciao. Primo caffè ancora non l'ho preso, ma sarà vista parco del centro estivo qui a Crema.
1: Sì.
5: Con pioggia, perché piove.
1: Quando c'è...
5: Ciao mamma Vale.
1: Ciao mamma Vale, parco del centro estivo quando piove è un po' complicato,
3: Comunque mamma Vale è una persona dolce, visto che è di Crema.
1: Ed è di Crema, certo. Pensa fosse stata di Cremona. Allora, chissà con chi ha preso il primo caffè Brescia, sicuramente sta da Dio. Una delle hit di questo 2026, targata Radio 105.

0: Again.
1: Il mio primo caffè quest'oggi è Vista sì. Orto, perché devo andare a raccogliere i pomodori e poi anche Vista Vigna, che devo andare a fare l'uvino.
2: Eh sì, non canti per qualsiasi cosa. Eh sì, perché quel periodo lì, allora, caffè con vista, 342 41 15 105, poi vi leggiamo tutti, ma proprio tutti, torniamo tra pochissimo.
3: Tutto bene a 105.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta, mamma sita.
4: I beat più ballati.
7: I pop,
4: R&B,
7: dance,
4: reggaeton,
7: Mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.
8: Como va Bonnie, va a ser el del pop. Con reggaeton y dembow.
4: Mamma Sita Radio Show.
7: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica

0: Harry Styles, Dance No More. Chissà con chi sta prendendo il suo primo caffè Harry Styles questa mattina. Daniela da Bergamo, per esempio, lo sta prendendo con vista su Bergamo Alta, che nonostante la pioggia e il grigiore è sempre fascinosa. Ciao ragazzi, vi adoro. Grazie mille. Simone da Genova, caffè con vista mia moglie impagabile. Simone, non faccia il ruffiano, cos'ha da farsi perdonare da sua moglie? Ce lo dica. Allora, chi c'è?
1: Buongiorno ragazzi, io caffè con vista Tergi Cristalli, volante autostrada.
0: Bello.
1: Davide Camionaro da Brescia.
0: Davide lavora sempre su quel camion, certo, chi deve farsi anche tanti chilometri, magari con la pioggia forte, anche perché ieri, Davidino, mi dicevi fuori onda che nella zona di Monza ha fatto veramente...
2: Monza Varianza è venuta giù bene ieri pomeriggio.
0: Sì,
2: Sì.
0: C'è stata una mezza alluvione?
2: No, alluvione no, però è scesa copiosa.
0: Per esempio, ho visto immagini, sì, mi sembra in Liguria, dove c'è stato veramente, si è allagato ben bene.
2: E anche in Friuli ha fatto parecchi danni.
0: E magari ce lo dirà Martino. Martino,
2: esatto.
0: Infatti. Allora, quali sono le città, a proposito di caffè, dove il caffè al bar è più caro e quelle dove si paga meno? Il prezzo del caffè al bar è aumentato del 24% nel giro di 5 anni. A registrarlo, basandosi sui dati del Ministero delle Imprese e Assoutentic con CRC, la media nazionale, Davidino, è di 1,29 euro, quindi comunque di base è veramente aumentato tanto, ma ci sono province che vanno ben oltre. A Bolzano si supera l'1,50, ma oltre l'1,50, mentre a Messina la media è ancora poco sopra l'euro. Allora, a sorpresa, non c'è più distinzione tra nord e sud, possiamo dire, perché il caffè costa di più, pensa, a Bolzano, che è la provincia più cara in assoluto. E al secondo posto si piazza Pescara. Il caffè costa nella provincia di Pescara 1,49 di media. Poi tra le città e le province dove si paga di più il caffè ci sono Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine. Mentre quello in cui costa di meno è la provincia di Aosta, Siracusa, Varese, Roma e Pistoia. Vedi, non c'è più la distinzione tra nord e sud. Poi talvolta il costo del caffè può cambiare anche da quartiere a quartiere. Allora, intanto Mao da Alessandria si vergogni, perché dice: caffè con vista seno della barista. Mao, si vergogni. Lei ha sempre l'ormone a palla, plachi quell'ormone. Chi c'è?
3: Buongiorno, Marco Sardo da Olbia. Primo caffè,
0: ciao,
3: da casa, sì, con vista Tavolara e 32 gradi alle 8:36 del mattino. Buona giornata, grazie per la compagnia.
0: 32 gradi alle 8:36 del mattino. Beh, si prospetta una giornata infuocata. A Gravina di Puglia ci scrivono: qui il caffè un euro costa. La Gravina di Puglia. Chi c'è?
4: Buongiorno popolo, Manfredi.
0: Ciao,
4: da Benevento. Un buongiorno con vista su vari contenitori di bigattini. Ciao.
0: Cosa sono i bigattini? Tu lo sai?
2: Non ho idea.
0: I contenitori di bigattini lo cercheremo. Se lo sapete, fatecelo sapere. Chi c'è?
5: Buongiorno ragazzi. Io da questa mattina le fee che fanno in giro. È il mio primo caffè. L'ho preso in un impianto di biogas. Quindi immaginate la visuale che si può vedere.
0: Beh.
5: Ciao Maurizio da Cremona, ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Maurizio da Cremona, visuale meravigliosa. Invece poi ci sono Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che bevono il loro caffè vista Costiera Amalfitana. Vedi?

0: Per tutti quelli che sono per strada, che si stanno spostando, magari vanno da Valvasone a Cordovado, a Polgenigo. Diamo le notizie sul traffico.
1: Sì, diamo le notizie sul traffico. Intanto abbiamo scoperto che i bigattini sono i vermi per la pesca, Davidino. Vedi, si impara sempre qualcosa con gli ascoltatori di Radio 105. È per questo che è bellissimo venire qui tutte le mattine. Quindi, notizie sul traffico, vai.
2: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Celle Ligure e Albissola in direzione di Ventimiglia. Per traffico invece rallentamenti sul grande raccordo anulare Casilina-Appia allo svincolo 21 in direzione Appia. Sulla 1 Roma-Napoli, traffico lento per una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Lungo la statale 18 Tirrena inferiore per lavori, traffico rallentato all'incrocio Sant'Eufemia Lamezia in direzione dell'incrocio Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Noi ci siamo e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
19: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
18: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: 105.
21: Che storia!
22: Radio 105. Che storia!

0: Grandi su Radio 105, la prima ora è passata, mancano 2 minuti alle 9.
1: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, 2 donne sono state uccise, altre 2 persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, presentava una grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della 4ª edizione organizzata in Italia, la 2ª ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio 105, proud to be different.

Animal, Cazzeie, sicuramente c'è il balletto che gli amanti di TikTok impareranno a fare nei loro video, perché come stavamo vedendo anche quel video di Cazzeie, effettivamente fanno tutto questo balletto incredibile. A proposito di balletto, 3 minuti dopo le 9 è arrivato quel momento lì, il momento del risveglio musicale. Oggi avremo il mixatino di Davidino, quest'oggi, allora... Dario Nicolaus, lui se la ride chiaramente. Al 342 41 15 105 chiedo di dirci i vostri ricordi, le vostre esperienze, quanto il 2015 abbia segnato le vostre vite. Quindi raccontateci quello che è successo, perché il mixato di oggi andrà proprio in quell'anno. Poi, ovunque voi sarete, l'unica cosa che dovrete fare sarà alzare il volume, perché ci sarà questo grande, grandissimo risveglio musicale. Adesso ritorniamo nel 2026 con I Gops, Role Model.

0: arrivato il momento. Sì. Il risveglio musicale.
1: Bravo, bravo. Allora, 2015. Ciao, siamo Giorgio e Gabri di Grugliasco, Torino. Nel 2015 siamo diventati nonni di Mattia, nipote fantastico. Agnese nel 2015 è rimasta incinta di suo figlio Tommaso. E allora, ovunque voi siate, se siete a casa, se vi siete appena svegliati, se siete in vacanza, magari un Lido che ci sta ascoltando, se siete in ufficio, a lavoro, ovunque voi siate, alzate il volume perché sta per arrivare
2: il mixatino di Davidino.
1: Sul volume, dai, torniamo indietro nel tempo. Nel 2015 eravamo felici e lo sapevamo? Secondo

Switch. Il grande Avicii. Nel 2015 ci faceva ballare con questa grandissima hit.

0: sulle mani, sul volume. Guarda come, come sale. Bellissima, bellissima, ragazzi. Che ricordi.
1: Nel 2015 nasceva il mio figlio, il primo, Jonathan Desenzano.
0: Uè, che bello, che bello.

0: C'è chi in ufficio sta ballando da veramente 5 minuti. Beh, questo è un po' il nostro obiettivo del risveglio musicale. E questo era il risveglio musicale di venerdì 21 agosto. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo fino al 2015. Ci avete mandato i vostri ricordi, ci avete fatto far parte anche delle vostre vite. Beh, dai, è stato veramente un bel momento. Grazie, grazie Davidino per questo mixato. E quindi, Davidino, grazie per
1: il mixatino di Davidino!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Somber, My Body Isn't Ready, disco 105 Selection. Per chi non lo sapesse, il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Prima di arrivare al grande momento atteso da tutta Italia, io devo fare gli auguri per forza ad Anna, che compie 21 anni.

0: ce l'hanno chiesto i genitori Tania e Giuseppe. Allora, tanti auguri ad Anna. Happy birthday to you. Happy birthday, vai. Che oggi compie gli anni, oggi 21 agosto compie 21 anni, poi invece alla fine dell'anno ci sarà il Capodanno. Allora, allora c'è un grande momento, Davidino, ormai è diventata una grande abitudine di queste mattinate, perché c'è un gioco che sta fermando tutta l'Italia 27 minuti dopo le 9. Chi c'è?
1: Mandy! Martino. Mandy! Martino. È arrivato un momento importantissimo, perché tutta Italia si ferma e io sono con gli amici del circoetto di Gemona del Friuli, perché si gioca all'Indovinello.
0: Bravo, bravo. Beh, si gioca anche in compagnia all'Indovinello, quel gioco che si può fare accompagnandosi con un vinello o magari pasteggiando la colazione con appunto un vinello.
2: Sì, io alle 9:30 del mattino col vinello.
0: Io immagino che al circoletto di Gemona del Friuli bevano già più che un calice. Ti assicuro che ho visto bar andare di prosecchi anche alle 8 del mattino. Allora, oggi come funziona per chi non avesse mai giocato? Oggi daremo un indo vinello per tutti quanti. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
2: Radio 105.
0: Bravissimo, diamo subito dei gadget a Davidino perché è stato velocissimo ad indovinare. Allora, ecco l'indo di oggi, che si intitola Il nuotatore. Un uomo salta in piscina completamente vestito. Nuota per 10 minuti. Quando esce dall'acqua, i suoi vestiti sono completamente asciutti. Com'è possibile? Com'è possibile questa roba qua? Uè, ma cosa le è successo? Allora, lo ripetiamo. Un uomo salta in piscina completamente vestito. Nuota per 10 minuti. Quando esce dall'acqua, i suoi vestiti sono completamente asciutti. Come è possibile? Al 342 41 15 105 si gioca all'Indo Vinello. E allora adesso andiamo con un po' di musica, perché c'è la classe e il talento di Olivia Dean qui su Radio 105 con la sua nuova Baby Steps qui per voi, e vediamo chi sarà il più veloce o la più veloce. It's funny

0: Grazie per essere stato qui con voi.
1: Grazie mille ad Achille Lauro che è entrato un attimo e ovviamente per noi è un onore. Intanto siamo nel vivo del Lindo Vinello di quest'oggi. Io, perdonami Davidino, ma devo ringraziare veramente tutte I, E, I, U, A, E, O, O, O, A, I, perché siete stati tantissimi. Tantissimi I, E, I, A, E, E, A, U, E, H, C, U, V, I anche oggi. Però prima di andare in diretta con il più veloce, facciamo sentire un po' di risposte sbagliate.
2: Ma ciao, è andato a nuotare nella piscina di Lourdes.
1: Certo.
2: Un bacio, Monica della provincia di Milano.
1: No, questa è la risposta sbagliata.
3: Avrà la tuta da sub? Quella si bagna, lui esce, sarà vestito, cioè è asciutto, Fabio da Vicenza.
1: Non era sbagliato il ragionamento, però è sbagliata.
4: Beh, Potta Edu, semplice, è perché se li hai tolti prima di entrare in piscina. Elvis da Serle, Brescia.
1: Elvis, beh, però se fosse uscito poi dall'acqua, se li fosse rimessi, sarebbe stato comunque bagnato. Ma andiamo con il più veloce, perché arriva dalla provincia della città più bella del mondo, Torino, Daniele.
5: Ciao a tutti, ciao Edo.
1: Ciao Daniele, ma provincia esattamente dove?
5: Trofarello.
1: Oh, Trofarello, ne conosco molto bene, ne vicino a Moncaglieri. Allora,
5: e in questo momento sono a Moncaglieri.
1: Vedi, ma io ti conosco come le mie tasche, Daniele. Allora, intanto io adesso ti andrò a ripetere l'indovinello di quest'oggi e poi tu mi darai la risposta. Intanto dimmi con quale vinello hai giocato.
5: Con un bel birbet.
1: Vedi, io sui piemontesi non avevo dubbi, mi rispondevano subito che erano già al primo calice di questa mattina. Allora, un uomo salta in piscina completamente vestito, nuota per 10 minuti, quando esce dall'acqua i suoi vestiti sono completamente asciutti. Com'è possibile?
5: La piscina era vuota.
1: Bravo!
5: Grazie.
1: Bravo Daniele, bravissimo.
5: Ti sarà fatto male, eh?
1: Senti Daniele, ma sei già in vacanza o hai già finito tutto e sei tornato a lavoro?
5: No, sono ancora al lavoro, prossima settimana si va in vacanza.
1: Ah, beh dai, allora dai, ti manca poco, dove andrai?
5: A Fuerteventura.
1: Ah, hai capito, ma vai a fare surf?
5: No, vado solo a prendere un po' di fresco, d'aria, acqua bella, pulita.
1: Bravo, bravissimo.
5: E a trovare amici.
1: Ti vai a rilassare, fai bene. Allora
5: sì.
1: Daniele, riceverai i gadget ufficiali di Radio 105 per essere stato il campione dell'Indo Vinello di quest'oggi.
5: Grazie.
1: Chi vuoi salutare?
5: Allora, saluto mia moglie, le mie due bambine, mia moglie Silvia, le bambine Leonora e Melissa, bambine ormai non più tanto comunque, e
1: sì.
5: Poi saluto tutti voi per la grande compagnia che ci fate sempre, tutti i giorni, io vi ascolto dal mattino alla sera, grazie di cuore.
1: Ma grazie mille a te Daniele, allora goditi quest'estate, noi ti mandiamo un grande abbraccio, sei stato simpaticissimo e sei il campione.
5: Grazie anche voi.
1: Del venerdì 21 agosto dell'Indo Vinello, bravo, ciao Daniele.
5: Grazie.
1: Ciao
5: a tutti.
6: Tutto bene? A 105.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Mars, On My Soul. Siamo tornati su Radio 105 dopo, devo dire, allora, un gioco si certifica il suo successo anche perché poi fa scaturire delle polemiche. Delle polemiche, noi lo sapevamo che l'Indo Vinello era il gioco che faceva fermare l'Italia, perché tanti magari proprio si fermano ovunque loro siano, si incontrano con gli amici per giocare apposta condividendo magari un vinello, e c'è anche poi chi crea dai giochi delle polemiche, come Simone da Dubai, che dice: scusate, ma l'indovinello è stato posto in maniera errata, scrivendolo anche proprio grande per farcelo notare, perché afferma quando esce dall'acqua, mentre doveva dire correttamente quando esce dalla piscina, altrimenti si afferma la presenza dell'acqua. Sì, Simone da Dubai, voglio dire, è un indovinello trovato anche voglio dire, sono quegli indovinelli rompicapo, ragioni un po' di più e basta, cioè adesso non facciamo polemica proprio su tutto. Chi è?
1: Uè, Cipollini! Ricordatevi anche di scaricare l'app di Radio 105, perché io quando sono in giro, sì, quando sono in giro con le cipolline e vi ascolto da lì.
0: Bravo.
1: Perché non mi posso perdere neanche un minuto.
0: Bravo, bravo Boldi, che ricorda intanto di scaricare l'app di Radio 105, perché vi permette di ascoltarci ovunque voi siate. Siete dall'altra parte del mondo? Potete ascoltarci. Siete qua vicino? Potete ascoltarci. Siete a media distanza? Potete ascoltarci. Potete fare quello che volete con l'app di Radio 105, quindi scaricatela, mi raccomando. Anche Max da Bergamo polemizza. Angel Fire dice: se indovinello, evidentemente chi l'ha redatto era leggermente ubriaco. Beh, anche perché è probabile anche questo, è legittimo il pensiero di Angel Fire. Max da Bergamo dice: ma se la piscina è vuota, come ha fatto a nuotare? Infatti era quella la soluzione, cioè voglio dire, non è che proprio, vabbè, allora se io ve lo devo dire letterale che indovinello è, come faccio a darvi gadget, scusate, cioè se non c'è tanto salutiamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Bene, che cosa state facendo? 48 minuti dopo le 9, purtroppo abbiamo solo più una manciata di minuti per stare insieme, devo dirlo. Sono triste, sono tristissimo, perché tra poco dovrò prendere tutte le mie robe e andarmene via. Allora, sapete chi è in questo periodo veramente molto innamorato? Te lo devo dire, Davidino. Cioffi, con la sua Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sì, allora intanto è divampata la polemica sull'indovinello. Addirittura Mary mi dice: hai toppato, punto. Mary, non si arrabbi. Dicono che Mary se n'è andata via, tra l'altro. L'hanno vista
1: piangere.
0: Appunto. Allora, intanto noi tra pochissimo torniamo qui perché abbiamo un momento, perché vi dobbiamo dare delle notizie. Chi c'è?
2: Ciao a tutti, sono Rebecca di Robecco sul Naviglio.
0: Rebecca,
2: scusate, sto andando a fare la spesa. Ma mi potete dare le notizie sul traffico?
1: Allora, si è mangiata il telefono.
0: Sì, esatto, scusate, ma perché poi intanto parla a bassa voce? Poi Rebecca di Robecco sul Naviglio, ma sceglietevi anche le città un po' distanti dai vostri nomi. Comunque vai, notizie sul traffico.
3: Tutto bene a 105. 105, traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, code per un incidente tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo in avaria tra la barriera di Ventimiglia e lo svincolo confine di Stato in direzione di Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia, allagamento da straripamento allo svincolo di Pontremoli in direzione di Parma. Sulla 12 Genova-Rosignano, code per un incidente tra Rapallo e Lavagna in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna a Padova, un veicolo in avaria causa code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Infine sulla statale 225 della Fontana Buona, rallentamenti per un allagamento all'incrocio Gattorna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
11: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
12: La Piadineria, la più buona perché è mia.
13: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami!
17: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
3: Party esclusivi,
17: tendenze,
3: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
3: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
18: 105
19: Che storia.
5: Radio 105.
20: Che storia.

0: Mami, son tristísimas, porque due ore sono passate, è finita questa puntata, dobbiamo andarcene. Sì. Però l'appuntamento è a domani, sempre con Tutto Bene a 105, dalle 8 alle 10. Un saluto dal vostro Martino De Udin.
1: Sì, ma che sbalzi di umore ha Martino De Udin? Passa dal pianto al sorriso, va bene. Purtroppo, come avete capito dal mio co-conduttore di oggi, Martino De Udin, la puntata di Tutto Bene a 105 è finita, ci dobbiamo salutare. E allora io ringrazio Davidino.
2: Mandi Edo.
1: Ringrazio la Ele al centralino e Asaia sui navigli in redazione. Saluto anche Dario Micolaus, l'ombra di Dario Micolaus in arte, ma solo in arte Dario Micolani. C'è Brian.
3: Scusami, perché Asaia sui navigli?
1: Perché Asaia Cernuschi. Allora,
4: mio Dio.
1: Diamo, ovviamente passiamo il testimone.
4: Ma meno male che mi passi il testimone.
1: Sì, meno male all'Open Club di Brian. Allora, perdoni, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 8 alle 10. Edoardo Mecca vi saluta, vi manda un grande abbraccio e vi ringrazia perché siete sempre voi i protagonisti di Radio 105. A domani, ciao!

0: ma senza citare qualche minchiata che ha detto Edoardo prima di me. Cioè, scusami, la nostra Asia Cernuschi, dai Navigli, perché è Cernusco sul Naviglio. Io sono imbarazzato e un po' divertito, cioè in percentuale il 15% di me è divertito e la restante parte un po' più grande è imbarazzata, ma va bene così, cioè non è un problema. Inizia ufficialmente, grazie al cielo, 105 Open Club. Ringraziamo Edo Mecca, fortunatamente se ne va. Ciao Edo, ci vediamo domani. E iniziamo questa puntata con il buon Davidino in regia. Ciao Davide.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Tu la devi smettere di ridere alle cose che fa lui, perché più tu ridi e più lui esagera. Cioè, ormai è così, è un foraggiamento continuo, è un po' come quando continui a mettere la legna sul fuoco, capito? Vabbè, dai, comunque non incoraggiamolo e andiamo avanti. Salutiamo anche la nostra Eleonora al centralino. Ciao Ele, bentornata Ele, cioè bentornata per quanto mi riguarda, perché fino a ieri c'erano Claudia, c'era la zia, adesso finalmente c'è la nostra Ele. E poi Asaia, Asia, che saluto la nostra redattrice Asaia. Ma perché? Ma lei, Asia si scrive con la Y il suo nome?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, quindi ecco perché lui legge Asaia, ho capito. Va bene, io mi chiamo Brian, si scrive Brian con la Y, si legge Brian, capito? Era tutto così, con la Y è facile. Comunque, questa puntata di 105 Open Club, dalle parti di Milano fa fresco, fortunatamente. Fa fresco, piove un sacco, devo dire, in questo momento sta piovendo parecchio, non so se soltanto qui, credo in varie parti del nord. Ieri addirittura pioveva in Liguria, quindi comunque si sta spostando al nord. Io mi auguro che questa cosa non si sposti al sud per un po', perché io da lunedì notte sarò a Pescara, trasmetterò da lì, nella mia città, e quindi per una settimanella sarebbe anche bello pensare che ci sia il sole per una settimana. Speriamo. Voi come state, amici? Il nostro numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105, così potete scriverci un po' come va dalle vostre parti. Ditemi anche, so che sembra un po' generico, com'è il meteo da voi, cioè mi scrivete dove siete, ok, quindi che ne so, sono a Cernusco sul Naviglio, piove, ok, cioè, oppure sono a, spero, in vacanza, al mare, no, c'è un sole pazzesco, 39 gradi, cioè, fatemi sapere così, giusto per iniziare a scaldare un po' o a raffreddare un po' la giornata in base al meteo che avete. Partiamo, che dici David Inks? Goya e vai!
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con la nuovissima Goya, Radio 105, inizia 105 Open Club col vostro Brian di fiducia. Ciao a tutti, ciao belli miei, come state? Come va? Belli carichi? Allora, qua fa freschetto, ve l'ho detto, piove, non è come piove, senti come piove, bellissimo. No, piove un sacco, devo dire, vi ho chiesto di... Quanto non vedi l'ora di tornare a casa e farti un bel pisolino tu, eh?
1: Ma questo è il mio tempo ideale.
0: Lo so.
1: Questo mi piace tantissimo.
0: Guarda, non so se il tuo cane dorme con te, cioè se dorme anche lui mentre tu dormi.
1: Sì. Ecco,
0: avere un gatto invece non puoi dormire. Cioè io ormai da quando sono tornato alle vacanze, ormai quasi 2 settimane, non riesco a dormire perché lui mi sveglia come sono le 5 e mezza del mattino, è un disastro. Comunque, vi ho chiesto di darci un po' una fotografia di quello che accade in Italia a livello di meteo. Allora, fermi. Intanto, ciao Brandon, che mi scrivono ciao Brandon, già mi viene un po' il Beverly Hills 90210, ve lo dico. Ce l'hai tutta, Davide, ma com'è possibile, scusa. Ciao Brandon, io sono Brian, io sto bene grazie, a parte il caldo con 40 gradi e il gesso al braccio, ma va, tutto bene. Tu a Kelly, Daniele da Cagliari, che... Daniele, posso dire col gesso, mi spiace che tu ti sia fatto male, spero che ti venga un prurito inaccessibile e che tu non possa grattarti, va bene? Ciao, sono Michelle, in questo momento mi trovo a Torino e qua sta diluviando, esatto, al nord è un po' così oggi, poi...

0: Giuseppe, quindi tutto il nord è così, non c'è niente da fare, sentiamo.
1: Brian, stai tranquillo, io sto salendo a Chieti, sì. 32 gradi e mezzo, c'è qualche nuvoletta, sì. Ma non c'è acqua nelle nuvole, vabbè. O almeno lo dicono i radar.
0: Bene, bene, Chieti, diciamo, non lontano da Pescara, quindi alla fine, dai.
2: Chieti ti sarà dato.
0: Ogni volta che dico Chieti, sta battuta, che poi non so se lo sai, ma tra Pescara e Chieti, no, come in tutte le località Italia limitrofe, c'è un bel po' di competizione, no? Sentiamo!
3: Ciao 105, Ivan da Settimo Milanese, destinazione Peschiera Borromeo, sì? Andiamo a lavorare.
0: Piove?
3: Piove, piove un sacco, piovono.
0: Lo so.
3: Piove KTL, però c'è un bel fresco. Ciao ragazzi, buona giornata!
0: Ma infatti godiamoci questo bel freschetto che c'è, dai, un pochino... Non c'è niente di male, cioè possiamo almeno per un giorno godercela. Oh, abbiamo fatto due mesi e mezzo di un caldo estremo, eh. Cioè noi da qua ce la stiamo godendo. Poi vabbè, magari se sud non sta piovendo, ci dispiace. Che dobbiamo fare? Ce la teniamo per una volta, va bene a noi, dai!

0: provincia di Sondrio, diluvia da due giorni. Dopo due mesi a 38-40 gradi senza una goccia, finalmente piove. Sì. Ci saranno 20 gradi. Io aspetto la neve. Ciao da Deborah, ciao!
1: Ciao Deborah! Ma ragazzi, comunque, come tutte le cose, ok? Quando si continua alla stessa maniera, quindi quando fa caldo per così tanto tempo, il giorno che viene giù la pioggia e che abbassa, cioè la gente non ce la fa più, ha voglia di cambiare. È un po' come quando sei lì d'inverno che non vedi l'ora che arrivi l'estate. Ecco, quest'anno devo dire è stata dura con il caldo, è stata veramente dura. Non dico una cosa nuova, però comunque è giusto dirlo. 342 41 15 105
2: Tony da Cusano Milanino, in questo momento Isola di Sant'Antioco, Calasetta, sì. 35 gradi, caldo a manetta,
1: bello.
2: Non ce la faccio più, no. E non vedo l'ora di tornare a casa, no, a Cusano Milanino.
1: Ma no.
2: Ciao belli!
1: A parte che Cusano

0: Milanino non è dove vive Moco, là vicino, Bresso, Cusano, Milanino, sono quelle
1: zone,
0: zone
1: là, credo, sì.
0: Ma allora, io lo capisco, perché magari uno si è rotto le palle del caldo, però se sei al mare, cioè, non è che mi fa schifo. Io stamattina guardavo, come sapete, l'ho detto 100 milioni di volte, sono stato in vacanza a Lampedusa, stamattina stavo guardando un po' di immagini, Davide, di stories del nostro amico Emanuele, sul barcarolo preferito, e mi fa male, cioè fa male vedere... quella barca lì, quel mare lì, i delfini, cioè c'è proprio di tutto, il cibo, il pesce, un po' mi manca, devo dire, cioè, a distanza di 2 settimane, così un giro, un ritorno, lo farei volentieri. Comunque, 342 41 15 105 il nostro numero, stiamo facendo una piccola fotografia del meteo, oggi siamo tutto meteo, veramente, 105 tutto meteo, lo stiamo facendo soltanto per capire un po' com'è la situazione, e pare appunto che al nord, ok, stia piovendo abbastanza. Comunque, tra poco sentiamo qualcuno al telefono, non prima di sentire il disco di Madonna. Cioè, prima sentiamo qualcuno, cioè il disco di Madonna, poi sentiamo qualcuno al telefono. Cioè, è una questione di priorità, è normale. Arriva Madonna con Dansteria, questa è Radio 105.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Sei aggiornato sul calciomercato?
9: Ovvio, leggo Gazzetta.
8: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
10: Per forza, leggo Gazzetta.
8: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
9: Direi, leggo Gazzetta.
8: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
14: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
15: 105 in the club.
16: Hey, you're listening to 105 in the club.
15: In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
15: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
15: 105 in the club. 105 in the club.
13: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
15: Solo su Radio 105.

0: Justin Bieber, Radio 105, io sono Brian, vi accompagno fino alle 12, almeno questo accadrà fino al 30 di agosto per poi avere la ripresa del palinsesto, quella ufficiale, più o meno, perché alcuni programmi insomma partiranno la settimana dopo, insomma lo scoprirete man mano. Detto ciò, al 342 41 15 105 vi ho chiesto di fare un po' una fotografia di quello che accade in Italia a livello di meteo. So che è un po' generico come argomento, però secondo me quando accadono gli argomenti molto così belli precisi come un nubifragio, no? Bisogna stare attenti. Allora ho detto, proviamo a chiedere. Sentiamo un vocale, Davidino, ce l'abbiamo.
1: Figa, Brian, qua a Trieste ha piovuto stanotte, adesso sono 29 gradi, un'affa della Madonna.
0: Vabbè, per forza, scusami, sale tutta l'umidità, è normale. Ecco, quello è un po' la fregatura, che il giorno dopo, di quando ha piovuto, è un po' pesantino. Comunque, io ho detto, facciamo una cosa, proviamo a scappare un secondo dall'Italia. Andiamo dal nostro ascoltatore, che secondo me ho sentito qualche anno fa ancora. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Pronto, ci sei dal Giappone?
2: Sì, pronto, ciao. Come stai, Brian?
0: Riccardo, mi senti? Sì, mi senti bene?
2: Sì, sì, ti sento.
0: Grande.
2: Sì, ciao, ciao Brian.
0: Come stai? Come va la vita giapponese?
2: Più o meno si tira avanti, diciamo.
0: Allora, aspetta, io voglio fare una cosa con te, Ricky. Adesso io farò un test, il test del ritardo, perché noi siamo dall'altra parte del mondo, cioè comunque dall'Italia ci stiamo collegando col Giappone. Allora io conterò fino a 3, tu dovrai continuare a contare, vediamo quanto tempo passa dal 3 al 4, ok? Sei pronto?
2: Ok.
0: Vado,
2: Vai.
0: Allora, 1, 2, 3...
2: 4, 5.
0: allora abbiamo tipo quasi 3 secondi, 2 secondi e mezzo di ritardo, ma non è un problema. Ricky, raccontami un po' come va, tu che ci ascolti sempre, la tua vita giapponese, raccontami.
2: Come va? Niente, qui lavoro, la moglie giapponese, un bambino, due gatti. Diciamo che si vive abbastanza bene, però il lavoro è un po'
0: tostarello.
2: Sì, l'altro giorno ho mandato un messaggio che tu hai detto che avevo stato in ferie solamente 3 giorni.
0: Ah, beh, certo, si lavora tanto e le ferie sono.
2: Sì.
0: Ma infatti, scusa, com'è che funzionano le ferie in Giappone? Ma fanno le ferie come noi? Vabbè, noi abbiamo il Ferragosto sacro, tutte quelle. Però dico, da quelle parti com'è?
2: Allora, anche qui da noi c'è il periodo di Ferragosto, solo che non è Ferragosto, poi c'è il periodo che va ai primi giorni di gennaio,
0: sì.
2: E poi c'è la Golden Week che è a maggio.
0: La Golden Week? Come funziona? Sì, come la Fashion Week, ma sono tutti vestiti d'oro, non ho capito.
2: No, sono dei giorni tutti messi in fila, un ponte, diciamo, 3-4 giorni.
0: Sì.
2: E lì si sta in ferie, insomma.
0: Ho capito.
2: Ma tutte piccole ferie, così 3-4 giorni, un po' qua, un po' là.
0: Senti, ma quindi tu e la moglie giapponese, sì, ricordavo questo dettaglio, figli di quanti anni?
2: Chi, io o la moglie?
0: No, i figli, i vostri figli.
2: Mio figlio c'ha...
0: Non so, ricordo. Anni. Ah, te lo ricordi quanti anni c'ha tuo figlio?
2: Sì, okay. Sì, 16.
0: Ma scusa, ma tuo figlio parla giapponese e italiano?
2: Italiano parla pochissimo.
0: Ma veramente? Ma che storia!
2: Sì,
0: ma scusa, vuoi insegnargli qualcosa della nostra lingua, della grande forza culturale italiana?
2: Sì, sì, ma infatti c'è ragione, me lo dice pure mia moglie, che è una cosa che mi rinfaccia ogni volta.
0: Pensa, le mogli comunque sono anche molto brave a rinfacciare. Senti, no, ma scusa, lei parla italiano, no? Vero? Cioè, lei no?
2: Sì, sì, parla italiano.
0: Ma lei parla italiano?
2: Parla abbastanza bene.
0: Ma scusa, sì. Ricky, ma allora, qua deve imparare il ragazzo, anche perché poi va dalle pischelle giapponesi e fa: ehi, io sono mezzo italiano.
2: Tra l'altro, l'ho conosciuta in Abruzzo, lo sai?
0: Tua moglie, sto dicendo mia moglie, tua moglie in Abruzzo?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma come in Abruzzo? Ma perché?
2: Tione degli Abruzzi.
0: Ma era lì in vacanza, cosa faceva?
2: Sì, era una vacanza, eravamo tutti due in vacanza e ci siamo incontrati lì.
0: L'Abruzzo?
2: Era un bravo... vacanza organizzata dalla Lega Ambiente.
0: Ma pensa a te, Pensate. Vabbè, senti Ricky, io guarda, mi faceva piacere risentirti, era qualche anno che non ci sentivamo. Sono contento che con la nostra app continui ad ascoltarci anche dall'altra parte del mondo.
2: Sì, sempre,
0: mi dispiace che tu ti sia riposato poco, ma non preoccuparti. Intanto te capisco, non ti preoccupare. Arriverà il momento in cui ti riprenderai tutto, anche un po' di fere. Ciao Ricky, un abbraccio.
2: Sì, ciao, grazie, ciao, un saluto a tutti. Ciao,
0: ciao bello mio, ciao.
3: Sono giapponese.
0: Ciao.

0: Ciao Brian, qui a Lodi Diluvia stamattina. Cominciato stamattina alle 8 e non è ancora smesso. Buona giornata, ciao Davidino.
1: Ma scusa, ti ho detto firmati, devi firmarsi, Roberto, che scena, sto merda. Cioè, se non si firma non lo metto più. Roby, se non ti firmi non ti metto più in onda, sappilo. Comunque, io adesso ho due cose che posso. Ah, vuoi sentire un vocale?
2: Ciao Brian, ciao. Qui da noi c'è ancora caldo, noi stiamo vendemmiando, oggi lo Chardonnay, ieri sì, la Maiolica, ancora prima il Pino Grigio. Ne abbiamo ancora, abbiamo il Pecorino, abbiamo il Montepulciano, abbiamo e tante altre varietà. Comunque, ciao Patrizia da Miglianico.
1: Da Miglianico, infatti, no, subito sgamata quando ho iniziato a dire i vini. È normale, è un bel periodo anche quello per i vini. Stavo guardando un po', possiamo scegliere due cose da fare. C'è un argomento che proprio mi porto qua, ce l'ho proprio qua dentro, ma mi sa che lo faccio dopo. Prima di tutto voglio leggervi velocemente un vademecum per cercare di reagire al maltempo. Siccome quando arriva, arriva, e dopo un caldo... Il caldo che abbiamo passato comunque è capace che arrivino tuoni, fulmini, bombe d'acqua, eccetera. Allora, Asia mi ha passato queste piccole regoline che secondo me se teniamo... a cui facciamo, se facciamo caso a queste regole possiamo in qualche modo anche salvaguardarci. Allora, prima di tutto, quando c'è maltempo, tempeste, fulmini, eccetera, bisogna trovare un riparo sicuro all'interno di un edificio di muratura o dentro un'automobile. Ok, questa è una delle cose che dicono. Allontanarsi dai punti alti e dagli alberi, perché i fulmini tendenzialmente scelgono la cosa più alta che c'è. Se siete voi in mezzo a un campo da calcio, siete la cosa più alta che c'è, secondo me rischiate un po'. Poi, se siete in acqua, uscite subito dal mare, dal lago, dalla piscina, perché ovviamente l'acqua è un ottimo conduttore. Non tenere in mano oggetti metallici e non usare device elettronici. Chiaramente parliamo di momenti molto concitati della tempesta, durante la tempesta. Se vi trovate in montagna durante una gita, scendete subito di quota, perché chiaramente può essere molto pericoloso. Aspettate prima di uscire dopo il temporale almeno 30 minuti, perché tendenzialmente l'attività della tempesta può essere ancora in atto durante quel periodo di tempo, quindi se volete essere sicuri sicuramente può aiutare. Poi, velocemente, cosa fare in caso di fulmini quando ci si trova dentro casa? Staccare le prese, ovviamente, la corrente, eccetera, evitare l'uso dell'acqua corrente, poi stare lontani dalle finestre e dai metalli, soprattutto se connessi con l'esterno. Queste piccolissime regole, so che sembrano banali e semplici, però secondo me possono fare la differenza. Sì, assolutamente. Ecco, poi arriva la canzone che si chiama Solar Skin, questa parla di pioggia, lumifragi, tempeste. No, comunque dai, spero che siano consigli utili, magari banali per la maggior parte di voi, ma non si sa mai. È un po' come quando avete guardato l'eclissi ad occhio nudo, non si fa, ragazzi.

0: Material Lover, Sienna Spiro a Radio 105 con il vostro Brian di fiducia. Io voglio dirvi una cosa importante, lo ripeto, io sono Brian, sono lo speaker di questo programma, Brian con la Y, non lo dico perché poi ma mandano i messaggi solo per Davidino.
1: Buongiorno, ciao Davidino, sono nella provincia di Parma. Fino adesso è piovuto tantissimo, oggi, ieri molto meno. Ciao, sono Maura da Parma.
0: Ciao Maura, ciao, se hai capito che era di Parma, Maura. Davidi, mandano i messaggi solo a te ormai, è una roba così.
2: Cioè, mi vogliono bene.
0: Ma come si fa a non volerti bene? Comunque, voglio parlare di una cosa che mi attanaglia, io da ieri che ho detto, ok, domani, cioè oggi, parlerò di questa cosa in radio, perché io devo sapere cosa accade nel mondo. Davide, lo chiedo prima a te. Allora,
2: dimmi.
0: Ti piacciono i ghiaccioli?
2: Sì, abbastanza.
0: Vabbè, comunque, quando fa un caldo pazzesco, cioè...
2: Li mangi? Io no.
0: Io sì. Allora, okay. Una persona normale li mangia. Allora, se tu vai a comprare i ghiaccioli, di solito compri il mix con tutti i gusti.
2: Esatto.
0: Dentro c'è limone, c'è fragola, o comunque amarena, c'è l'arancia.
2: La menta.
0: C'è la menta, ed è qua. Allora, io ho comprato ghiaccioli per tutta l'estate. Ho un problema adesso. Che dentro al mio freezer non ci sono più ghiaccioli di tutti i gusti, ci sono soltanto ghiaccioli alla menta, perché sono quelli che non mangia nessuno, non li mangio io, non li mangia la mia ragazza, e si accumulano nel freezer finché qualcuno non trova il coraggio di prendere tutti e buttarli, perché questo succede a casa mia. In questo momento nel mio freezer ci saranno almeno 25 ghiaccioli alla menta che io non mangio. Mi dovete spiegare perché mangiate i ghiaccioli alla menta e per quale motivo continuate a mettermeli dentro i mix, che tanto non li mangia nessuno ghiaccioli. Ci devo conoscere, voglio sapere se tra di voi c'è qualcuno al 342 41 15 105 che mangia i ghiaccioli alla menta.
2: Io sono quelli che amo di più.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Cioè, ma io sono quelli che non mangia nessuno. Non li mangia nessuno ghiaccioli alla menta. C'è una roba proprio fastidiosa.
2: Menti sapendo di mentina.
0: Vabbè, comunque, no, veramente, io voglio sapere se c'è qualcuno. Ma secondo me siete dei serial killer, probabilmente siete da arrestare, non lo so. Cioè, avete un quoziente intellettivo altissimo che noi non... Come fate a mangiare i ghiaccioli alla menta? Io sono sicuro, però, al 100%, che noi siamo la maggior parte quelli che non li mangiano. E perché, se sei un produttore di ghiaccioli, perché metti ghiaccioli alla menta nella confezione? Devi dirmelo, io voglio saperlo, dimmelo.

0: cosa fai questa sera? Sicuramente io non mangerò il ghiacciolo alla menta. No, io vi giuro, in 11 anni qui a 105 di messaggi, di argomenti ne abbiamo fatti tanti, ma una quantità di messaggi, io ve lo giuro, cioè nel senso, ho detto ok, riguardo il ghiacciolo alla menta e la sua salvaguardia o la sua, non lo so, io non vorrei che esistessero, nel senso che non mi piacciono minimamente, non, guarda, un macello, 3, 42, 41, 15, 105, Davidino non sa più dove mettere le mani perché ne sono arrivati un botto, voglio sentire qualche vocale così velocemente, vai, sentiamo.
1: Ciao, portami a me che li mangio tutti io, Roberto da Palazzo.
0: Ma sì, ma Roberto, ma sì, ma prenditi i miei 25 ghiaccioli alla menta che tanto io, guarda, veramente, ancora, sentiamo, vai. Sentiamo.
2: Brian, buongiorno. Io ti dirò, mangio prima quella alla menta e poi tutto il resto. A me quelle al limone non mi piacciono tanto. Però io mangio sempre prima quelli alla menta.
0: Non
2: che
0: sono
2: li adoro.
0: D'accordo.
2: Andrà da Brindisi. Ciao,
0: ciao
2: ragazzi.
0: Non sono d'accordo, ma continuiamo a parlare perché questo è un momento importante. Adesso ascoltiamo il traffic. Vai. 105
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, traffico da rientro nelle prossime ore. In base alle stime di ANAS saranno 24 milioni i veicoli in viaggio, bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri. Intanto sulla 7 Milano-Genova si registra un chilometro di coda per traffico tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 12 Genova Rosignano code per un mezzo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 14 Pescara Bari segnalata una perdita di carico tra Bitonto e l'allacciamento Bari Nord, raccordo per la tangenziale in direzione di Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
16: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
17: Rientra
12: Pensare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
19: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105.
0: Che storia!

0: Can It Be Now? Questo è il nostro disco 105, che storia, che chiude questa prima ora di 105 Open Club, che ha scatenato il putiferio, perché il mondo si divide in chi odia i ghiaccioli alla mente e chi li ama.
1: Brian, solo io li mangio i ghiaccioli alla mensa, solo quelli. Un saluto da Andrea da Roma, ciao.
0: Ciao Andrea. E anche per chi come me non mangia ghiaccioli alla menta, sono le 11:01.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Da Dio, Radio 105 inizia la seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, vi accompagno ancora per un'oretta, poi lasceremo il microfono a Camilla Ghini, che vedo già addentrarsi nella radio. Poi le chiedo anche lei se è pro o contro ghiacciolo alla menta. Poi vabbè qua mi hanno anche lanciato un ghiacciolo alla menta, adoro anche quello all'anice. Io insomma sto indagando all'interno della radio per capire chi è come me un pochino che non ama particolarmente i ghiaccioli alla menta. Allora, il buon Patrick, responsabile di voi registi tecnici, non è un grande fan del ghiaccioli alla menta. Ho detto, bah, se proprio devo scegliere non scelgo quello alla menta. E anche attenzione, la nostra Barbara Diretour, anche lei come me, e quindi mi sento ancora più forte nel dire che non siamo grandi amanti del ghiacciolo alla menta. Comunque, caro David Inks, io ti volevo chiedere ti volevo chiedere se così sentiamo qualche vocale.
1: Sì,
0: sentiamo.
2: Brian, i ghiaccioli alla menta sono i migliori. Comunque, se proprio non ci riesci, mettili tutti in una caraffa, fagli sciogliere e avrai un'acqua e menta, così non butti niente. E quella magari ti piace di più.
0: No, cioè, ancora peggio, non ce la posso fare. Ma io sono proprio in generale non un grande amante della menta, devo dire la verità. Però, c'è gente che... Qua abbiamo fatto esplodere la bomba. C'è l'associazione pro che c'ha la menta. Gente che vuole fare scambio con i miei 25 che ho nel freezer e portarmi i suoi, quelli dall'arancia al limone. Sentiamo.
3: Barbara da Bologna. Ciao, Barbara. Noi mangiamo solo i ghiaccioli alla menta e ci rimangono tutti gli altri. Se vuoi facciamo cambio,
0: sì,
3: Brian.
0: Sì. Sì, va bene. Non so come facciamo, perché per il tempo che poi si arriva dall'altra parte si sciolgono. Dovete portare una borsa frigo, ma se volete i miei ghiaccioli alla menta ve li lascio molto molto volentieri. Sentiamo, vai David Inks.
4: Buongiorno Brian.
0: Buongiorno.
4: Allora, fai così, vengo io a casa tua e li prendo. Perché io mangio solamente ghiaccioli alla menta.
0: Ma comprati
4: solo quelli. Solamente menta a casa mia.
0: A parte che esistono le confezioni, se non sbaglio, di ghiacciolo solo menta. Ecco, se volete farmi un danno, non c'è un danno, se volete farmi un dispettuccio regalatemi la confezione di ghiaccioli. Ma io sono per allora, il mio preferito è quello al limone, va bene? Lo dico, quello al limone è il mio preferito. Non so, tu mi hai guardato male Davide, ti fa
5: no,
0: schifo.
5: No, assolutamente.
0: Piace quello
5: a me
0: limone.
5: Piace di più la menta, menta e limone. Anche la marena è buona.
0: Allora vedi che alla fine comunque bene
5: però
0: o male,
5: la menta vince.
0: Tu dici proprio al primo posto?
5: Secondo me menta, limone e amarena o arancia.
0: Vabbè, ok, quindi la menta, riusciamo a sentire un altro, vai, sentiamo.
6: I ghiaccioli alla menta sono i più buoni. E alla domanda come facciamo a mangiarli con la bocca?
0: No, vabbè, ragazzi. Ah. Scusami. Mannaggia, io devo smettere di divertirmi a fare sto lavoro. Cioè, la devo smettere, non posso ridere in onda. Cioè, non è professionale ridere in onda, dai. Non
5: e
0: è
5: sai
0: carino.
5: Come metto il prossimo disco?
0: Come lo metti?
5: Con la mano.

0: Weeknd, Dancing in the Flames. 11 e 11 secondi, pazzesco, non è vero? Su quella sui secondi è un po' barato, però ci piaceva fare tutto uguale. Allora, siamo pronti perché quando arriva quest'ora non parliamo più di ghiacciare la menta, cioè più che altro ho capito che c'è un sacco di gente che li ama, quindi mi sentivo di far parte di una maggioranza, forse così non è, ma io direi di fare una cosa: giochiamo e regaliamo un kit di Radio 105.
1: Il Cruce Ryan.
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
0: Lo so, la sigla più bella ce l'abbiamo solo noi qui al Cruciver Brian. Un gioco che vi permetterà di ricevere come regalo il kit di Radio 105. Come si fa? Semplicemente, ormai per chi ci ascolta tutti i giorni è molto semplice. Bisogna indovinare una parola misteriosa, una parola che, diciamo, io darò degli indizi, voi dovete semplicemente essere i più veloci a indovinare. I più veloci, ripeto, i più veloci. Il più veloce, la più veloce sarà in onda con me e riceverà il kit della radio. La parola misteriosa avrà un numero di lettere che io comunicherò, vi dirò la lettera iniziale, quella finale e poi la definizione. A quel punto lancerò il numero, il gioco, e a quel punto scopriremo chi sarà il più veloce. Il numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105, lo ripeto anche alla fine, però se siete furbi lo inserite già sul vostro smartphone, pronti per scrivere la parola e inviare, ok? Non vi lamentate che poi mi arrivano i messaggi: ma io sono stato il più veloce, non è possibile. Avevo già scritto. No, abbiamo Eleonora che controlla tutto in maniera cronologica. Iniziamo? Vai con gli indizi. La parola misteriosa del Cruciver Brian di oggi è formata da ben 9 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettere, ok? La lettera iniziale è la lettera P di
4: Pippo Palmieri.
0: Ah, carino questo che usiamo i nomi di... Inizia con la P di Pippo Palmieri.

0: Finisce con la O di...
1: Oh, che buono il ghiacciolo.
0: Alla menta, aggiungerei.
1: Alla menta, sì.
0: Quindi inizia con la P di Pippo Palmieri, finisce con la O di... Oh, che buono il ghiacciolo alla menta. Inizia con la P, finisce con la O. 9 lettere. Definizione. Ah, vediamo se la sgamate oggi. Pronti? Definizione. Parete a libro. Inizia con la P, finisce con la O. 9 lettere. Parete a libro. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Io, guarda, non lo so, chissà se la...

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria, la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro disco 105 Selection, Somewhere My Body Isn't Ready, questa è Radio 105. Di solito quando arriviamo al disco 105 Selection nei miei programmi, subito dopo si gioca, ok? E pensate un po' anche oggi, cioè che è il 21 di agosto 2026, non cambieremo questa regola, ma giocheremo.
1: Il Crucible Brian!
0: No, stavo pensando a quanta tecnica c'è in, in alcune cose che facciamo. Giochiamo a Crucible Brian. Sì, giochiamo a Crucible Brian. Tanti hanno provato al 342 41 15 105 a indovinare. Io devo dire che oggi era difficile, cioè tanti hanno sbagliato, hanno sparato delle cavolate incredibili. Per fortuna pare che qualcuno l'ha azzeccata. E questo qualcuno è stato molto veloce. Pronto, Alberto?
2: Pronto, Brian?
0: Come stai?
2: Bene, bene, bella. Bene.
0: Bravo, Alberto.
2: Non ci crediamo ancora. Siamo con mia moglie Silvia, mio figlio Filippo. Ci stiamo tornando da Pinzolo. Ancora non ci crediamo, abbiamo i brividi.
0: Aspetta però, non cantiamo vittoria non finché cantiamo non vittoria. Sarà ufficiale. Senti, state tornando Vediamo. Dalle vacanze, quindi?
2: Stiamo tornando da Pinzolo verso Rimini,
0: ma,
2: esatto.
0: Ma come sarà a Rimini il meteo? Perché qua a Milano oggi è bruttissimo, devo dire.
2: Hanno detto che è iniziato a fare qualche pioggerellina, però fino a ieri c'erano 30 gradi passati.
0: Dai, che se rinfresca va bene, dai, non ci lamentiamo, Alberto. Senti,
2: esatto,
0: allora, facciamo così. Do subito gli indizi, ok?
2: Vai.
0: E tu poi mi dici la parola, dai, aspetta lì.
2: Ok.
0: La parola misteriosa è formata da ben 9 lettere. Inizia con la P di
3: Pippo Palmieri
0: e finisce con la O di...
3: Oh, che buono ghiacciolo alla menta.
0: Bravissimo.
3: Grazie.
0: Simpatico. La parola misteriosa come definizione ha parete a libro. Devo dire che ne sono arrivate di tutti i colori, credetemi, cose proprio inenarrabili. Pacchetto hanno scritto, pinacoteo, insomma. Poi hanno scritto, aspetta, altre cavolate. Pantografo. Un pantografo mi sembra una... cioè, non lo so. Poi aspetta, eh. Prospetto è arrivato. Cioè, insomma, proprio proprietario a un certo punto. Cioè, proprio qualunque parola con la P. Invece, io voglio chiedere ad Alberto la parola misteriosa. Perché, Alberto, qual è la parola misteriosa di oggi? Che inizia con la P, finisce con la O di 9 lettere, parete a libro. Qual è?
2: Paravento.
0: Fermo lì. Notaio.
4: Paravento, Lucia da Padova.
0: Esatto!
2: Vai!
0: Let's go! Sto gasando, mi gaso. Quando azzeccate mi gaso. Poi quando vi gasate anche voi è ancora più bello. Bravo, Alberto! Alberto?
2: Grazie mille, è stato un gioco di squadra.
0: Bravi, velocissimi comunque, eh. Mi spieghi qual è stata la catena di montaggio che avete fatto?
2: Ah, la catena di montaggio è stata che per fortuna ne stavamo parlando l'altro giorno con mio figlio.
0: Ma veramente?
2: Di paravento.
0: Ma veramente?
2: E allora è stata una roba proprio... Ma può essere quella? Sì, vai, proviamo. E infatti l'abbiamo messo.
0: Brava, velocissimi, bravissimi. Guarda, sono complimenti. Allora,
2: gli stavo spiegando come erano fatti, che mi chiedeva cos'erano i paravento. E quindi ne abbiamo guardato su internet così e ci è rimasto.
0: Ma infatti, scusami, ma tuo figlio quanti anni ha?
2: Fa 12 anni a fine mese.
0: Ma è lì con te?
2: È qui con me,
0: passi?
2: Qui con me. Te lo passo, così
0: grazie,
2: ti saluta.
0: Grazie. Pronto? Pronto?
5: Ciao, Brian.
0: Ciao, bello mio, come stai?
5: Bene.
0: Oh, sai che sei stato super veloce, cioè, veramente. Bravo.
5: Grazie.
0: Ma hai capito cos'è un paravento alla fine?
5: Sì.
0: E che cos'è? l'hai capito che cos'è? Più o meno, dici, dai.
5: È una parete.
0: Sì, una parete a libro, esattamente.
5: Sì, è una parete per coprire.
0: Bravo. Senti, com'è che ti chiami? Ripetimi il tuo nome che me l'ha detto prima il papà.
5: Filippo,
0: ti regalo un kit di Radio 105. Sei contento?
5: Grazie. Sì, tantissimo.
3: E anche i ghiaccioli di 105.
0: No, i ghiaccioli non arriverebbero, lascialo stare. Quello lì dice un sacco di cavolate. Non è vero. Non illudere il bambino. Senti, a che classe fai?
5: Devo fare la seconda media.
0: Bravo. Sei fidanzato?
5: No.
0: Ai. Vabbè, va bene, dai. Ok, vabbè. No, lascia stare. No, ignoralo, non preoccuparti. Senti, Phil, grazie mille. Allora, salutami tutta la tua famiglia, anche
5: grazie.
0: Alberto e la mamma, eh?
5: Sì.
0: Oh,
5: sì.
0: Oh, fai una roba adesso, prima di salutarci, ok? Oh, pronto, eh?
5: Sì.
0: tu devi dire il disco che stiamo lanciando. Il disco è di Peggy Goo. Ripeti, Peggy Goo.
5: Peggy Goo.
0: Bravissimo. Woman. Prova.
5: Woman.
0: Vai, Peggy Goo con Woman. Dillo tu.
5: Peggy Goo, Woman.
0: Bravissimo. Let's go. Vi piacete così? I nostri ascoltatori sono i migliori. Questa è Radio 105. Questa è 105 per Club. Saluto tutti voi. Ciao Alberto, ciao Filippo, ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao.

0: Scusami, vuoi imparare, Davidino, a leggere il labiale? Scusami, cioè tu capisci quando io voglio che tu faccia una cosa senza che io te la dica,
1: allora,
0: e non capisci il labiale.
1: Già non ti vedo, che siamo in
0: penombra,
1: non
0: a parte
1: capisco.
0: Che io non capisco il labiale, nemmeno io sono un grande fan del labiale, non lo capisco. Un po' come il ghiacciolo alla menta. Esatto, cioè. Va bene, dai, Radio 105 sempre con voi, il vostro Brian di fiducia. No, volevo dirvi una cosa perché prima del gioco parlavamo di ghiacciolo alla menta, ghiacciolo al limone, insomma, il mondo si divide in chi li ama e chi li odia, dai, non ci sono delle mezze misure. Io non ho trovato nessuno che, ma sì, è come il limone, l'arancia. Però, così, indagando un po', la nostra Asia è sempre subito pronta sui gelato. Il gelato più buono al mondo, sapete dove sta? Voi sapete dov'è il gelato più buono al mondo? Voi potrete pensare, sarà in Italia. E invece il gelato più buono al mondo potete assaggiarlo a Bruxelles. Pensate un po', lo chef, diciamo, se così si può dire, il pasticcere, il gelataio, no? Quello che ha creato la ricetta, si chiama Christian Wu, e con questo gelato molto particolare porta a casa anche un bel risultato, un bel premio, assolutamente sì, perché la descrizione del gelato, adesso tra poco vi dirò quali sono i gusti, ok? La gelateria Giotto di Bruxelles, così viene, che si chiama, ha vinto il Gelato Festival World Masters, la finale mondiale della competizione più importante al mondo, riservata ai singoli maestri gelatieri. Infatti, con il Bosco dei 100 acri, così si chiama questo è il titolo di questo gelato. Davide, sentiti questa ricettina di gelato che ha vinto il premio. Allora, la ricetta, questo gelato infuso di miele e pino scozzese con crumble di porcini, salsa al limone e miele. Ora, voi direte, che strano questo gelato, molto particolare, cioè infuso di miele, pino scozzese, crumble di porcini, salsa al limone e miele. Ecco, per farla breve, poi ovviamente si potrebbe spiegarlo ancora meglio, c'è tutta la descrizione bella precisa, però vince questo premio, non è la prima volta, perché nel 2024 lo stesso Bosco dei 100 acri di questo Christian Wu era proprio valso la vittoria per la selezione nazionale belga, che lo aveva poi qualificato per la finale europea del circuito. Quindi si è qualificato con questo gusto, e non solo si è qualificato, poi con lo stesso gusto ha vinto questa competizione, questo Gelato Festival World Masters. Ecco, quindi il gelato migliore al mondo pare al momento che sia nelle mani di Bruxelles. Io non sono un grande amante dei gusti che non siano quelli classici, no? Cioè, anche quando vado in Abruzzo c'è il gelato alla porchetta, sì, l'ho assaggiato una volta, però non è esattamente il mio preferito, ecco. Forse è meglio del gelato alla menta, del ghiacciolo alla menta, però. No, non lo

Talk to me a Radio 105. Pare che questa scoperta del gelato più buono al mondo, con gusti molto particolari, gelato infuso di miele, pino scozzese, crumble di porcini, salsa di limone e miele, non abbia fatto impazzire i nostri ascoltatori in generale, ma non lo sapete finché non lo provate. Pensate che ci scrive la nostra ascoltatrice, scrive: ciao Brian, io penso che il tiramisù più buono del mondo l'ho mangiato a Singapore. Quindi a volte io, pensate, una delle pizze più buone al mondo l'ho mangiata a Miami, pensate un po', napoletani ovviamente, però l'ho mangiata a South Beach a Miami. Comunque ci prendiamo una piccola pausa qui a 105, torniamo tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Mamma sita.
5: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
4: Te gusta, mamma sita.
6: I beat più ballati,
5: hip hop,
6: R&B,
5: dance,
6: reggaeton,
5: mumbaton.
4: Este es el Mamacita Radio Show.
6: Ajá.
7: Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
6: Mamacita Radio Show.
5: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Kiss Me, no, magari Mullet Floor, Lisa, Radio 105. Ma a proposito di Kiss Me, adesso magari ne parliamo, è stato un record assurdo, adesso ne parliamo. Prima di parlare voglio salutare Asia e la sua amica Giulietta, Asia, la nostra redattrice, che in questo momento ci sta facendo da redazione, ma da Londra. Quindi ecco, se la gode da quelle parti. Pensate, se è andata via da Milano, qua piove a dirotto. E non so adesso a Londra come sia il meteo, però ecco, abbiamo proprio il meteo
1: allora,
0: londinese.
1: Il centralino era in Sardegna, sì. Lei da Londra.
0: No, il centralino di oggi, Eleonora, è
1: no,
0: qua.
1: Eleonora, sì.
0: Vabbè, ma lo smart working ha sdoganato, cioè ha ammazzato tutte le distanze. Comunque, tornando ai baci, ok, io leggo questa notizia che appunto mi gira la Asia da Londra, adesso dobbiamo capire, kiss, praticamente, pensate, record mondiale, ok, uno dei record più romantici che ci sia, una coppia brasilengi, ok, formata da, i nomi sono incredibili, Renato Baia... Vabbè, ok, Renato e Nayara, sì, sono i nomi un po' strani, cioè strani che io non so leggere bene. Comunque ha fatto un record pazzesco, record mondiale, baci in 30 secondi. Quanti baci si possono dare secondo te, Davidino, in 30 secondi?
1: Non lo so, dimmelo tu.
0: Noi limoni, i bacettini.
1: Oh, una manciata. Non lo so, dimmelo.
0: Allora, adesso te lo dico, volevo sapere se tu potessi in qualche modo stimare.
1: Tanti, tanti comunque.
0: Tanti baci, beh, tanti. 30 secondi non così tanti. Se pensi che ci metti, secondo me poi una sessantina, esagerando, 60, 70. No, loro in 30 secondi si sono dati 195 baci. Una tecnica pazzesca, lui è il baciatore più veloce del West. Lei, praticamente vi spiego com'è andata, lei è rimasta ferma, immobile. Immobile, ma proprio rigida, come fosse una statua di cera. E... lui praticamente le dava questi bacini super veloci, quasi, cioè toccando la guancia, però quasi in maniera impercettibile, a una velocità estrema, in 30 secondi 195 baci. Ora immaginate quanto lui possa durare quando fa l'amore con lei. No, scherzo, non lo so, sto dicendo una minchiata, però caspita, un record sicuramente particolare ma molto romantico. Ecco, va bene, Davide, sei contento di aver saputo adesso che sai che 195...
1: Guarda, adesso che sono felice e contento.
0: Vuoi che proviamo con darci, non so, dei baci?
1: Ma guarda, non ne sento il bisogno,
0: no,
1: onestamente.
0: Vabbè, okay, non so,
1: ti voglio bene, ma
0: per il record mondiale vogliamo provare.
1: No, sì, ma ciao,
0: ma in amicizia così,
1: ma non me...
0: Guarda, guarda, lose myself, Bausa, questo io veramente non so più cosa devo fare con questo ragazzo qui in regia. L'unica cosa che possiamo fare è ascoltare la musica, e l'ascoltiamo proprio qui a 105 Open Club.
1: Sì, bravo.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Sei aggiornato sul calciomercato?
12: Ovvio, leggo Gazzetta.
11: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
13: Per forza, leggo Gazzetta.
11: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
12: Direi, leggo Gazzetta.
11: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
14: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
16: Noi ci siamo, e voi?
17: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
18: Che storia. Oh my.

0: Beautiful Monster a Radio 105. A me piace un sacco Ne-Yo, cioè proprio mi gasa. Si vede che aveva anche lui il pallino per Michael Jackson, comunque, come tanti, forse come tutti, praticamente impossibile ignorarlo. Detto ciò, finisce questa puntata di 105 Open Club. Veramente grazie mille a tutti, abbiamo scoperto, anzi devo chiederlo, Camilla, tu dimmi soltanto sì, no, non preoccuparti, ghiacciola la menta, sì o no? Ghiacciolo alla menta,
1: no,
0: sì o no?
1: No,
0: assolutamente no, vero? Ma perfetto. Io in radio la maggior parte siamo. Però comunque i gusti sono gusti e va bene lo stesso. Grazie mille a Davidino che ama il ghiacciolo alla menta.
2: Grazie a te. Ciao, salumi e baci.
0: Salumi e baci anche a te. E ringraziamo anche la nostra Asia redazione from London e la nostra Eleonora Alcetrino from Milano. Qui dallo studio di Milano anch'io vi saluto. Passate una buona giornata. Vado a prendere un po' di pioggia in quel di Milano perché veramente oggi è giornata 21 gradi. Di fuori incredibile, 37-21 è incredibile. Un saluto dal vostro Brian di fiducia, ciao!

0: su Radio 105, sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente. Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc, ottimisti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer.
1: Eccoci qui allora, buongiorno, è mezzogiorno e 02, sono Camilla Ghini, sarò qui con voi fino alle 14 in questo 105 Summer. Devo dire, mi devo ancora abituare a questa sigla, infatti c'è Davidino dall'altra parte in regia che saluto, che mi fa giustamente il cenno, come a dire, parla, perché io sto lì che guardo e non capisco. Sono un po' frastornata, sono tornata a Milano da 2 giorni e devo dire che avere anche questa temperatura oggi per la mia gola non sia proprio il massimo. Non so se qualcuno di voi ci sta seguendo da Milano, ma immagino sicuramente di sì. 342 41 15 105 intanto è il nostro numero. Io non lo so, mi sono svegliata che sembrava, stavo dicendo prima Brian, che salutiamo, un martedì di novembre. Cioè l'apocalisse, 19 gradi, la pioggia, ma io non mi do per vinta, non mi do per vinta e quindi odio gli ombrelli, non li porto, non li uso, mi fanno schifo. Scarpe aperte e infatti per arrivare da casa mia fino alla radio a piedi, sai quando fai proprio ciaff, ciaff, ciaff che cammini, quindi butterò un paio di scarpe, ma non importa. Ma per me l'estate non è ancora finita e proprio per questo voglio sapere voi ragazzi, voi che ci state seguendo da tutta Italia, ma non solo, perché ovviamente ci potete ascoltare da tutto il mondo, dalle nostre app, siti, eccetera, eccetera. Dove siete? Mi immagino, anzi spero che insomma siate in un posto dove il tempo sia migliore di quello di Milano. Aspetto i vostri messaggi, naturalmente oggi vediamo, perché la redazione mi ha mandato un po' di cose, sto capendo. Ieri abbiamo parlato, tu non c'eri, Davidino, abbiamo parlato un po' di amori estivi. Non sono riuscita a estrapolare tante storie interessanti, perché secondo me ancora le stanno vivendo in questo momento e quindi ancora non hanno il coraggio di dirmi a che punto siano. Quindi oggi non lo so, vediamo come sono ispirata. Iniziamo però con la nostra musica. Questa ragazza mi piace tantissimo, questo brano sta avendo molto successo e allora ascoltiamo qui alle 12.04 105 Summer, arriva Audrey Hubbard con Sue Me.

0: wanted.
1: Sue me, Audrey Hubbard qui su Radio 105. Ragazzi, la mia voce oggi è ancora un po' bassa, però ce la faremo. Allora, sono le 12.07, sono qui a Milano, sarò in diretta con voi fino alle 14. Mi state scrivendo tanti messaggi, vi leggo che siete in giro. Per esempio c'è Stefano che sta a Imola, c'è anche chi mi scrive: fa strano sentire Camilla senza un effetto sonoro ogni tre parole, perché chi insomma segue Radio 105 durante l'anno nel mio programma 105 Takeaway saprà che io non ho mai tutta questa libertà di parlare, vengo interrotta sempre da quegli altri due che non voglio neanche nominare fino a fine agosto. Comunque c'è anche chi scrive che si trova in Puglia sul Gargano e fa molto caldo, invece qui c'è chi scrive Alberto che sta sudando, sta facendo attività sportiva fuori nel giardino e ci sono 32 gradi. Ragazzi, beati voi, cioè qua noi siamo appunto, sembra di stare nell'apocalisse, però insomma forse posso dire dobbiamo anche smettere di lamentarci del meteo, perché poi quando fa caldo e fa troppo caldo, adesso la pioggia, no, quindi non ci si lamenta più, basta, chi è a Milano si rassegnasse come me, oggi va così. E allora, proprio per questo motivo, visto che stiamo parlando di anche come dire di vacanze, no, stamattina mi è successa una cosa curiosa che stavo raccontando qui nel fuori onda. Sono andata dall'estetista questa mattina, come noi ragazze spesso facciamo, e appunto ho preso questi giorni milanesi proprio per fare un restyling completo. Vado per pagare con la carta e mi fa: superato limite. Allora ragazzi, io al 21 agosto, per fortuna, ho altri metodi di pagamento, però mi sono resa conto di quanti soldi ho speso quest'estate. Perché il tema qual è? Che quando tu fai le vacanze e sei pure single, ok? Sei single come me, spendi una marea di soldi. Cioè io ho fatto quest'estate le vacanze proprio

Daccione incredibile, lasciamo perdere. Comunque, tutta questa cosa mi fa chiedere: ma voi come siete messi al 21 di agosto? Io malissimo, a quanto pare. E mi è arrivata anche questa notizia dalla redazione che forse se l'avessi saputo prima mi avrebbe fatto risparmiare sicuramente qualche soldino. E si chiama appunto il home swapping, che è il servizio di scambio casa per girare il mondo a costo quasi zero. Allora ne parliamo perché appunto questo tema di stamattina delle mie ciglia mi ha messo in profonda crisi. Voi come siete messi? 342 41 15 105. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Cami, buongiorno. Senti, a dirti il vero, io non ho il coraggio di guardare come sono messo sulla carta. Sono tornato da 15 giorni a Sharm con tutti i vizi possibili, ecco. E 1300 euro di immersioni. Boh, domenica quando vado a fare la spesa si ride.
1: Ragazzi, non lo so, facciamo una colletta tutti quanti, oppure ci ritroviamo, non lo so, per chi è a Milano, in una piazza, ognuno porta ciò che è rimasto dentro casa, no? Ragazzi, intanto siamo qui in Radio 105, io sono Camilla, sono le 12:17, stiamo parlando di carte di credito e di quanto siano messe male a metà fine estate. Quindi, sai che uno quando parte, vabbè, casa mia è un incubo, perché non so tu, Davidino, ma io non faccio la spesa. Sono un po' in questo così, io vivo al momento e quindi esco, magari mangio, non ho un, devo dire, no, non faccio dei pasti a caso, non proprio bilanciatissimi, passo da caramelle a ogni tanto crackers, poi quando invece esco magari mangio invece in maniera normale, quindi a casa mia non c'è nulla se non acqua e ho un sacco di creme per il viso in frigo. Però potremmo fare, ognuno di noi, visto che siamo in questa situazione, ci ritroviamo con le cose in scatola, sai quelle cose che ti rimangono dentro casa, e vediamo ciò che viene fuori, fino a fine mese andiamo avanti
2: una
1: così.
2: Una bella colletta.
1: Facciamo una bella colletta. No, comunque, a parte tutto, amici, stiamo parlando di home swapping, perché l'estate prossima, se vi ritroverete, per esempio, ancora a dover affrontare tutte queste spese, esistono in realtà dei metodi per andare in vacanza, ma per cercare di risparmiare qualcosina. E allora, leggiamo qua che cosa ci scrivono. È tempo di viaggiare abbattendo completamente i costi dell'alloggio. Ci sono dei pro e ci sono dei contro. Io già, sta roba già mi sembra una sola, io ve lo dico. Però comunque, andiamo avanti, leggiamo. Magari ci sono anche persone che hanno avuto esperienze che ci sapranno raccontare. Perché fare una vacanza sembra oramai un'abitudine da ricchi, tra costi di volo, alloggio, varie ed eventuali che si aggiungono al viaggio, i prezzi salgono alle stelle e spingono molte persone a rinunciarvi. Ma negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede l'home swapping, ovvero lo scambio di case con altri proprietari, un sistema che è stato raccontato nel film L'amore non va in vacanza, dove Cameron Diaz, vabbè, ce lo ricordiamo, Cameron Diaz e Kate Winslet si scambiavano gli alloggi pur non essendosi mai conosciute. Vabbè, questa forma di home swapping in realtà si è registrata per la prima volta già negli anni 50, insomma è un'idea che non è uscita proprio oggi, ma che però oggi in qualche maniera, anche magari tramite i social, sta diventando un po' più concreta. Quindi questo scambio di case con sconosciuti. Io per ora mi fermerei qui. Cosa ne pensate? 342 41 15 105, poi naturalmente approfondiamo. Io devo dire, ho un po' di dubbi. Arriva Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: 105 Summer.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: White Girl Wasted, lei è Anna qui su Radio 105 alle 12 e 28 minuti qui in questo, com'è che si chiama? 105 Summer? Il mio programma, sì, è stato chiamato così. In questo 105 Summer stiamo parlando d'esordi, perché appunto questa mattina mi è successa questa cosa con la mia carta di credito che mi ha messo veramente non in crisi, però insomma mi ha fatto rendere conto di quanti soldi avessi speso finora per questa mia estate. E allora mi state mandando dei messaggi anche voi, insomma siamo tutti un po' nella stessa barca, e mi state raccontando che anche voi avete, no, che cosa che ci dicono in questi vocali, perché
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Sono Marco Padova, io sono abbastanza geloso delle mie cose.
0: Ok.
1: Potrei anche a qualcuno che conosco dare la mia casa, ma a qualcuno che non conosco sinceramente farei un po' fatica. Per adesso mi pago le vacanze. Ciao!
0: Sì, appunto, perché stavamo parlando di questa tendenza che si chiama appunto home swapping, quella di scambiarsi le case con degli sconosciuti per andare in vacanza in posti che non si sono mai visti prima senza pagare l'alloggio. Allora, sì, devo dire, anch'io la penso un po' come il nostro ascoltatore, nel senso che, a parte che a casa mia, per esempio, a Milano ci sono anche due gatti. Quindi io non so poi quanta gente si prenderebbe pure la responsabilità, e io non lascerei sicuramente i miei gatti agli sconosciuti. Però a parte questo, in effetti poi non sai mai chi ti entra dentro casa, dove ci sono tutte le tue cose. Magari sono anche persone non per bene. Quindi che ne sai? Torni e la casa è stata spazzolata, non c'è più nulla. Comunque però sentiamo, perché in realtà dicono gli esperti che il fenomeno si sta estendendo a macchia d'olio, e i dati per l'anno in corso lo dimostrano. Nel mondo gli scambi potrebbero superare 1,1 milioni entro fine anno. Il mutuo scambio di case con sconosciuti dunque sembra essere una tendenza molto amata e gettonata tra gli appassionati di viaggi, che mettendo piede nell'appartamento di estranei hanno la possibilità di immergersi completamente nella vita, negli usi, costumi e tradizioni di una persona che vive in luoghi lontani rispetto a quelli cui si è abitati. Ragazzi, non lo so, continuiamo a parlarne, se per voi può essere una soluzione. Io non credo che in Italia si faccia tanto home swapping, però potrei sbagliarmi. Allora 342 41 15 105 e adesso arriva uno degli amori miei, arriva lui, Bruno Mars con On My Soul.

0: Hai ragione, Camilla, non dare le chiavi del tuo appartamento di Milano. No. Vieni in Salento, ti ospito a casa mia e alle tue gatte ci penso io.
1: Ah, grazie. Beh, amici, allora, qui su Radio 105 stiamo parlando di home swapping. Beh, devo dire, scusa, una vacanza a scrocco in Salento, why not? Anche perché io sono una grande fan della Puglia, di alcune zone in particolare, devo dire, mi sono rimaste nel cuore. Magari c'è qualcuno di voi che mi segue da Cisternino? Se sì, scriveteci 342 41 15 105 perché è uno di quei posti. Non so se a te, Davidino, sia mai capitato, no? Cioè, io ho avuto la fortuna insomma di viaggiare tanto per il mondo. E ci sono però dei luoghi in particolare che possono essere dei paesini anche piccoli, delle grandi città, dei luoghi di mare, in cui nel momento in cui ho messo il piede la prima volta lì ho capito che c'era un'aria che in qualche maniera mi ha attratto e ho capito di avere un legame con quel luogo.
2: Come... A me è capitata a Nosy Be, che è un'isola del Madagascar.
1: Ah sì, cioè sì. Tu sei arrivato lì?
2: Io sono arrivato lì perché lavoravo, sì. E da quella volta lì mi è sempre piaciuto Taranaki. Cioè, dopo ci ho vissuto 2 anni e mezzo.
1: Ecco, no, potremmo parlare anche di questo, perché appunto io ho visitato posti bellissimi, sia in Italia, in Italia l'ho veramente visitata tutta, da nord a sud, ma oltre all'Italia sto parlando anche dell'estero, insomma altri continenti, però ci sono dei posti in particolare che mi hanno lasciato il segno, ma che io ho capito che lo avrebbero fatto subito, anche nel momento in cui ho messo piede nell'aeroporto di quel luogo. Ne possiamo parlare se vi vengono in mente anche a voi e che cosa vi hanno lasciato questi luoghi? 42 41 15 105 adesso la musica.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: The Blessed Madonna con Serotonin Moonbeams qui su Radio 105 e siamo alle 12:47 minuti. Stavamo parlando un po' appunto di vacanze, di questa tendenza di home swapping, ma a un certo punto ho iniziato a pensare di chiedere ai nostri ascoltatori quali siano quei luoghi che in qualche per qualche motivo e che in qualche modo abbiano lasciato un segno particolare, un imprinting su di voi, ed è per questo che magari li ricordate con tanto affetto. Io ho parlato prima di Cisternino, per esempio, in Puglia, tra l'altro ci hanno anche scritto delle persone proprio da Cisternino, Valentina, Marco, Giulia e Lili, il cane, quindi li salutiamo, ma non solo quella, ve ne potrei elencare tantissimi. Non sono l'unica, perché i nostri amici al 342 41 15 105 ci stanno raccontando quali invece sono i loro luoghi del cuore.
1: Un luogo che mi è rimasto particolarmente impresso è Tenerife. L'isola è stupenda, l'ho visitata tutta in van con tre miei amici. Infatti li saluto, Leonardo, Samuele e Edoardo, siete dei grandi. Siamo stati 4 giorni dove l'abbiamo visitata tutta, dalla A alla Z, tutti quei posti, in particolare Masca e il Teide. Un saluto.
0: Il Teide è bellissimo. Tra l'altro Tenerife è un posto, è un'isola particolare perché ha 3 microclimi diversi, dove c'è il vulcano, da una parte può fare freddo, dall'altra fa caldo, poi insomma si sale, e quindi è un'isola molto bella. Io devo dire, sono stata con il mio ex fidanzato, che salutiamo, e non ho un bellissimo ricordo dell'isola, ma non tanto per Tenerife in sé, quanto forse per la compagnia da rivedere. Però insomma un bellissimo luogo, insomma. Vai, andiamo avanti.
2: Io ho un posto che porterò nel cuore, ho detto qua ci viverei, è un po' estremo, però in Namibia, quando avevo fatto la Skeleton Coast, siamo arrivati alla fine della Skeleton Coast, c'era questo villaggetto fatto con container e quant'altro, con a destra il deserto, a sinistra l'oceano, il nulla più totale, ma lì mi sentivo a casa, non so.
0: Allora dai, continuate a mandarmi i vostri luoghi del cuore, ne parliamo insieme. 342 41 15 105, arrivano le Cat's Eye con Animal.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade al via nelle prossime ore il controesodo, sarà un weekend con il bollino rosso. ANAS prevede una intensificazione della circolazione lungo la A2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, sulle statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, sulle autostrade A19 Palermo-Catania e lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. Intanto sulla A1 Milano-Bologna traffico intenso con code tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22 in direzione di Milano. Sull'A4 Brescia-Padova rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Brescia. Sull'A7 Milano-Genova un chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sull'A14 Pescara-Bari code per un incidente tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sei aggiornato sul calciomercato?
9: Ovvio, leggo Gazzetta.
8: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
10: Per forza, leggo Gazzetta.
8: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
9: Direi, leggo Gazzetta.
8: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
14: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
15: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
16: La Piadineria, la più buona perché è mia.
17: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
18: 105 in the club.
19: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
13: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
18: Solo su Radio 105.
20: Che storia!
0: Radio 105.
1: Che storia!

0: su Radio 105, sono le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ciao Camilla.
1: Ciao. E allora lei era Madonna con Danceteria, qui su Radio 105, seconda ora di questo 105 Summer. Danceteria, che è uno dei brani estratti dall'ultimo lavoro di Madonna, uscito a luglio, il Confessions 2. Quindi lei, dopo tanti anni, ha voluto rifare in una chiave appunto più moderna, diciamo, ci ha riproposto una versione del suo album Confessions con nuovi brani, nuove cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui oggi noi stiamo parlando, abbiamo iniziato appunto a parlare un po' di estate, di bilanci, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando di luoghi del cuore, perché quando uno viaggia, secondo me, non tutti i luoghi che poi uno visita hanno lo stesso effetto nella persona, no? Magari siete lì in un gruppo di cinque. Ecco, io per esempio adesso ero ad Antiparos in Grecia, che è un luogo che ho scoperto ormai qualche anno fa. È un'isola della Grecia che si trova di fronte Paros, grazie per la base, Davidino. Che quando ho visto per la prima volta, ho proprio capito. Non lo so se riesco a spiegarla questa sensazione, però ho proprio capito di avere un legame con quel luogo lì. Dovevo essere lì in quel momento. A parte che sono arrivata, sono scesa da questo battello e la prima persona che mi è passata davanti è una ragazza che indossava un vestito di seta batik che poteva aver comprato solo ed esclusivamente nella boutique dove io vado a Panarea, perché esistono solo lì. E quindi tra di noi ci riconosciamo, no? Capito? Sai come i cani che dagli odori si riconoscono? Ci siamo guardate e ci siamo dette: ah, pure tu? Bene, quindi già solo per quello io ho avuto un imprinting pazzesco. Poi non lo so, sarà il Meltemi, sarà il vento, saranno tutte queste. Insomma, è un'isola della Grecia che rispetto ad altre mi ha colpito particolarmente. Ma anche i nostri ascoltatori hanno tanti luoghi che sono nel loro cuore, quindi sentiamo dei messaggi.
2: Un posto che non dimenticherò mai, in cui mi sono divertito da matti, è l'Australia. Ho fatto 40 giorni tra Sydney e la barriera corallina ed è stata la vacanza più bella della mia vita.
1: Che bello! Adesso ho due coppie di amici che si sono sposate a distanza di una settimana e entrambe sono in vacanza, in viaggio di nozze in Australia. Quindi evviva l'amore sempre. Tu, Davidino, me l'hai detto prima, ma te ne viene in mente anche un altro? Ce l'hai?
3: Anche il Kenya mi è piaciuto molto.
1: Anche il Kenya, sì. Quindi questo imprinting lo hai avuto anche lì.
3: Sì.
1: Perché, vabbè, io non lo so, è come, appunto, mi è capitato in luoghi strani, cioè da Cisternino, che è bellissimo, a luoghi lontanissimi, di cui adesso magari vi parlerò, ma c'è la musica. No, abbiamo un altro vocale.
4: Hola raga, sono Mundaka, ciao.
1: Hola.
4: Io uno dei posti che mi sono rimasti di più è Sydney, che secondo me è una città veramente spettacolare. Penso la città che mi è piaciuta di più tra quelle che ho visitato, e sono stato in tanti posti io nel mondo. È una città, secondo me, fra le più belle che ho visitato.
1: Beh, allora dai, scrivetemi ancora le vostre e raccontatemi soprattutto il perché quella è la parte più interessante. 342 41 15 105, arriva Troye Sivan con She's the Best.

0: Ciao Camilla, sono Marco d'Aosta. I miei luoghi del cuore sono due. Allora, la città di Bosa, in provincia di Oristano, e l'altra, credo, Bologna. Ciao Marco d'Aosta.
1: Bologna, vedi? Beh, bellissima Bologna, insomma. È una città che non ho visitato ancora tantissimo, devo dire, la conosco poco, cioè la conosco ma poco, però sì, devo dire che poi anche con tutta la storia che ha dietro, anche per quanto riguarda la musica banalmente, no? C'è tantissimo a Bologna. Però luoghi del cuore, sì, stiamo parlando proprio di questo e tante persone mi stanno scrivendo anche Istanbul. Ecco, Istanbul è una città che mi manca. Non sono mai stata ad Istanbul, dovrei rimediare. Però, per esempio, proprio per tornare a quell'imprinting di cui vi parlavo prima, la prima volta che io sono andata a Marrakech, non mi chiedete perché. Erano forse una decina d'anni fa, forse qualcosa meno. Sì, oh sì, forse 10 anni fa. Sono atterrata, tra l'altro l'aeroporto di Marrakech è un incubo, perché devi fare i controlli passaporti, ci metti 87 ore, tutto sconclusionato, tutto disordinato. Io non so perché.

quale motivo, nel momento in cui il comandante ha detto benvenuti, welcome to Marrakesh, io ho capito che quel luogo mi sarebbe piaciuto tantissimo. E in effetti è stato così, è stato bellissimo quel viaggio, ci sono tornata poi in altre occasioni e ho confermato questa cosa. Quindi non lo so perché esistono dei luoghi, forse perché in qualche vita precedente io ero la regina di Marrakesh, chi può dirlo, non so, potrebbe essere di tutto. Un altro luogo, ma banalmente, pensando alle montagne, io ricordo benissimo quando ero piccola la prima volta che sono andata a Courmayeur. Che voi mi direte, grazie al cavolo, è bellissimo, però sono stata anche in altri luoghi di montagna e quello per qualche motivo mi ha lasciato qualcosa. Comunque voi continuate a raccontarmi se ci sono luoghi che appunto vi sono rimasti nel cuore, dopodiché vediamo, magari cambiamo anche argomento, però questo mi piace perché quando uno sta qui in estate, magari proprio quest'anno avete trovato il vostro nuovo luogo del cuore o che vi ha lasciato qualcosa di positivo, perché qua vogliamo cose positive, che già a Milano piove che non se ne può più. Comunque qui per fortuna a Radio 105 c'è sempre tanta musica, arriva Another con Emily Warren, questa è Silver Lines.

0: 105 Summer. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59€. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59€. E con due prodotti a scelta Intesa, hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto!
7: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
16: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
17: Why don't you dance?
18: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
16: Party esclusivi,
18: tendenze,
16: moda e lifestyle.
18: 105 Miami.
16: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
19: 105. 105.
16: 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Lui si chiama Shane Michael Boose, in arte Somber, My Body Isn't Ready, il nostro 105 selection di questa settimana. Lui è nato a New York, tra l'altro, nel 2005. A proposito di luoghi di cui appunto stiamo parlando con i nostri ascoltatori, luoghi che ti sono rimasti nel cuore dal primo momento in cui tu ci hai messo piede, io non posso che nominare New York. Ero piccolissima la prima volta che sono stata a New York e ancora ricordo l'atterraggio al JFK, e lì ho guardato mia mamma e le ho detto: mamma, ma che bello, siamo a New York. Insomma, cioè, avrò avuto forse sette anni, non so, dovrei andare indietro con la memoria, ma non me lo ricordo. Quindi i nostri amici però al nostro numero stanno mandando tanti altri luoghi, quindi sentiamo.
1: Luca da Forlì, io credevo di aver lasciato il cuore a Playa del Carmen finché non ho visto la Sardegna. Sardegna, vabbè, bellissima, come i Caraibi, che mi è rimasta nella testa.
0: Ma che dobbiamo dire della Sardegna? Cioè, tra l'altro, ne parlavo prima proprio nel fuori onda, io veramente non capisco le persone che in estate, cioè le persone, parlo degli italiani in questo caso, è vero che è molto caro fare le vacanze in Italia, quindi prima che mi arrivano gli insulti, capite però il mio discorso, però io non capisco chi va, per esempio, al mare in altri paesi. Cioè, andare alle Seychelles ad agosto è totalmente senza senso. Allora, o puoi fare il fenomeno, fai il fico, ci vai a dicembre, ci vai, capito, a febbraio, marzo, che lì tra l'altro è anche alta stagione, è vero che costa molto di più. Però quanto è bello il Mediterraneo ad agosto. Cioè, noi abbiamo la Costa Smeralda, abbiamo la Sardegna da nord a sud, vabbè, non parliamo le Eolie, tanti altri luoghi. Ora non voglio nessuno che si offenda, per favore. Insomma, l'Italia è bella tutta, la Grecia è meravigliosa, e comunque anche in Grecia, per esempio, esistono delle isolette anche molto convenienti. Cioè, io che sono stata lì adesso, sicuramente magari non è l'isola meno cara della Grecia, ma comunque, cioè, te la cavi se ti sai giusto. Non fare come me, che non capisci niente, quindi poi ti ritrovi così. Però se tu riesci ad essere un po' più oculato rispetto a me, in Grecia per esempio si sta benissimo, ragazzi. Il Mediterraneo ad agosto è il top. Ma anche la nostra musica lo è. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
2: Ma

0: Ciao Camilla, a me un luogo che mi è rimasto nel cuore è Aia Napa, Cipro, ad ottobre, perché il turismo comincia a calare ma c'è ancora movida
1: Ah, che
0: e il
1: bello.
0: mare è stupendo, il cibo è stupendo. Quindi Aia Napa consiglio a tutti fine settembre, inizio ottobre.
1: Ah, bene, grazie, grazie anche per questi consigli, perché naturalmente stiamo parlando di luoghi del cuore, ho creato un po' di polemica, ho detto che comunque in estate si sta bene in Italia e tutti mi stanno scrivendo, eh sì, ma l'ombrellone costa così, quell'altro costa cosa. Ragazzi, lo so, tanto io qualsiasi cosa dico è una polemica, quindi sono. E allora niente, non si va in vacanza, nel senso ognuno fa in base a quello che può permettersi. Prova a fare qualcosa, no? È così, questa è la vita. Vai, sentiamo, dai.
2: Mirko da Civitavecchia, ho trovato il mio luogo del cuore, che ci andrò ogni anno da quest'anno in poi,
1: Vai.
2: fino alla fine dei miei giorni, è il Montelago Celtic Festival. Ti invito, vieni con me quest'anno, è bellissimo, vatti a vedere qualche video.
1: Ho ricevuto un sacco di inviti oggi, quindi era Montelago Celtic Festival. Va bene, lo andrò a googlare e vediamo che cosa succede. Comunque, grazie per i tanti consigli per quanto riguarda i luoghi del cuore. A questo punto, visto che siamo quasi, non vi dico in chiusura, però manca poco, parliamo anche di libri, perché in estate comunque si legge tanto. Io quest'anno devo dire sono stata un po' una capretta, perché ho letto poco, avevo tante amiche a cui badare e quindi mi sono concentrata molto di più su di loro. Però intanto, se volete darmi i vostri consigli, poi approfondiamo. 342 41 15 105. Arriva assolutamente uno dei pezzi di quest'estate. Sto parlando di Magnetic dei The Bossa.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: importante quello di Conan Gray con Lonely Dancers nel 2024, quando uscì questo Found Heaven, album totalmente diverso da come ci aveva abituato Conan di solito. Devo dire, a me piacque, ti becco pure il passato remoto, mi piacque molto quel disco. Comunque qui siamo Radio 105, quindi torniamo un po' così, un po' meno seri, perché sono impazzita poi col passato remoto. Comunque siamo qui oggi insieme a Davidino, abbiamo parlato un sacco di vacanze, di soldi purtroppo, di luoghi del cuore. Ma tu hai letto qualcosa quest'estate? Qualche libro?
1: No,
0: vedi, come me.
1: Io ho fatto schifo.
0: Cioè, ma perché non capisco proprio niente? Poi sai cosa faccio io d'estate? Me li porto. Cioè, quest'estate, di solito li leggo. Quest'estate sarà che avevo non uno, non due, ma talmente tanti pensieri nella testa che proprio mi si incrociavano gli occhi solo quando provavo ad aprirla la pagina. Ho fatto 1000 cruciverba, oramai sono la campionessa della settimana enigmistica, però non sono riuscita a trovare la concentrazione per leggere. Ma stavo leggendo un po' online che, vabbè, oltre a nuovi libri che si sono scoperti quest'estate, un grande fenomeno di questo agosto 2026 è quello di rispolverare anche libri non nuovi, perché per esempio su Feltrinelli, tra i più venduti dell'ultimo mese, ci sono Un giorno questo dolore ti sarà utile, bellissimo, libro da cui hanno tratto anche un film, e Follia di Patrick McGrath, che è veramente un libro che, se non avete letto, vi invito a farlo. Comunque, così, se vogliamo chiudere, mi volete mandare qualche suggerimento, io poi me lo prendo e me lo porto a casa. 342 41 15 105, adesso la nostra musica. You can...

0: 105 Summer.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
15: Radio 105.
14: Che storia.

0: Eh beh ragazzi, chiudere con Michael Jackson, Billie Jean, che dire, un regalo bellissimo che mi ha fatto oggi l'ufficio musica di Radio 105, e quindi li ringrazio, perché da grande fan di Michael Jackson, ogni volta che sento anche solo una nota che mi parte di Michael Jackson il mio cuore esplode. Tra l'altro stanno riscrivendo le riprese, cioè il film, insomma, stanno, vabbè, ecco, mi è uscita male, di Michael 2, che aspettiamo con ansia, perché voglio capire a questo punto la storia che io conosco a memoria in quale maniera si evolverà, che cosa andranno ad analizzare più approfonditamente. Però noi torniamo domani sempre con me, Camilla Ghini, 105 Summer, sempre dalle 12 alle 14. Ciao Davidino, ci vediamo presto.
1: Ciao, sì, domenica. Ciao.
0: Ah, domenica, ciao.

0: Benvenuti all'appuntamento con Tony, Ross e Manola. O Manola,
1: buongiorno.
0: Ross e Tony, come
2: sì,
0: volete.
2: O Manola, Tony e Ross.
0: Quelli comunque di 105 Frenze.
1: Ogni tanto quando ci riascolto sì. I nostri nomi e ci sì. Rifletto a mente lucida, qua sono nomi forti. Nemmeno a volerli abbinare tutti e tre insieme saremmo riusciti a fare una roba così.
0: Allora, Rosario Compilation è un programma. Fai finta di niente.
2: No, vabbè, era uno spunto tenero, dai, era
0: spunto
2: carino.
0: Tenero.
2: Mai grasso.
1: Però, sai, mi devi
2: che
1: sempre
2: tenere.
1: Tappare le ali, dimmelo.
0: Tappare perché non sei tanto alta. Allora, volevo dire...
1: parlato, mannaggia. Magic Johnson, dai, andiamo avanti.
0: Cosa facciamo di bello? Sentiamo il meglio della programmazione di Radio 105.
2: MGK, Marshmello, Noemi.
0: Così, proprio a bruciapelo. Summer Compilation, Radio 105. Summer Compilation.
3: Let's go. Sounds good.

0: Beh, devo dire che è stato un bel inizio, un bel inizio.
1: E si sa, chi ben inizia è a metà dell'opera.
0: Che era dell'opera. Chi ben comincia è a metà dell'opera.
1: Un po' modernizzato.
2: Ma lui è intellettuale, no?
1: Ben comincia è a metà dell'opera.
0: Cosa ascoltiamo, amici, adesso?
1: Ascoltiamo Martin Garrix con Ed Sheeran. Perché mi...
0: Perché così,
1: No, perché l'altro giorno qualcuno mi ha detto una roba su Ed Sheeran che volevo dirvi, ma non me la ricordo. Va bene, perché...

0: Amici cari e belli, cosa facciamo a questo punto? Ascoltiamo ancora due pezzi o ci fermiamo un attimo?
1: Ci fermiamo un secondo,
2: ma
1: dai.
2: Sì, giusto il tempo di mangiarsi due peperoni.
1: Ancora. Ma perché i peperoni che hai stato via? Ma perché quando li digerisci?
2: Una bagna cauda.
0: Sì, proprio. Il mio.
1: Capirai, e allora, tra su di tutto.
2: E allora, due casoncelli.
0: Sì,
2: dire.
0: Come si chiama il formaggio quello fuso? Che metti?
2: Una raclette.
0: Una raclette.
2: Una raclette.
1: Buona, la raclette.
2: Amici, una raclette e torniamo.
0: Una raclette in frigo, torniamo.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
5: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Poi la raclette l'ho mangiata tempo
0: sì.
2: fa, no?
0: Ah, sei rimasto alla raclette tu di prima?
2: Allora,
0: ah,
2: c'è fantastico. Uno sbattone,
0: sì.
2: È un'attesa.
0: Uno sbattone è un signore che si agita.
2: A fronte di pochi grammi di roba, devi essere molto paziente per goderti la raclette.
0: Scusate, tu qual è la raclette? Dove si puccia la carne o si puccia il pane?
1: Si puccia la carne,
2: c'è una
1: in teoria, e anche il formaggio.
2: No, la raclette è quella dove c'è una lampada schiattata su un pezzo di formaggio, ma quella si scioglie, tu la raspi via.
0: Ma non è quella liquida che si fa con delle forchettine lunghe?
1: Certo, quella lì.
2: No, quella è la fonduta.
1: No, ha ragione Tony, anche la
2: no,
1: raclette.
2: No, la raclette è un pezzo di
0: ragazzi,
2: formaggio.
0: Ragazzi, comunque non mi piace nessuna delle due.
1: No, posso dire? Ma un brodino con fusi di pollo vi va?
0: Allora, si chiamano Summer Compilation, è un programma di ricette.
2: Sì,
0: non vi
2: sì.
0: facciamo ascoltare il meglio della musica di 105, vi parliamo di ricette invernali.
2: Annunciale tu, Manola, dai.
1: Allora, Olivia Rodrigo con Stupid Song, Baby... Scusa. Yo, Baby Yo, K
0: esatto.
1: con Tuca Macarena e Jessie J con Happy.
2: No, ma più che altro la canzone di Olivia Rodrigo si chiama Stupid Song.
1: Sì. Stupid Song.

0: con Jessie J abbiamo chiuso un altro trio di canzoni qui all'interno di Summer Compilation.
1: Ne ascoltiamo altre tre perché questo è il meglio della nostra programmazione, quindi un'ora di musica con poche parole. Il problema è che hanno messo noi tre, quindi non si può dire poche parole.
0: Cioè, no. Comunque nelle Summer Compilation parliamo più che negli inverni delle altre radio.
1: È come un anno su RTL.
2: Va bene.
0: Katy Perry, Tiesto e Dito nella piaga per voi qui a Summer Compilation.
1: Radio 105.

0: si parla di me, un businessman.
1: Lo stavo per dire, ma è evidente, la...
0: Ragazzi, sì, ma io anche d'estate, io vado di intelligenza artificiale, ne leggo di tutti i colori, siamo pronti veramente all'intelligenza artificiale che comanderà i droni contro di noi, ma non voglio scoraggiarvi.
2: Mi ricordo che
0: siamo qui per parlare di musica.
2: Lo scorso 23 luglio mi ricordo che c'era stata una notizia pazzesca che l'avevamo anche data in radio, ti ricordi?
0: Quale?
1: Cioè?
2: Quella il 23 luglio.
0: Sì, che okay,
2: che è una piattaforma, la più famosa piattaforma, quella, sì, quella che usiamo tutti, quella di OpenAI.
0: Esattamente. Quella
2: ha lanciato un attacco hacker
0: pazzesco
2: di sua sponte.
0: Quindi siamo prontissimi. Va bene, cosa ascoltiamo a questo punto noi?
2: Per guarda, ti propongo Kanye West con Andre Trotman,
1: e poi piace.
2: Giro pagina,
0: Gino Paoli,
1: The Weeknd con Ariana Grande,
2: molto
1: Die
2: brava
1: for you.
0: E terminiamo con i nostri amici, ragazzi.
1: Pausa.

0: cosa? Facciamo una pausa.
1: Sì. Bravo.
2: Avanguardia pura.
1: Ma sai che l'hanno programmati apposta prima della pubblicità per farti fare questa battuta?
0: Sì, vero.
1: Ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo tra poco con le Summer Compilation.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Mamma
18: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
19: Te gusta mamma sita.
20: I beat più ballati,
18: i pop,
20: R&B,
18: dance,
20: reggaeton,
18: mumbaton.
19: Este es el Mamacita Radio Show.
20: Aha! Uh-huh.

0: 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Eccoci insieme, finale di questa Summer Compilation. Non tre ma due.
2: Cioè, due soltanto.
1: Due soltanto.
2: Sì. Sarebbe piaciute tre.
1: Io ho le spese. Ti sto facendo già un buon prezzo.
2: Dai.
3: Allora, vi voglio allietare un pochino con Gaia, perché so che apprezzate particolarmente vostra
2: Brava e bella, brava e bella. Sì,
3: e poi
2: sì,
3: Galaxy. Che vi va? Vi piace?
1: Vai. Assolutamente. Secondo me Samsung è una grande marca.
3: No, non c'entra niente con quella roba lì.
2: Gran finale, Summer Compilation a Radio 105.

0: Ragazzi, ragazze, signore e signori, abbiamo terminato il nostro appuntamento con le Summer e vediamo il prossimo a Frappè.
1: È stato Frappè. Bello. Buona estate, amici. Divertitevi, rilassatevi, fate i bagni,
2: fate quello che volete.
1: Fate quello che vi quello ma che fa volete. Stare bene.
0: Manolo, ma tu dove sei in questo momento?
1: Alla Dispoli.
0: Alla Dispoli.
1: No, non lo so. Dove
0: a Coccia de Morto.
2: Com'è? A Campo di Carne.
0: Dov'è che andare? Cos'è?
2: Campo di Carne.
0: Che è a fianco a Coccia de Morto.
2: Certo.
1: Ma esiste.
2: Esiste, certo.
0: Veramente?
2: Sì, mica ma, scherzo.
0: Ma scusa, ma di carne. Che fantasia avete?
1: Io voglio aprire un ristorante vegano a Campo di Carne.
2: È bellissimo.
0: Vabbè. Gran finale. Dopo di questo vi diamo appuntamento, come abbiamo detto, alla prossima volta con le Summer Compilation. Buona estate a tutti. Ciao Manola, ciao Rosso.
1: Ciao Tony. Amici. Ciao amici.

Siete pronti a scatenarvi o si suda troppo? No, perché io sono Maria Sole Poglio e sono pronta per una prossima Summer Compilation qui a Radio 105. Iniziamo così, Bruno Mars, Oh My Soul, a seguire Coldplay, Higher Power, qui ci vuole energia. Tra l'altro è la canzone che ha inaugurato una nuova era della storia di Chris Martin e ovviamente la sua squadra. E poi abbiamo Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, che ci dicono che non puoi trovare la costiera amalfitana a Milano, ma ascoltiamoli un po'.

mix di tre artisti che inizialmente uno può pensare che non stiano bene insieme, ma in realtà il risultato poi è sorprendente, con la Costiera Amalfitana, tre grandi artisti con tre storie diverse, uniti da un'unica voce, la musica. E ora ascoltiamo Ugel, Moving to the Sun, uno dei DJ producer più versatili emersi dalla scena europea nell'ultimo decennio, e poi Damiano David con Zombie Lady.

0: Questo era Damiano David con il suo ultimo brano Zombie Lady, e noi ci risentiamo tra pochissimo qui a Radio 105, perché Summer Compilation ha delle chicche, ma delle chicche pronte per voi. Alzate il volume. Summer Compilation.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Programmazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Sei aggiornato sul calciomercato?
3: Ovvio, leggo Gazzetta.
2: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
4: Per forza, leggo Gazzetta.
2: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
3: Direi, leggo Gazzetta.
2: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione, la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Queste sono le Summer Compilation e allora scaldate la voce ovunque voi siate, a meno che non stiate guidando, alzatevi, scatenatevi e ballate perché Tyla è pronta con Is It Love, a seguire abbiamo Cioffi sulle note di Carmela e poi Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta, mamma mia che trio, sulle note di Don't You Worry. E allora non preoccupiamoci, ascoltiamo la musica.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

del 2022, Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, ma che nel 2026 ha ancora conservato tutta la sua incredibile energia. Passiamo a Passenger di Alex Warren, è pronto a pubblicare il suo prossimo album che arriverà il 28 di agosto. A seguire Louis Tomlinson con Imposter e poi i Pinguini Tattici Nucleari che chiedono sorry, scusa, lo sento.

sorry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari. Tranquilli ragazzi, vi perdoniamo, perché nel 2027 tornerete con nuova musica, ma soprattutto con un tour negli stadi. E adesso è il momento di Should Never, a seguire End Bars con Dua Lipa e Jennie delle Blackpink, e poi Malcolm Todd con Earrings.

0: Era Malcolm Todd con questo brano un po' indie, un po' pop, un po' R&B, e noi ci risentiamo tra pochissimo con nuovi brani qui a Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Radio 105 Summer Compilation.
18: Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh. Summer Compilation.
0: Avete il volume alzato? No, perché è il momento di Gabri Ponte con Jovanotti per DNA. E poi abbiamo Ed Sheeran, che non si può non ascoltare a tutto volume. Mi raccomando, eh.
18: Summer Compilation.
19: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed è conclusa un'altra puntata di Summer Compilation, ma mi raccomando, voi non smettete di rimanere sintonizzati sull'estate di Radio 105 e mi raccomando, continuate ad ascoltarci e a cercare le Summer Compilation. Io sono Maria Solepollio e vi aspetto alla prossima.

0: 105.
1: Eccoci. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Questo è il Mindset nella sua versione estiva. È un 21 agosto anche per noi, bello carico. Siamo accesi fino alle 18 per raccontarci un po' di notizie, sport, musica, natura, un po' di curiosità, un po' di chiacchiere. Insieme a me, che sono Moco, buonasera a tutti. Ben ritrovati, ben ritrovate. C'è anche Antonio Summa. Ciao Anto!
2: Ciao Moco! Mamma mia, come...
1: Ti stai allenando in questi giorni?
2: No, zero.
1: Zero?
2: Zero.
1: Cioè tu hai la fortuna di essere magro, quindi pensi che non bisogna allenarsi.
2: Ma in realtà c'è la massa grassa, è una cosa orribile, quindi dovrei.
1: Che fatica questo programma. Questo programma ci sta regalando... Ho la tosse in questi giorni, perdonatemi. Ci sta regalando troppe cose da fare. Chiudiamolo. Basta, troppa roba. No, in effetti...

No, lo diciamo sempre, raccontiamo sempre un sacco di cose qua nel programma, o perlomeno cerchiamo sempre di guardare le cose da un punto di vista giusto, ok, positivo, arricchente. Devo dire che c'è un sacco di roba, ok? Cioè, ho letto al volo una notizia sulla coppetta e il cono, addirittura, ok? Che è meglio la coppetta rispetto che il cono, perché inquina di... perché inquina di meno. Ecco, questo qua comunque... è il nostro calderone, è il nostro polverone del mindset, ok? Entrate dentro questo vortice, c'è tanta musica, però ci sono veramente tante chicche. Sta a voi scegliere quali sono quelle giuste da mettervi in saccoccia e da portarvi in questa chiusura di agosto. Noi iniziamo con il primo pezzo e poi partiamo. Il numero è il 342 41 15 105. La traccia è di Barry Can Swim, un produttore DJ di musica elettronica di Edimburgo. Si chiama Dance, Dance, Dance, c'è dentro un po' di jazz, un po' di Africa, un po' di elettronica.

0: È così la coda? Si chiude così la canzone, va che mi piacciono a me le code delle canzoni, quindi bravo Anto che l'hai fatta andare anche questa, si chiama Dance Dance Dance, lui è Barry Can Swim ed è il primo pezzo di una lunga serie di quelle che ci porteranno fino alle 18. Abbiamo la Sara alla redazione, è tornata tra noi la Sara, siamo contenti. Parte anche da te un applauso pazzesco, ogni volta che si cita la Sara ogni regista comunque ha questa cosa in comune che fa partire l'applauso.
1: Le vogliamo bene quindi.
0: Le volete tutti bene, ma tantissimo tipo, bellissima cosa. Ma ha girato delle notizie proprio da Mindset che mi fa piacere raccontarti al volo, perché ce n'è una per esempio che parla di Palermo, ok? Siamo a Palermo, ma a Palermo da anni è tradizione a Palermo che c'erano le carrozze trainate dai cavalli. Ma non solo a Palermo, però a Palermo nel centro, cacchio, era veramente come dire un'icona, iconico avere le carrozze di cavalli. Beh, sta di fatto che da anni anche le persone comuni guardando quei cavalli sotto il sole, ma comunque affaticati, già si erano posti il problema, già si erano posti la domanda: ma poveri cavalli, devono faticare così tanto, non possono sostituirli? E associazioni animaliste, volontari, cittadini hanno denunciato, vi dicevo, da tempo le condizioni in cui i cavalli lavoravano, esposti al traffico, al rumore, allo smog, all'asfalto rovente in queste ondate di calore di questo periodo. Cioè veramente da anni chiedono l'abolizione del servizio a queste associazioni. Queste polemiche sono intensificate, ve l'ho detto, durante le ondate di calore, ok? Il comune ha dovuto sospendere il servizio perché alcuni cavalli addirittura sono crollati per strada stremati, ok? Ma a che livelli siamo arrivati per capire che non era da fare? Beh, sta di fatto che il Consiglio Comunale finalmente, mamma mia, alleluia, oh, siete arrivati anche voi, ha approvato all'unanimità l'avvio del superamento della trazione animale, alleluia. Le carrozze turistiche non dovrebbero scomparire, ma l'obiettivo è di sostituirle con dei mezzi, come si chiamano, elettrici, ok? Non mi veniva il termine, così almeno dà la possibilità ai carrozzieri, se si chiamano così, di non perdere il lavoro. Però perlomeno questi ragazzi, ecco, adesso resta da definire un po' la fase di transizione. Dove li mettiamo questi cavalli? Ok? Quindi consiglio comunale, non è come le piante, che quando la pianti poi resta lì e cresce da sola. Bisogna innaffiarla, prendersi cura. La stessa cosa, non è che il cavallo non lo fai faticare, lo lasci lì. Bisogna prendersi cura.

Parlavamo prima di cavalli a Palermo, sono contento che siete contenti, ma d'altronde non c'è stato un messaggio al 342 41 15 105 che abbia detto l'opposto. No, quei cavalli dovevano sgobbare, lo so io i cavalli come sono dei bastardi, così, no, capito? Li conosco io, hanno un caratteraccio. No, nessuno l'ha detto, perché giustamente l'azione che ha preso in mano il Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità l'avvio del superamento appunto della trazione animale, è una bellissima notizia. Parlavamo anche nel fuori onda di tutti gli esperti che abbiamo chiacchierato e sentito durante la stagione di 105 Mindset, quando abbiamo chiacchierato di animali.

che ha fatto vedere quanto la posidonia oceanica sia utile all'interno dei mari, sia per assorbire carbonio, sia per offrire casa a un sacco di crostacei, stelle marine, pesce e quant'altro. Dall'altra parte, un altro reel interessante che ho visto sempre di Chiara Grasso, così magari vi invoglio anche andare a seguirla, è che sottolinea che ai tempi la nonna o il padre, per allontanare un insetto da casa, molto, molto probabilmente lo ammazzavano, ok? Chi con la ciabatta, chi con lo straccio. Invece lei ha un nuovo approccio con suo figlio. Ha un approccio che le fa vedere che l'insetto non è da uccidere, ma è magari da conoscere. Da conoscere, e conoscendolo sai anche se è dannoso, se è da allontanare, ok? Un altro modo di vedere le cose, così che i nostri figli possano crescere senza la paura degli insetti. Viva Chiara Grasso! Viva l'etologa! E viva anche la musica! Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

bello sto pezzo, è la 105 Selection questa della settimana. Bene, bravi del Team Music che l'hanno aggiunta. Grande Anto, mi piacciono sempre gli applausi, mi fanno sentire che c'è compagnia, cavoli. Beh, d'altronde poi ci siete anche voi che state seguendo la radio. Come sta? Come sta andando? Tutto bene? Parlavamo prima di cavalli. Ah no, scusa, non abbiamo detto la 105 Selection qual è. Se no, dai, ci perdiamo i pezzi. Questo pezzo che avete appena ascoltato, che è da un po' che lo ascoltiamo, però è stato adesso incastonato all'interno delle hit, no, della settimana, si chiama My Body Isn't Ready di Somber, che salutiamo. Somber super, super potente, anche se la sua carriera è appena iniziata, però penso che 105 sia un po' affezionata a Somber, lo stiamo veramente spingendo, ma d'altronde merita veramente tanto, la sua musica ci fa ballare. Le notizie che giravano prima erano su il fatto che hanno tolto gli animali da traino a Palermo, ok, e penso poi di conseguenza spero anche nelle altre città se ci sono. E a proposito di cavalli, poi girava un'altra notizia che ci ha messo qua la Sara, che per me è interessante per il moco giovane, mi spiego meglio, c'è un ragazzo di 22 anni che ha la luce negli occhi e vuole fare qualcosa, un viaggio, non sa cosa fare, vuole ispirazione. Questa per me è una di quelle, perché il moco giovane una volta l'ha fatto. La Nuova Zelanda cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. Parlavamo di cavalli prima, continuiamo a farlo. È un'esperienza unica, no? Per chi sogna di vivere a stretto contatto con la natura, con i cavalli, e farsi un'esperienza in Nuova Zelanda. Mamma mia, andrei subito in Nuova Zelanda. Allora, non è che la Nuova Zelanda è l'unico continente che offre questa opportunità, cioè lo offrono tantissime altre piattaforme, ok? Però nella Nuova Zelanda, visto che sono un sacco di cavalli, c'è proprio questa richiesta di volontari per contribuire alla cura quotidiana di cavalli salvati o abbandonati. E le attività sono tra l'alimentazione, la cura, la manutenzione dei pascoli e il supporto al team che si prendono cura del loro benessere. Io come esperienza me la farei. Allora da lì ho detto, cavoli, se c'è un moco giovane che ci sta ascoltando, magari vuole sapere anche qualche link, qualche applicazione utile per cercare appunto questi luoghi dove ti ospitano. A volte ti pagano anche, quindi tra poco entriamo nella lista delle piattaforme di volontariato, scambio lavoro, scambio ospitalità, che sono super fighe, così magari ve le segnate e poi mi scrivete, fai, oh Moco, ma sai che sono partito in Nuova Zelanda con i cavalli?

che ce ne sono tante, eh. Allora, bentornati su Radio 105. Scusate, stavo parlando con Anto qua in regia, perché sta andando avanti questo discorso che avevamo intrapreso prima nell'altro intervento. Sempre con la serenità che state bene, ok? Che è tutto a posto, che state passando un buon pomeriggio. Continuiamo con le nostre chiacchiere, ok? Magari vi unite anche al 342 41 15 105. Si parlava della Nuova Zelanda e del fatto che il continente cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. È un'esperienza unica, ok? Rarissima, bella come cosa. Non mi sono mai approcciato a un cavallo, quindi mi incuriosisce anche capire, no, come si fa, no? Lo zoccolo, alimentarlo, tenere a bada i pascoli, cioè veramente una cosa curiosa. Allora lì mi sono detto, ci sono delle piattaforme che posso consigliare, perché per esempio quando io sono andato nel Massachusetts, nel WER, ok, nella riserva del Quebin, bellissimo, vicino a Boston, all'interno dell'America del Nord, ho utilizzato WOOF, WWOOF. Tu lì trovi tantissime realtà di persone che ti possono ospitare gratuitamente, però tu devi lavorare per loro, per quello che devono fare. Io ho fatto l'orto, facevo i sentieri nel bosco. C'è chi ha le fattorie e puoi fare appunto con i cavalli gestire gli animali. Segnati anche War Packers, che permette di scambiare competenze anche tra ostelli, ecoprogetti, con vitto e alloggio. Segnati anche HelpX e stai

0: Mi avete segnato al 342 41 15 105 per quanto riguarda le piattaforme di scambio ospitalità che non l'avevo segnata, Trust Roots, che è nata per gli autostoppisti e nomadi digitali ed è una community gratuita basata sulla fiducia e sulla cultura open source. Forte questa qua. Adesso vado a vedermela e poi torniamo con la lista delle piattaforme di scambio ospitalità e volontariato.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

Il suono è quello di Radio 105, siamo sempre nel mindset, nella sua versione estiva. Io sono sempre Moco, c'è Antonio Summa dall'altra parte, la Sara in redazione ci ha girato un po' di news, siamo arrivati a chiacchierare qua alla fine della prima ora di quello che sono un po' le piattaforme di house sitting, di volontariato, di scambio lavoro e quant'altro. Ne stiamo citando alcune, tra cui Woof, Worldpikers, HelpX, Trust Roots, c'è anche Be Welcome, ci scrivono. C'è anche Work Away, che dicono che offre una varietà di progetti, dai lavori domestici all'insegnamento, quindi ti offrono veramente lavoro. Però tornando a quello che è il viaggiare un po' per conoscere luoghi e magari non spendere troppo, un'altra cosa che avevo utilizzato è Couchsurfing. Couchsurfing vuol dire praticamente surfare tra i divani delle persone che ti ospitano, perché solitamente è iniziato così, no? Questa piattaforma di tantissimi anni fa è iniziata proprio offrendo i vari divani alle persone che erano in giro. Da lì si è ampliata come cosa, e a me mi ha permesso, per esempio, raga, di girare la California gratis. Ho dormito a San José, a Santa Cruz, a San Francisco, a Los Angeles. Las Vegas ho pagato, però ha capito, mi sono fatto il giro della California couch surfing, ok? Basta, ve ne andate a mettervi un po'. Potete scegliere voi, sta a voi. Vi passo un bel pezzo così almeno ci pensate su un buon letto musicale. Lei è Peggy.

0: Siamo dentro nel mindset nella sua versione estiva, ci prendiamo una piccola pausa, beviamo un attimo dell'acqua buona a temperatura ambiente e poi torniamo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Sei aggiornato sul calciomercato?
8: Ovvio, leggo Gazzetta.
7: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
9: Per forza, leggo Gazzetta.
7: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
8: Direi, leggo Gazzetta.
7: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
13: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
16: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
17: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
16: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
17: 105 in the club. 105 in the club.
16: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
17: solo su Radio 105.
18: Che storia!
16: Radio 105.
18: Che storia!

0: Bello. Ah, mi piace un botto questo pezzo, si chiama Da Dio, lui è Bresh Bresh, per me è uno di quei cantanti, ragazzi aiutatemi voi se dico una castroneria, però che rientra in quella categoria di cantante che ispira, ok? Ispira tipo Damiano David, tipo adesso non ho così adesso davanti la lista di tutti i cantanti che ispira, però ci sono dei cantanti quando li guardi dici questo qua è proprio Bresh, è uno di questi. È quello lì, no? Poi le sue canzoni un po' così, belle fresche, super forte. Omaggio a Bresh, Andrea, che lo conosciamo, noi al tempo di 105 Trap l'abbiamo ospitato perché aveva fatto il suo primo album. Non mi ricordo adesso, mi ricordo la copertina era azzurra, eccetera. Vabbè, mi sto dilungando su Bresh, invece siamo entrati nella seconda ora del mindset, anche Anto mi fa. Ma sì, infatti, parliamo di bocce. Stavamo parlando di bocce prima, perché parlavamo di giochi sulla spiaggia. E in effetti tra i giochi della spiaggia forse le bocce,
1: grande classico, intramontabile,
0: classico, un classicone. Ma poi ci sono gli esperti di bocce e poi quelli che ti portano le bocce francesi, quelle di metallo. E io ho le bocce di metallo, tutte belle pesanti, tutte belle lucide. Allora, prima di allargare il discorso ai ricordi legati alle bocce, vi lascio il numero 342 41 15 105 per raccontarci un po' di aneddoti. Accendiamo un po' alla storia, ok? In Italia le bocce hanno radici antiche. Un antenato del gioco era praticato infatti anche dai greci e romani, con delle sfere di pietra o di legno lanciate verso un bersaglio con l'obiettivo di centrarlo e farlo cadere. Questo ai tempi dei greci e dei romani. Poi nel Medioevo si diffuse al punto da allarmare le autorità, ok? Anche ai tempi c'erano queste cose qua. Quando il gioco ha preso troppo piede, hanno detto: no, ragazzi, fermiamoci un attimo, stoppiamo tutto. Perciò troppe scommesse, troppe liti che accompagnano le partite, quindi via. Addirittura nel 1576 a Venezia hanno emesso un editto contro il pericolo grande delle balle. Ok? Cioè, era veramente una cosa da fuori legge giocare a bocce. Ma attenzione, nel 1919 nasce la Federazione Italiana di Bocce e nel corso dei decenni la nazionale ha raccolto oltre 300 trofei tra campionati mondiali, europei e altre competizioni, diventando una delle selezioni più titolate al mondo. Si parla in questi giorni di quanto è forte l'Italia nello sport. Ok, anche nelle bocce spingiamo, eh. Ma tra l'altro noi abbiamo uno dei king delle bocce del mondo, è italiano, Umberto Granaglia. Nato a Torino ma conosciuto anche in Francia, tant'è che è stato presto chiamato Leroy, il re, perché ha conquistato 13 titoli mondiali e quant'altro. Umberto Granaglia. E poi dal cinema, Fantozzi ha giocato alle bocce, Snoop Dogg quando è arrivato a Cortina ha provato a giocare alle bocce, quindi diciamo che le bocce sono all'interno della tradizione italiana. Vogliamo sapere degli aneddoti legati alle vostre serate, giornate con le bocce. You can-

0: fino a sfiorare la sabbia per far scivolare la boccia a filo terra, liscia come l'olio.
1: Mamma mia, che poeta. È vero che c'è quello che si abbassa di brutto. Poi sulla sabbia è difficile, non riesce a farla. C'era anche chi puliva un po' diciamo il percorso, lo lisciava per... Antonio ci scrive: soffiare soffiare via ogni singolo granello di sabbia dalla boccia prima di concentrarmi per il lancio. Certo, anche sta, che poi è inutile anche questa cosa qua, però sono degli atteggiamenti che alla fine uno si fa. Dopo il tiro facevo 3 passi indietro con le mani sui fianchi fissando la boccia, sicuro del mio successo. Lo sapevo che eravamo

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
12: La Piadineria,
11: la più buona perché è mia.
13: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
14: Con 10.100 ombrellloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Negli studi di 105 continua il Mindset fino alle 21. Io sono sempre Moco, c'è sempre un sacco di musica da gustarci insieme, ce la balliamo insieme, ma poi ci stiamo veramente divertendo. Abbiamo tirato fuori dei bei argomenti. Sulle bocce mi sono divertito sinceramente a leggere i vostri messaggi. Riprendo un po' il discorso legato all'estate, perché la Sara poi vuole farci entrare anche in una dimensione un po' più romantica, perché mi ha girato qua un bello scritto sull'estate che si ricorda anche con le orecchie. Ok, se tu ci pensi, no? Quando pensiamo ai ricordi estivi, pensiamo quasi sempre per immagini: una spiaggia, una piazza affollata dopo cena, una bicicletta appoggiata a un muretto, una tavolata all'aperto. Ok, però se ci pensi bene, l'estate si ricorda anche con le orecchie. Ti ricordi quando c'era la televisione accesa in lontananza, la sentivi? Quando sentivi una conversazione che era all'interno di una sala da pranzo, di una casa? Quando sentivi una partita ascoltata alla radio? Ok? Sono tutti ricordi. Quando sentivi il suono dei piatti, quando stavano sparecchiando? Ok? Quando è che sentivamo questi suoni? Quando le finestre erano aperte. Quando le finestre in qualche cosa ci aprivano e in qualche modo rendevano il confine tra la nostra vita e quella degli altri meno rigido. Rendeva in qualche modo un quartiere che si conosceva anche se non si conosceva, perché tu un pochino le sapevi le abitudini dell'altro, ok? Quindi adesso in qualche modo abbiamo delle case più confortevoli oggi, più fresche, più silenziose. Però difficilmente qualcuno rinuncerebbe ai vantaggi adesso che la tecnologia sta portando. Però quello che ci manca non è tanto la comodità, la freschezza, il fatto che siamo più silenziosi. Ci manca quel momento della sera in cui il quartiere sembrava un unico grande salotto condiviso. La sensazione che il mondo continuasse a respirare appena oltre il davanzale. Sapere che qualcuno stava guardando un film, sparecchiando la tavola, chiacchierando con un amico o godendosi il fresco della sera, proprio come noi.

trovato una curiosità legata al racconto che facevamo prima qua nel Mindset. Bentornati e bentornate, ci ascoltiamo un po' di musica ma chiudiamo anche le nostre chiacchiere. Intanto è partito un applauso giustamente per quello che stavano dicendo, cioè che l'estate si ricorda anche con le orecchie, no? Le finestre aperte, abbiamo detto, ai tempi, tanti anni fa, eliminavano i confini, rendevano il quartiere molto più conosciuto. Ma perché? Perché sentivamo anche i suoni, e infatti i suoni hanno un potere. Ok, l'udito plasma le nostre emozioni. All'interno di questa affermazione ho trovato una curiosità interessante, che l'uomo non, l'uomo, l'essere vivente non sente il, no scusa, l'essere vivente, l'essere umano non sente il suono sotto i 20 Hz, però i suoi organi, la sua pelle sentono quei suoni, e quei suoni in qualche modo fanno scaturire un po' di ansia, ok? Provocano quel tipo di destabilizzazione. Alcuni film horror, viene utilizzato questo meccanismo. Cioè loro all'interno della colonna sonora inseriscono suoni a bassissima frequenza che scatenano ansia e aumentano la sensazione di sovrannaturale. Mi ricorda un po' come e le catene di fast food che inseriscono nel panino sali, grassi e zuccheri giusti, che non, quasi non li senti, che però poi ti fanno tornare a mangiare quel panino. Wow, che roba! Beh, questo conferma che i suoni plasmano le emozioni. Andiamo avanti.

0: no. 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Live from the Magic City, 105 Miami.
5: Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance?
7: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
5: Party esclusivi,
7: tendenze,
5: moda e lifestyle.
7: 105 Miami.
5: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.

Chappell Roan qua su Radio 105 Pink Pony Club, è la traccia che stiamo ascoltando nel roller coaster musicale che ci porta fino alle 18. Woo! Ma era Chappell? Chappell? Chappell? Era così? Era un po' che non ascoltavamo, infatti questa traccia è del 2023, questa è il 105 nella sua versione estiva. Che coda lunghissima che ha questo pezzo qua, fantastico! Ma tu dimmelo quando hanno queste code. Ah, scende in dissolvenza? Ah, questa, ah, è vero, perché lei era conosciuta per scendere in dissolvenza con le canzoni. Bellissime le code. Chiudo con un'ultima news al volo, perché stiamo, per me, ispirando anche il moco giovane che sta ascoltando la radio. Il paradiso del benessere. In Finlandia nasce un'intera isola dedicata alla sauna. Mamma mia, come... Sara, metti in calendar che dobbiamo andare in Finlandia a testare perlomeno, perché non possiamo solo parlare di queste cose. Però a pochi minuti da Helsinki è stata inaugurata Sauna Saari, l'isola della sauna, un luogo interamente dedicato al benessere, dove il ritmo più amato dai finlandesi diventa un'esperienza immersiva tra mare, legno e natura. Mamma mia, sembra una promo. Qui il tempo sembra rallentare, ogni dettaglio è pensato per vivere la sauna nel modo più autentico possibile. Ok? Però attenzione, l'esperienza della sauna è da studiare, non è che si può entrare così, è minimo 8 minuti, massimo 20 minuti, ok? Ci sono veramente delle, come dire, un percorso da seguire. Dopo, quando si esce, bisogna fare una doccia abbastanza fresca per ristabilire il come dire, l'equilibrio della temperatura, e ci sono i vari benefici. Vediamo se ti trovo i vari benefici. Eccoli qua: eliminazione delle tossine, purificazione della pelle, miglioramento a livello circolatorio, intensa sudorazione. I benefici sono di carattere psicofisico, perché la sauna viene considerata un valido rimedio contro la tensione emotiva e lo stress. Ok, era notizia al volo, però per dire che se state andando in Finlandia dovete per forza andare vicino a Helsinki e farvi

0: Ragazzi, prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, giusto per gli abbracci, saluti e...
1: Mindset 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra il bivio per la A25 e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Sempre per traffico, sulla A30 in direzione Caserta, coda sul bivio per la A1 verso Roma. Infine, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, prestare attenzione per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio di Castrocaro Terme. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: 105.
21: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

Bella puntata, guarda, sono contento tra le tante cose di cui abbiamo parlato di aver tirato fuori i ricordi legati alle bocce, perché mi sono proprio immedesimato nei vostri racconti, quindi come sempre vi ringrazio, no, per averci tenuto compagnia in queste due ore del Mindset. Se avete piacere, e a Dio piacendo, domani saremo qua alle 16, ancora, non si sa se con Antonio o con altri, ma sicuramente io ci sarò, ci sarà la Sara al centro, la Sara alla redazione, e voi, se siete connessi, sulla 205. Bella raga, un abbraccio!

0: 105 Mindset.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: A Radio 105 sono le 17:59.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Gürlek, dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero: non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni, replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la Premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGCOM 20.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Summer. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Mattia Angri. Buonasera Mattia.
2: Buonasera Nick.
1: Buonasera o buon pomeriggio? Perché a quest'ora si potrebbe già dire buonasera, però forse visto il sole ancora alto.
2: Ma sono passate le 18 e già sera, dai.
1: Quindi è già sera. Sì, quindi sì. Buonasera a tutti, questo è 105 Summer, il programma che vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 tutti i giorni fino al 30 agosto. Sono Nicola Torielli, come vi ho detto prima, e come invece abbiamo detto ieri, l'abbiamo chiamata ed è arrivata la pioggia. Io ti ho detto ieri, Antonio, se noi facciamo bestia tempesta, facciamo piovere e rinfrescare l'Italia. Così è stato e così potremmo far ripiovere anche stasera, perché parliamoci chiaro, non si sta così male a Milano e suppongo non si stia così male nel resto d'Italia, visto che in alcune città ho visto che comunque si sono rinfrescate anche loro. Inoltre, insieme alle notizie e le curiosità che tratteremo nel corso di queste due ore, forniteci dalla nostra splendida Sara e da Claudia al centralino, che ventata di freschezza! Questo è 105 Summer, allacciate le cinture!
3: Senza me, sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Mattia Angri in regia in questo venerdì di fine estate, forse non ancora perché c'è ancora qualche settimana da farci per affrontare quest'estate 2026 particolarmente calda, ma anche particolarmente riflessiva. Tutte quelle riflessioni che noi vogliamo trattare all'interno di 105 Summer. Ad esempio, in estate 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni. Avete capito bene? Per quale motivo pensano alle dimissioni? Perché c'è una distanza dalla quotidianità che può rendere più evidenti esigenze e insoddisfazioni già presenti. Quindi ci si stacca dalla propria quotidianità, magari si è al mare, si sta guardando quel bel tramonto e inizia a salirti tutta quell'incazzatura sul fatto che quando dovrai tornare dovrai riprendere quel tran tran quotidiano. Ma quali sono i motivi che potrebbero portare 8 lavoratori su 10 alle dimissioni? Uno potrebbe pensare subito alla retribuzione. Ma non è questo il motivo principale. Il motivo principale è un miglior equilibrio tra vita privata e lavorativo. Quindi lo stare meglio. Lo stare meglio, magari avere più tempo per poter coltivare le proprie passioni personali, la propria famiglia. Famiglia che molte volte si tralascia per il lavoro. Ed è qui che piomba come un'incudine la domanda di 105 Summer. Lavoratori, meglio 500 euro in più al mese o un giorno libero in più alla settimana? 342 41 15 105. Se volete mandare dei vocali audio, mandateli dentro i 20 secondi, mi raccomando. Se vi siete già dimessi, avete deciso di cambiare totalmente vita, potete raccontarcelo. E se poi rispondete al telefono, magari vi telefoniamo, visto che abbiamo Claudia lì pronta a chiamarvi. Quindi meglio 500 euro in più al mese o un giorno libero in più alla settimana? 342 41 15 105, questa è la domanda dalle 100 pistole di 105 Summer. Avere più tempo per sé o il portafoglio più pieno?

0: Lancia, questo è 105 Summer. In cosa consiste 105 Summer? Il sottoscritto pone una domanda, perché parliamoci chiaro, il sottoscritto non è cintura nera di vita, e tutti gli ascoltatori rispondono al 342 41 15 105. A tal riguardo, veramente io vi devo fare i complimenti e vi devo dire grazie di cuore. Abbiamo una canzone di ringraziamento per i nostri uomini e le nostre donne che ci rispondono, Mattia, tipo We Are The Champion, cioè. Sì, allora grazie, perché vi ho chiesto: non superate i 15 secondi nelle note audio, in modo che possiamo mandarvi in onda tutti. Siete stati tutti veramente perfetti. Questo, grazie, grazie, siete delle persone migliori del sottoscritto, anche se non ci vuole tanto, ma bravi, bravi. Ma cosa i nostri ascoltatori hanno mandato le loro risposte? Alla domanda: meglio 500 euro in più al mese, un giorno libero in più alla settimana. Perché in estate 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni.
1: È meglio un giorno in più alla settimana che 500 euro.
0: Ok, poi dopo ricordiamoci anche una cosa, che la vita sta costando sempre, sempre di più.
2: Ma secondo me forse è meglio 500 euro in più, tanto 5 giorni su 7 ormai siamo abituati a lavorarli, almeno 500 euro uno le spende come vuole. Ciao Mirko da Firenze.
0: Lì poi dipende dalla tipologia del lavoro, eh. Poi c'è chi ci scrive: meglio avere un buon manager che ti dà credibilità professionale dopo 25 anni, e invece un cazzo sono stata la serva e mi sono licenziata. Tesoro, se ti sei licenziata perché non stavi bene, hai fatto bene, hai fatto bene, nonostante poi magari possono essere sopraggiunte delle difficoltà.
3: Ah, funziona così?
0: No, però succede che quello che invito sempre, noi abbiamo la partita IVA, quindi noi che abbiamo la partita IVA siamo veramente liberi, abbiamo tante complicazioni, ma siamo anche molto libere. Se una persona sotto un titolare non sta più bene, ci sta che prende e che vada via, perché comunque guarda che di lavoro ce n'è. Non è vero che il lavoro non c'è, di lavoro ce n'è, poi bisogna adattarsi alle varie situazioni.
4: Ciao Nick, sono Davide da Massa. Ovviamente tutta la vita avere un giorno in più di riposo.
0: Tutta la vita un giorno in più di riposo. C'è da dire una cosa, adesso voglio, mettimi una base epica, che voglio fare il poeta. Voglio fare il poeta, Mattia. Credibilità zero. Poi oggi con i baffi mi rendo conto che veramente tu non riesci a darmi credibilità quando io ti chiedo darmi una base. Lo so, però.
3: Ma io non riesco a darti credibilità mai.
0: Però comunque, non siamo in video. Vai, non vai, siamo vai. In video.
3: Ti metto riverbero? Vuoi riverbero?
0: Vai, sì. Ricordatevi che il tempo è l'unica ricchezza non accumulabile. Quindi ricordatevi che la vostra ricchezza più grande è il tempo. Quindi meglio 500 euro in più al mese, un giorno libero in più alla settimana. 342 41 15 105. Adesso c'è Karol G insieme a Manu Chao, vagliando pure il mondo.

0: 105 Summer. 105 Summer. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Madonna, Dance Etiria, questo è 105 Summer, venerdì 21 agosto, estate. L'estate porta ad avere una distanza dalla quotidianità che può rendere più evidenti esigenze e insoddisfazioni già presenti. Ed è per questo che in estate 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni. E da lì vi abbiamo chiesto, meglio 500 euro in più al mese o un giorno libero in più alla settimana? 342 41 15 105. C'è chi ci scrive, senza dubbio 500 euro. Perché così sì che potrei fare qualcosa in più nei giorni liberi che ho già in mente. Se invece sono senza soldi, sempre a casa devo stare. Ma c'è anche invece chi preferisce assolutamente il tempo.
1: Ciao, sono Beppe. Io praticamente settimana prossima do le dimissioni per prenderò 500 euro in meno per andare a vivere insieme alla mia famiglia dove vogliamo, in Toscana. Ciao.
0: Beppe, ovvero Giuseppe da Cremona, abbiamo deciso di chiamarlo per farci raccontare meglio questa scelta. Pronto, Giuseppe?
2: Sì, ciao.
0: Giuseppe, dove ti trovi innanzitutto?
2: Io adesso sono per strada che sto rientrando, sono proprio in Toscana.
0: Ma raccontami un attimo la tua storia, tu adesso che lavoro stai facendo?
2: Io adesso sono un operaio e lavoro in un'azienda in industria alimentare, sono un conduttore di impianti per produzione di cereali alimentari.
0: E quanti giorni lavori a settimana?
2: Lavoro 5-6 giorni, a volte pure il sabato, e facendo anche i turni della notte.
0: E questo ti porta lontano dai tuoi affetti.
2: Sì.
0: E cosa hai deciso di fare?
2: Adesso abbiamo deciso di fare insieme alla mia famiglia di trasferirci nel posto, nella città dove noi abbiamo sempre desiderato, quindi in provincia di Pisa, a Pontedera, per iniziare una nuova vita insieme pure alle due bambine di 11 e 9 anni.
0: Sei emozionato? Sei spaventato? Come te la stai vivendo?
2: Ho l'adrenalina addosso perché ha qualche anno che pensiamo a questa eventualità e quindi adesso che è capitata ho tanta adrenalina, no, paura no, tanta voglia di riuscire a fare questo passo insieme alla mia famiglia.
0: In tutto questo, ma l'azienda per la quale lavori lo sa già che tu ti licenzierai o lo sta scoprendo in questo momento insieme a tutta Italia?
2: Lo sta scoprendo adesso e lo dirò lunedì.
0: Sei il numero uno, ma sei il numero uno. Beppe, sei il numero uno, quindi è uno scoop. Siamo al telefono con Beppe che sta dichiarando a tutta Italia che cambierà lavoro, che si licenzierà, che cambierà paese per trasferirsi in Toscana con i suoi affetti e le sue figlie. Beppe, sei un eroe, ma facci sapere lunedì, facci sapere com'è andata, come l'hanno presa e tutto, che vogliamo seguire questo caso passo dopo passo.
2: Ok, vi tengo aggiornati e vi manderò un altro vocale allora.
0: Beppe, grazie di cuore, grazie per esserti messo in gioco, grazie per la tua testimonianza e grazie per ascoltarci. Ciao Beppe!
2: Grazie a voi, ciao!

0: Giovanotti, Alfa, buon vento, questo è 105 Summer. Vi abbiamo chiesto meglio 500 euro in più al mese, un giorno libero in più alla settimana. 342 41 15 105.
1: Ciao Giuseppe da Piustasco. Sicuramente io gradirei 500 euro in più al mese e un giorno in meno alla settimana, potendo scegliere. Altrimenti rinuncio sicuramente ai 500 euro.
0: Vabbè, allora, sì, anche a me piacerebbe avere la botte piena e la moglie ubriaca, però rinunceresti ai 500 euro, quindi sei per il buon tempo.
2: Nico, decisamente un giorno in più libero a settimana, senza proprio pensarci. Angelo da Pesaro.
0: Anche Angelo preferisce avere del tempo in più rispetto a 500 euro, perché 500 euro, ricordiamo, possono fare comodo, ma non è proprio quella cifra che ti cambia la vita.
3: Ciao a tutti, sono Mirka da Pesaro. È meglio una giornata comunque, ma con i contratti da oggi non ci danno proprio giorno libero. Scrive nel contratto, per esempio, martedì, ma lavoro dalla mattina alla sera. Un saluto a tutti.
0: Poi il sottoscritto ha voluto fare il poeta, ha voluto fare la persona profonda, dicendo che il tempo è l'unica ricchezza non accumulabile. E subito Andrea da Trento giustamente mi fa un appunto dicendo: ascolta, non è il tempo il bene più prezioso, lo è invece il tempo di qualità. Quindi se quei 500 euro in più alla settimana ti permettono di vivere i due giorni del weekend di qualità, 500 euro in più alla settimana. E mica è scemo, e c'ha ragione Andrea da Trento.
4: Ciao, sono Mario da Reggio Emilia. Dai, non facciamo gli ipocriti. Si lavora per il soldo, non per una giornata libera la trovi. 500 euro e se mi dai 500 euro non ci sono problemi. Ok? Ciao, Mario da Reggio Emilia.
0: Poi forse tanto dipende dal momento della vita che si sta affrontando, perché se si sta costruendo una famiglia, se si hanno delle spese, dei mutui, uno dice aspetta un attimo, 500 euro, intanto sono ancora giovane e si va avanti. Poi invece a una certa età magari uno dice ascolta, dato ho già dato, chi se ne frega, voglio stare bene.
5: Allora, avendo lavorato tanti anni come store manager e quindi lavoravo 6 giorni su 7, posso dire assolutamente un giorno in più a casa. Un abbraccio, Elisa da Genova.
0: Poi dopo forse un'altra precisazione che dovremmo fare è la tipologia di lavoro che facciamo. Ad esempio noi Mattia facciamo un lavoro che più ce n'è meglio è sempre, tanto che noi siamo la testimonianza qui il 21 agosto di venerdì, ma non farei cambio con tu Mattia, forse sì, però io non farei proprio cambio con nessuno, perché c'è un altro detto che dici trova il lavoro che ami e smetterai di lavorare tutta la vita.
6: Ciao, mi chiamo Sofia, vengo da Perugia e secondo me è meglio un giorno in più libero alla settimana che 500 euro. Ciao.
0: Quello che mi verrebbe da dire, Mattia, è che i nostri ascoltatori preferiscono assolutamente il tempo. Ci può stare, è una cosa molto bella, è un pensiero molto bello. Come le 2 ore di 105 Summer e come la musica di Gordo e Who Made Who, Energy.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Mamma sita.
8: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
9: Te gusta mamma sita.
10: I beat più ballati,
8: hip hop,
10: R&B,
8: dance,
10: reggaeton,
8: mumbaton.
9: Este es el Mamacita Radio Show.
10: Ajá.
11: Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
10: Mamacita Radio Show.
8: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Girls, American Girls, questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, in regia c'è Matti Angri, Claudio al centralino, Sari in redazione, pronti qui con voi fino alle 20. E dopo aver parlato di lavoro, dobbiamo parlare per forza di cose della felicità. Ma come si può a raggiungere la felicità o cercare di vivere meglio in questo mondo che ci attanaglia, in questo mondo pieno di difficoltà, di spese impreviste, di costi, la benzina che sale? Delegando, perché delegare è la soluzione per vivere meglio. Delegare alleggerisce il carico mentale, però c'è un problema, che molte persone non riescono a fidarsi degli altri e quindi si vive con più stress, si va in sbattimento, perché il problema è che spesso assegniamo un compito e poi controlliamo, correggiamo o rifacciamo tutto, e questa è una finta delega. Questo per chiedervi cosa: voi nella vita c'è qualcosa che non deleghereste mai a nessuno? Ad esempio, Matti Angri, dimmi che annuisci.
1: Andare a letto con la mia compagna.
0: Lì andiamo al termine dello scambismo.
1: No, c'è chi lo delega, quindi.
0: No, ma sì, però allora è un altro programma. Non è il Night Express. Siamo in una fascia protetta, ci sono i bambini che poi nella seconda ora aspettano di giocare o a Bestia Tempesta o al Nick Pong.
1: Io ho detto quello che io non delegherei.
0: Quindi perché non mi dici un qualcosa inerente alla fascia oraria che stiamo affrontando?
1: Beh,
0: che ne
1: io
0: so?
1: Non delegherei la diretta.
0: La diretta.
1: Mi piace talmente tanto fare diretta che...
0: Questa è una bella risposta, nonostante tu sia partito dallo scambismo. Questa è una bellissima risposta. Guarda, io sono una persona che fatica a delegare, ma quando lo faccio, e anche se le cose non vengono fatte nel migliore dei modi, veramente alleggerisce il carico mentale. E voi siete dei delegatori? 342 41 15 105. Un consiglio: bambini, non delegate i vostri genitori a dare le risposte al Nick Pongo a Bestia Tempesta, se no poi sbagliano. Fate mandare i messaggi a loro, ma poi rispondete voi. Ciao di Robert, sui mi.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 2 km per traffico congestionato tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A11 rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Incolonnamenti a tratti per traffico sulla A14 tra il bivio per la A25 e Val Vibrata in direzione Bologna. Infine sulla statale 62 della Cisa si segnalano disagi alla circolazione per una frana e conseguenti materiali dispersi all'incrocio di Fornovo di Taro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: 105
12: che storia.
1: Radio 105,
12: che storia.

0: a Radio 105. Sono le 19.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì, vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei. Vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Buonasera! È iniziata la seconda ora di 105 Summer. Come state in questo venerdì 21 agosto 2026? Sono Nicola Torielli, in regia c'è Mattia Angri, Sara in redazione, Claudia al centralino. E cosa facciamo all'inizio della seconda ora? Punto 1, abbiamo deciso di non far piovere, quindi non faremo Bestia Tempesta, ma il nostro Nick Pong!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Questo Nick Pong, in cosa consiste il Nick Pong? Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 indovinerà quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. Si porterà a casa un kit con i gadget della nostra radio. 10 secondi, prestate bene attenzione e ditemi quanti rimbalzi farà la pallina.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105. Consiglio, se vi chiamiamo è perché avete risposto in maniera corretta, quindi dite il numero con il quale ci avete mandato il messaggio, perché se poi ne dite un altro e perdete, come è successo ieri. Barry Catwim!

Post Malone, Chemical, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong. Vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. E al 3, 4, 2, 41, 15, 105. Fermo un attimo tutto, Mattia. Penso ancora alla giovane Irene che ci ha chiamato nell'estate più bella della sua vita a Bestia Tempesta e che ci ha dato poi la risposta sbagliata. Ma questo è Nick Pong, cari ascoltatori. Quindi...

0: Ora abbiamo parlato del fatto che 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni. Stavo dicendo le dimensioni. Pensano alle dimissioni. Abbiamo posto una domanda a tutti gli ascoltatori: meglio 500 euro in più al mese o un giorno libero in più alla settimana? Tu, Paolo, cosa sceglieresti da area manager?
1: Meglio 500 euro in più al mese per il bene della famiglia in futuro.
0: Perfetto. Sei meglio... sposato, hai figli?
1: Sono sposato e ho 3 figli. Investo nel loro futuro.
0: Ah, cavolo.
1: Un po' di sudore in più per me.
0: Poi costano anche 3 figli, diciamocelo. Quanti anni hanno?
1: 5, 7, 1 a 2 mesi.
0: Molto bene. Allora, Paolo, in vacanza ci siete già stati? Ci andrete presto?
1: Sì. Già fatte, finite e dimenticate, operativi.
0: Allora, diciamo,
1: al 100%.
0: Per concludere nel migliore dei modi questo periodo estivo, forse potresti portarti a casa un kit con i nostri gadget. L'unica cosa che ti chiedo è la risposta esatta: quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: Sono 23.
0: Paolo, risposta esatta! Paolo, vinci.
1: Bellissimo.
0: Un kit con i nostri gadget. Grazie per aver giocato. Grazie per ascoltarci.
1: Grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno? Chi vuoi dedicare questa vittoria? Fuori nomi.
1: Grazie. No, la dedico alla mia famiglia. Grazie a voi per la compagnia che ci fate tutti i giorni.
0: Grazie
1: tutta
0: di cuore.
1: Tutta la giornata, tutto il giorno. Grazie davvero a voi.
0: Ciao Paolo, siete buona fantastici. Serata. Grazie mille, ciao. Buona serata.
1: Ciao, grazie. Ciao, a voi.
0: Questo è il Nick Pong, dispensatore di buon umore e felicità. E se poi indovini anche dei nostri gadget, c'è Beyoncé.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

My Body Isn't Ready. Questo è 105 Summer, i tempi cambiano e alcuni miti sfumano. Voglio andare al di là della Manica, in Gran Bretagna. Quando parliamo di Gran Bretagna, pensiamo alla regina, pensiamo alla musica, pensiamo al rock, pensiamo ai Beatles, ma anche ai pub. Pub che sono uno dei simboli, diciamoci, della Gran Bretagna. Simbolo che, ahimè, purtroppo sta venendo sempre meno. Infatti, dal 2000 al 2025 il loro numero è diminuito da 60.800 pub a 44.650. Quindi la Gran Bretagna ha perso più di 16.000 pub. A pesare sarebbero i costi, le tasse e le nuove abitudini. Il governo britannico sta valutando misure per impedire che questi locali vengano trasformati in case e in ufficio. Pensa alla Gran Bretagna. Dovete dire, ma che cazzo me ne frega che siamo in Italia? Ok, va bene, questo per ritornare qui, nel bel paese. Tienimi però le cornamusa che mi piacciono un sacco, che sono scozzesi, ma tienimele lo stesso perché mi piacciono. Questo cosa ci porta a pensare? Italia, noi che simboli abbiamo che stiamo perdendo? Che simboli abbiamo? L'aperitivo fortunatamente regge ancora. L'aperitivo tiene botta. La moda continua a tenere botta anche lei. Cosa voglio chiedervi, cari ascoltatori? Se doveste scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, può essere un monumento, veramente cadiamo nei luoghi comuni, il mandolino. Potrei mettere la lirica, noi siamo anche il pezzo. Se doveste scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, può essere un monumento, un piatto, uno stile di vita, quale scegliereste? 342 41 15 105. Un solo simbolo a rappresentare l'Italia.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue, questo è 105 Summer. La Gran Bretagna sta perdendo uno dei suoi simboli. Vedimi una base triste, una base, dobbiamo essere tragici. Cioè, quando faccio, ci vuole la tragicità, perché stiamo per dire, la Gran Bretagna sta perdendo uno dei suoi simboli più importanti, il pub. Dal 2000 ad oggi, da 60.800 pub siamo arrivati a 44.650. Ma questo ce ne frega relativamente, perché qua noi siamo in Italia e quello che vi abbiamo chiesto è: se doveste scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, quale sarebbe? 342 41 15 105. La musica napoletana è sicuramente un grandissimo simbolo dell'Italia. E voi?
1: Ciao a tutti, per me la Fiat 500. Elisa da Genova, baci baci.
0: Anche la Vespa è uno di quei simboli che ci rappresenta in giro per il mondo. Poi c'è chi ci scrive: un bel piatto di spaghetti al sugo con una foglia di basilico, verde, bianco e rosso. Poi invece chi come Benny e Nico ci scrivono: l'Italia la rappresenterei assolutamente dal bidet. L'abbiamo inventato, e non è che l'abbiamo proprio inventato noi, ce ne siamo un po' appropriati del bidet. Poi che diciamo adesso è un po' più nostro che degli altri, però il bidet è francese, lo dice anche la parola stessa, bidet. Poi invece una cosa che è assolutamente italiana, che ci scrive Nicola Dorzinuovi, è i capelletti in brodo. Tu sai cosa sono i capelletti in brodo, Mattia? I capelletti,
2: no.
0: Guarda, i capelletti sono una roba pazzesca.
2: Ma secondo te non so cosa sono i capelletti in brodo? Io sono nato in Romagna.
0: Io mi dimentico sempre che, ma no, ma non in un paese qualsiasi della Romagna, ma
2: a Ravenna.
0: Non, ma più precisamente
2: a Punta Marina.
0: A Punta Marina, il paese, io mi
2: dei
0: dimentico
2: pavoni.
0: Del paese dei pavoni, io mi dimentico sempre dal tuo accento, non so come faccio a scordarmi che tu sia romagnolo. Mannaggia, mi dimentico, chiedo scusa. Poi c'è chi ci scrive: io salverai il caffè al bancone. Poi chi la piazza? Effettivamente la piazza, farla diventare un salotto, trovarsi in piazza la sera, è uno dei simboli della nostra Italia. E voi, se doveste scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, quale scegliereste? 342 41 15 105.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: David di Michelangelo per la cultura italiana.
1: L'arte italiana è molto rappresentativa dell'Italia ed è questa la domanda che vi abbiamo fatto qui all'interno di 105 Summer. Se doveste scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, quale sarebbe? 342 41 15 105. Ci scrivono: io salvo il gesticolare, il tipico gesticolare italiano. Anche togliendoci la voce, noi italiani riusciremmo comunque a discutere. Sara da Torino, con quella mano carciata, cosa fa? Che poi ha molteplici significati, eh. Quella mano lì chiude, tipo,
2: se la giri al contrario.
1: Se la giri al contrario, Poi c'è chi servirebbe il parmigiano. Parmigiano, simbolo dell'Italia, anche se permettetemi di dire, venendo da una zona che fa il grana padano. Padano e parmigiano li salveremmo, cioè li utilizzeremmo entrambi a rappresentare l'Italia. Poi c'è chi ci scrive: e vorrei ben vedere, pensi che basti come simbolo italiano un cavallino rampante famoso in tutto il mondo? Certo, Yosha, stiamo parlando. Non è che vi stiamo dicendo un solo simbolo. Secondo voi, voi, se doveste sceglierne uno, voi personalmente, cosa scegliereste? E finalmente qualcuno che ci scrive: la pizza. La pizza. Se devo fare un'associazione immediata al nostro paese, penso alla pizza. Penso alla pizza, secondo posto ti metto gli spaghetti al pomodoro, che sono stati citati tantissime volte, e poi tutto il resto, l'arte, la cultura, il design, la moda. Ma se ti dico Italia, dico pizza. Questa è la mia associazione immediata. La vostra invece? 342 41 15 105. Poi c'è anche chi ci scrive: io salverei, scusatemi, le tagliatelle al ragù. Tagliatelle al ragù che sì, ma potrebbero essere anche sostituibili, perché ne abbiamo tante, tante altre. C'è anche chi salverebbe il caffè al bancone. Due minuti, due chiacchiere e si riparte. Più italiano di così, Marco da Milano. Concordo con il caffè al bancone. Tanti ci hanno scritto l'aperitivo. Voglio essere qualunquista. Mettimi una base qualunquista. Ma voglio una...
2: Che cos'è una base qualunquista?
1: Non lo so. Adesso noi ci costruiremo una base, perché voglio chiudere con come la frase che ho detto prima: perché il tempo è la ricchezza più importante che non possiamo accumulare. Stavo per fare la frase di chiusa in modo che tu possa dire: ma va a cagare. Allora, Mattia, se dovessi scegliere, anzi, se dovessi io, sottoscritto, scegliere un solo simbolo a rappresentare l'Italia, non sceglierei. Perché l'Italia è bella tutta! Prova a esternare quella brutta faccia che hai fatto in audio, come sarebbe?
2: Ma non si può!

0: Opsa 105 Summer. Certo che quando partiamo con queste canzoni ti caricano per il venerdì sera, per il Friday night, dopo aver parlato dei simboli che rappresentano l'Italia. Non mi sembra il caso, caro Mattia, di far scendere delle lacrime con un argomento che mi terrò per domani, perché domani sarò più riflessivo.
1: Domani che non ci sono io sei riflessivo, quindi.
0: Beh, ascolta, cioè non è che oggi ho fatto le scorregge con l'ascelle, scusami. Oggi abbiamo parlato di temi di attualità, abbiamo parlato del mondo del lavoro, abbiamo parlato di simboli, di un'Italia in movimento. Domani sarò più riflessivo. Questo è 105 Summer, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra i bivi per la diramazione di Fiorenzuola e per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Sempre sull'autosole verso nord, per traffico intenso incolonnamenti a tratti tra Frosinone e Anagni. Ancora per traffico sulla A14 code discontinue tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine sulla statale 407 Basentana, rallentamenti per un incidente all'incrocio stazione di Pisticci viaggiando verso la statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club.
2: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
2: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: a Bing ti aspetta ogni sera alle 23
1: solo su Radio 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
1: Che storia.

Off Monsters and Men Little Talks, era il 2012 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer, ma non prima di ringraziare Claudio al centralino, Sara in redazione, Mattia Angri in regia e anche me, Nicolò Torielli. No, ascolta, però, cioè, potevi tenerla, mettevamo fuochi d'artificio. Grazie a tutti voi di cuore, grazie per averci ascoltato, per aver giocato con noi. 105 Summer torna anche domani, fino al 30 agosto, dalle 18 alle 20. Domani quale gioco faremo? Chi lo sa? L'unica certezza che ci rimane e che vi vogliamo dare è che saremo sempre carichi come oggi. Ciao a tutti, buona serata!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 20.

0: Eccoci qui, siamo tornati con le nostre 105 Summer Compilation in questa nuova formazione che ogni tanto avrete ascoltato.
1: Si mischia
0: tutto qui con Jake, io sono Camilla, vi teniamo compagnia anche in questa estate di tanta musica qui su Radio 105. Fra, mi vedi come sono professionale quando faccio
1: sì, infatti sei anche un po' troppo sbarazzina. Metti un po' di musica, va.
0: Allora io direi di iniziare subito con la musica di Radio 105, un terzetto, Another con Emily Warren, Silver Lines, poi Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e Troye Sivan con Got Me Started.

0: E questo era Troye Sivan con Grab Me Started, grandissima la nostra summer compilation.
1: Allora andiamo avanti, ci sono altre due canzoni da farvi ascoltare sempre qui in compagnia di Jake e di Camilla. Arriva Zerb con...
2: Come lo dici bene?
1: Hai visto Jake e Camilla?
0: Vai!
1: Arriva Zerb con 24K Golden Fast Friends e poi c'è uno dei miei pezzi preferiti del 2025. Lei è inglese, si chiama Ray con Where Is My Husband.

0: Questa era Ray con Where is my husband. Adesso ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità.
1: Ma torniamo
0: subito. Summer compilation.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
10: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua levissima, minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami. Why don't you dance?

0: prodotti esclusivi,
1: tendenze,
0: moda e lifestyle.
1: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
2: 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: E siamo tornati in questa Summer Compilation di Radio 105, sempre Jake, sempre Camilla e la nostra musica, la migliore di questa estate, ma non solo.
2: Infatti adesso abbiamo un altro bel triplete, ve lo dico io.
1: Vai, vai, diccelo tu, ma pure che sono un po'...
2: Allora, Samurai J con Flamenco Paranoia, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love e One Republic con Runaway.

0: Questi erano i One Republic con Runaway qui su Radio 105. Ma hai capito che terzetti che spaccano?
1: Scusate, siamo sempre Jake e Camilla.
0: Ti piace? Ti piace come
1: Jake
0: lo dico?
1: Camilla. Ma... adesso facciamo come qui qua, diciamone uno per uno, vai. Okay. Inizia tu.
0: Allora, ti annuncio la prima canzone di questo terzetto. Arriva i Bauza con Lose Myself.
1: Poi ci sono i Maroon 5 con Heroin Room 9 Remix.
0: E i Rama con Cabana. Yeah.

0: Grande mio nuovo collega X Factory Rama con Kamara.
1: È vero, come va con
2: bravissimo
1: lui?
2: Bravissimo ragazzo, ci troviamo alla grande.
1: Vero, ma sembra, io lo conosco poco, sembra tanto carino.
2: No, è proprio un bravo ragazzo.
1: Un bravo ragazzo,
2: yes.
1: Bravo. Ma si vede, ma noi qui andiamo avanti, c'è tanta musica su Radio 105. Un altro terzetto, inizio io, ti dico la prima?
2: Dai, vai.
1: Allora arriva Jonas Blue con Girl,
0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door
1: e Kamrad con Hug Yourself.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: era Kamrad con Hug Yourself, un cantautore tedesco classe 97. Noi però adesso ci fermiamo, ma non vi preoccupate, torniamo tra pochissimo.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
11: Rieccoci in onda con la Summer Compilation. Ma siamo sempre
0: meno qui. Male che siamo da
11: Renate and Camilla.
0: Jake and Cami.
11: I vostri Franco e Ciccio preferiti della radiofonia italiana. Va bene ragazzi, direi che possiamo ricominciare a mettere bella musica. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ci sono ancora un paio di pezzi che spaccano. Nello specifico c'è Blanco con Los Angeles.
0: E chiudiamo con quello che io vorrei tanto che diventasse un mio marito, ma magari un giorno.
11: Ma già marito di un altro.
0: Vabbè, che vuol dire, si può pure lasciare comunque. Può succedere. Speriamo di no, non glielo auguriamo. Però insomma, nel caso fosse.
11: Secondo me glielo stavi anche un po' augurando.
0: Un pochino sì. Nel caso io ci sono. Lui è Justin Bieber con Ghost.

0: L'ultimo disco di oggi era Justin Bieber con Ghost.
1: Justin.
0: Vi mandiamo un sacco di saluti, Jay Plafuria e Camilla Ghini.
1: E ragazzi, ci risentiamo, ci rivediamo alla prossima Summer Compilation.
0: Bacio a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
4: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
5: Miami. Welcome.

0: Arrivati da Miami, welcome Pippo!
1: What's going on? What's going on? Yeah, yeah, we're still rolling through August, having a lot of fun. It's Friday.
0: It's Friday.
1: So
0: Friday.
1: You know the weekend is on and we're going to have a lot of fun here. We got 2 hours of a great show lined up.
0: Esattamente 2 ore da stare insieme. Vi terremo compagnia dall'altra parte dell'oceano. Vicky, Babaloo, Bad Boys in the house.
1: Babaloo!
0: Dall'altra parte del vetro superstar DJ Rasmo in the mix e Thomas in the family.
1: Yeah,
0: it's Friday e per molti che magari qualcuno è già back to work, è tornato a lavorare, oggi è weekend, inizia il weekend e quindi siamo tutti più contenti. So people that are already working, they're happy because it's Friday.
1: Well, you know, look, whether you're working or not, hopefully you're having fun, having a good time and, you know, just thank God we're alive.
0: Esatto, è importante che vi stiate divertendo per tutto quello che state facendo e l'importante è che siamo vivi.
1: Make
0: the best. Più importante.
1: Make it the best.
0: E fate tutto al meglio. Allora, tanti sono gli argomenti, sempre, lo sapete. Abbiamo modalità telefono fisso.
1: There's a real good reason for that too. These phones are taking over our lives.
0: Eh sì.
1: Just remember this and we're going to talk about that later.
0: Eh sì, perché i telefoni stanno veramente invadendo troppo le nostre vite e poi vi raccontiamo di cosa si tratta. Imbarazzato di come si presenta la tua casa?
1: Yes. Yes.
0: Ecco, non siete i soli, ragazzi. Poi vi raccontiamo anche questa.
1: No, we're gonna talk more about that. Yeah. And we got coolcation.
0: Cosa sarà la coolcation?
1: Coolcation.
0: What is that?
1: I don't know, but it starts with cool.
0: Esatto. Comunque inizia con cool, che vuol dire figo, ma vuol dire anche fresco. E poi il resto ve lo spieghiamo più tardi.
1: Thomas, come in here and give me a sample of the music.

0: Alexa e David Guetta insieme con Sad Girl.
1: Sad Girl, and it's a sad girl that has to put their phone on landline mode. Esatto. What do we mean?
0: Esatto, una ragazza triste che forse deve mettere il telefono appeso ancora al muro con il cavo, con il cavetto.
1: Però che es?
0: Che cos'è, che cos'è? Vabbè, però bella questa canzone, perché da Sad Girl, lei e Baby Rex e David Guetta hanno trovato veramente la formula perfetta per trasformare la tristezza in una canzone da ballare.
1: Very nice.
0: Giusto per, esatto. Però allora di telefono fisso parliamo.
1: People wanna know.
0: Esatto. Modalità telefono fisso, voi direte, ma che cosa è sta roba? Beh, allora Google afferma che le ricerche per questa funzione sono schizzate alle stelle dopo che una mamma su TikTok l'ha inventata. Diciamo, è un'impostazione personalizzata che dovrebbe far sembrare il tuo telefono più simile al telefono fisso o a un cellulare fine anni 90.
1: I mean, it sounds a little crazy, but think about it, just think about it.
0: Esatto, dice, sembra un po' fuori di testa, ma è da pensarci. In questo caso viene utilizzata semplicemente la funzione focus integrata nell'iPhone. In pratica lo sta impostando in non disturbare, ma il telefono continua a squillare. E allora come fare? Vai alla funzione focus,
1: right,
0: dove dovresti attivare il non disturbare, e cerca il pulsante più che ti permette di creare un nuovo focus. Quindi scegli personalizzato e dagli un nome. La TikToker l'ha chiamata modalità telefono fisso.
1: Yeah, and it's very important that you leave the phone in one place and walk away, like just like a landline.
0: Eh sì, bisogna lasciarlo fisso da un'altra parte il telefono, non è che te lo porti dietro. Quindi attiva la modalità che blocca tutte le notifiche tranne le chiamate. Se lo ritieni necessario, puoi fare un'eccezione per chiamate anche per gli SMS.
1: Yeah, a lot of people don't know, but back in the day, you know,
0: exactly,
1: you had to run to the phone when it was ringing.
0: Esatto.
1: Run and pick it up.
0: Esatto, perché magari qualcuno non lo sa, ma una volta bisognava correre.
1: But we'll talk more about
0: telefono.
1: That.
0: Esatto, modalità fisso, quello è il significato. Ne abbiamo di più da raccontarvi.

0: We're talking about how to use the phone a little differently and they think it can help.
1: Esatto, esatto. Stiamo parlando insomma di cellulare che potrebbe essere usato anche in modalità telefono fisso e qualcuno pensa che potrebbe aiutare. Infatti è diventato trendy, almeno qua in America.
0: Let me set the scene.
1: Okay.
0: Way back in the day, ask your mom and dad.
1: Sì.
0: All right, they'll tell you. We used to have one phone somewhere near the kitchen or something.

0: quindi voi,
1: really?
0: Ecco, ora,
1: no way!
0: Più giovani staranno dicendo cosa? Davvero?
1: Cosa?
0: Esatto.
2: Oh, for sure. That's exactly how it was.
0: E così era. E la mamma intanto cucinava in cucina, no?
1: So quindi, think about that with a cell phone.
0: Ecco, quindi lo stesso concetto con il cellulare. In pratica sta impostando il tuo cellulare in non disturbare quando è diciamo attivata la modalità che blocca tutte le notifiche tranne le chiamate. Quindi se lo ritiene necessario, appunto gli SMS li puoi lasciare su. Però dicono anche di alzare il volume al massimo e lasciarlo in un punto specifico della casa. In questo modo, se squilla, devi alzarti,
1: right,
0: per andare a rispondere oppure lasciare che passi alla segreteria telefonica. E qui è entrata in gioco la parte, qui entra proprio in gioco la parte del telefono fisso.
1: E haciendo eso, guess what? You're gonna get things done around the house.
0: Esatto.
1: You got homework from school, you get it done.
0: Esatto.
1: If you have to do some work around the house, it gets done. It's amazing.
0: Esatto.
1: Things get done.
0: E così puoi fare tranquillamente tutte le tue cose senza dover avere sempre il telefono incollato alla mano.
1: Yeah,
0: lo lasci in un posto e quindi ti organizzi, fai i tuoi compiti, fai le faccende di casa e via dicendo. Quindi
1: big
0: insomma,
1: distraction.
0: Meno distrazione e più focus.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sei aggiornato sul calciomercato?
7: Ovvio, leggo Gazzetta.
6: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
8: Per forza, leggo Gazzetta.
6: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
7: Direi, leggo Gazzetta.
6: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe
15: 203, mio!
14: O ritrovarti
15: più uno
14: senza attaccanti
15: più uno
14: per un rilancio in difesa andato male
15: più uno.
14: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
15: più uno.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: que era un tigoraje y rumba.
1: También, tigoraje, claro.
0: Y rumba, es DJ Buda.
1: Bella.
0: Buda Buda.
1: Intrigante, perché tra l'altro tigoraje è un termine usato nei Caraibi per indicare astuzia, atteggiamento da strada, energia e stile, insomma.
0: Hey. Very cool, very cool.
1: Very cool, esatto. Imbarazzato di come si presenta la tua casa?
0: Yes.
1: Ok.
0: Sì.
1: Decisamente. Eccolo qua. Bene, fai parte anche tu del club, perché hanno condotto questo sondaggio tra la generazione Z e i millennial americani e è stato rivelato che il 45% si sentirebbe in imbarazzo se qualcuno vedesse lo stato attuale della propria casa.
0: Sicuro che va. Se alguien chiama, vuoi baia?
1: No, cosa? No, no, guarda, devo uscire.
0: Ok, no. Clicca.
1: Esatto.
0: Locura.
1: Se qualcuno ti
0: tornado
1: chiama.
0: Tornado a empiezo.
1: Se qualcuno ti chiama all'improvviso, sto arrivando, tu diventi un tornado a ripulire la casa.
0: Perché, cioè,
1: tutto e allora, perché non la puliscono, voglio dire, o la riordinano? La scusa principale per non pulire, non ho tempo,
0: no.
1: Non tengo tempo.
0: Bueno, io tratto.
1: E tu sì?
0: Io tratto.
1: Provi?
0: No, io non te.
1: Ah, ok.
0: No, sì. Ma però io tratto.
1: Cerchi, ma non ce la fai, ma però non puedes.
0: Difficile.
1: Ma è proprio vero? Allora, in media una persona ha affermato che ci vorrebbero circa 2 ore per pulire tutta la casa. E di solito rimanendo per quasi 3 ore prima di iniziare. Di solito si rimandano, diciamo, non rimanere, rimandano per quasi 3 ore prima di iniziare. Quindi non c'è mai il momento giusto. Aspetta, adesso devo fare sta roba, poi faccio le pulizie. No, devo fare sta roba e poi faccio le pulizie.
0: Normalmente tornado, se anche in viene.
1: Dice Babbo Luna, guarda.
0: Guardare in 10 minuti.
1: Sì.
0: Ok.
1: Dice il tornado è la soluzione migliore quando mi dicono che arrivano all'improvviso. Però affermano che l'unico momento, almeno qua negli Stati Uniti, in cui si pulisce davvero è quando si aspettano ospiti, appunto. Altrimenti si limitano a sopportare in qualche modo la sporcizia. Quindi non tutti sono dei veri sciattoni, però diciamo che è l'ospite che ti dà il click per pulire la casa. Se no, ospite, la casa è su un disastro.
0: Sì. Bueno, hay más.
1: Però sì, esatto.
0: Hay más.
1: Però c'è di più, hai ragione, da raccontarvi.
0: Ok, ora.

0: No, domani.
1: Mañana.
0: Domani parliamo. Hablamos
1: mañana.
0: Ecco, va bene. Senti, invece parlavamo del fatto che la maggior parte, insomma, una grande fetta di americani è imbarazzata. Di come si presenta la casa, perché non è che sono lì tutti i giorni a riordinare, però dice che poco meno della metà ha dichiarato di effettuare almeno un po' di pulizie ogni giorno.
1: No.
0: Cucine e soggiorni sono le stanze che più spesso vengono riordinate quotidianamente, e qualcuno ha ammesso che c'è almeno una stanza però che non viene pulita da oltre 6 mesi.
1: Sì.
0: Wow.
1: Living room, kitchen e también el baño.
0: Ah beh, certo.
1: Perché quando gente viene quiere usare il bagno.
0: Vero.
1: Anche limpieza.
0: Bisogna anche tenere il bagno pulito, perché se vengono gli ospiti e trovano il bagno che è uno schifo, non è molto carino.
1: No, mira, they judge you so quando si sale e sta male. Oh,
0: sì.
1: That's it.
0: Sì, perché non vuoi.
1: Manga cisme para un anno.
0: Esatto, perché non vuoi che poi vadano a fare i gossip per un anno del tuo bagno di casa tua, perché esatto, perché poi parte il gossip a tam tam. No, sai quel bagno lì, sono andata a casa di Babalu, quel bagno lì.
1: Immediatamente quando sale. Ai Dio mio, dubitello.
0: Esatto.
1: Il bagno ai Dio mio.
0: Certo, perché appena esco dal bagno, ma tu hai visto quel bagno?
1: Se malo, gente male.
0: Mamma mia, ma quel bagno lì fa schifo. No, non lo puliscono mai.
1: Mira, hai che cogliere il bleach e metterlo per la parete.
0: Ma lui dice devo disinfettare con la candeggina, perché almeno rimane pulito, rimane quell'odore di pulito e la gente non si lamenta. Esatto, quindi dicevamo il 45% degli americani si vergogna di casa propria, il restante ha semplicemente tolto il campanello.
1: Tolto

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
0: Hey! 105 Miami, Summertime.

0: Yes.
1: Direttamente da Miami.
0: It's Friday. Is your house clean?
1: È la vostra casa
0: pulita? It's Friday.
1: Pulita.
0: Is it clean?
1: Magari avete ospiti che arrivano a trovarvi. È pulita?
0: Sì, no? Oh, you better check on it.
1: Se no è il caso di dargli una pulitina, perché gli ospiti sono pettegoli e dopo vanno a riportare
0: tornado
1: a tutto il mondo che la casa era sporca. E se è sporca, organizzatevi a modi tornado e quindi pulite nel miglior dei modi. Prima parlavamo che molti americani sono imbarazzati del disordine, dello sporco della loro casa.
0: Right, now that it's clean, now we need to make sure it's cool.
1: Eh già, è perché dopo che è pulita ci bisogna essere cool, cioè fighi o freschi, dipende. Perché parliamo di cool, ma parliamo esattamente non proprio di cool, parliamo di cool.
0: Cool-cation.
1: Perché la
0: not
1: nuova,
0: a vacation.
1: Not a vacation, but a cool-cation. Yes. Questa tendenza per i viaggi estivi qua in America è proprio la cool-cation. E quindi se stai sudando al solo pensiero di viaggi estivi, non sei il solo. Se stai sudando solo dove ti stai trovando in questo momento, non sei il solo.
0: Take a vacation somewhere cold.
1: Esatto. Ma c'è una nuova tendenza dove ti dicevo, Balu, andate al fresco.
0: That's right.
1: Al freddo.
0: I'm tired of this heat. We're going to the Alps.
1: Andiamo sulle Alpi. Esatto.
0: We're going to the Alps. Cold.
1: E infatti significa evitare il caldo e viaggiare in luoghi con temperature più fresche in estate.
0: Oh.
1: E nel verano.
0: Sì.
1: E quindi, ad esempio, luoghi come stai dicendo tu, montagne, laghi, foreste.
0: Alpi.
1: Esatto, le Alpi. Secondo Google Trends, le ricerche di destinazioni più fresche sono decisamente in forte aumento, anche perché le temperature sono in forte aumento.
0: Right.
1: Il calore è de verdà. E a quanto pare le persone stanno sostituendo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Florida con l'Alaska.
0: Yeah. That definitely hai un differenza.
1: Ecco, c'è un po'
0: definitivamente.
1: Di... definitivamente.
0: Big difference.
1: C'è una grande differenza. Quindi ha un certo senso, visto che i cambiamenti climatici di caldo estremo stanno diventando molto comuni. Quindi luoghi più freschi spesso hanno anche meno folla in questo periodo dell'anno. Quindi se una vacanza al fresco, diciamo a 21 gradi, vi sembra più rilassante di un torrido weekend in un affollato resort sulla spiaggia, potreste aver bisogno anche voi di una cool case.
0: I think it's a good idea, you know, to
1: sì.
0: experience some different kind of weather.
1: Sì.
0: The only problem is clothes.
1: Eh sì.
0: If you live in an always hot place,
1: yep.
0: you don't have the big jackets.
1: Yep.
0: The big sweaters.
1: Yep. Exactly.
0: The hoodies.
1: Se vivi al caldo, yep,
0: c'è, you gotta buy all that.
1: C'è il problema dell'abbigliamento. Aha, esatto, dice se è al caldo non hai bisogno di stivali, non hai bisogno di giacche,
0: no.
1: non hai bisogno di guanti, stivali, tutto quello che vuoi.
0: Then when you come back, you got nothing, you can't use it.
1: No, esatto, il problema è che poi quando torni al caldo, come
0: per la prossima,
1: che ce ne facciamo di quella roba che abbiamo comprato?
0: Hasta la prossima
1: volta, che forse magari qualcosa tornerà utile.

0: money.
1: We need the money to go to Coolcation.
0: Yes,
1: senza
0: right.
1: soldi non vai da nessuna parte.
0: Trentino.
1: No, siamo in Trentino. No. Ancora siamo in Florida.
0: No. Okay.
1: Non siamo in Trentino.
0: Too cold.
1: Fa un po' freddo per Erasmus. Trentino. Siamo bene a Miami.
0: We're gonna stick in Miami.
1: Esatto.
0: Okay. Scusi, it's 105 Miami.
1: Esatto.
0: Okay. Sorry Trentino, we love you.
1: Sì, but... we love you Trentino, esatto. Però a Erasmus piace di più il caldo. Quindi mi sa che andremo a fare il live da Trentino. Mai dire mai, per carità. Dai che diamo da mangiare il nostro cervello, perché tra poco è
0: lo
1: arrivo.
0: Sapevate che...
2: Stand by.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Welcome to the Magic City.

0: DJ produttore britannico che, okay, per dire la verità, emergente nella scena house, mentre Godfella è un producer di origini filippine con base negli States.
1: And now it's law,
0: sapevate che? Here we go. Hey, did you know that? E di fiocco di neve parliamo.
1: Mm-hmm.
0: Però
1: let's
0: non
1: talk
0: è,
1: about that.
0: Non è quello che pensate.
1: Trentino!
0: Trentino nevica di sì, d'inverno.
1: We're going back!
0: Inverno nevica.
1: Ok, what are we talking about? Snowflakes.
0: Esatto. La prima volta che fiocco di neve è stato usato nella sua forma attuale per descrivere qualcuno sensibile, fragile e bisognoso di essere coccolato è stato in Fight Club
1: with Brad Pitt, Ed Norton, super classic.
0: Esatto, e da lì ha preso un po' il via. Quando vedi una persona molto sensibile e fragile, così dicono: oh, he is or she is a snowflake.
1: Don't be a snowflake.
0: È un fiocco di neve.
1: Snowflake.
0: No, non è. È proprio un termine un po' sfottò, diciamo.
1: Fragile.
0: Fragile, esattamente.
1: Very sensitive.
0: Yeah.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: direttamente da Miami, dove non ci sono i fiocchi di neve. We have no snow here.
1: No, no, no. This whole next hour is going to be dedicated to the heat and the hot and the climate and the tropical weather. Welcome to the summer.
0: Esatto, esatto. Il tropical weather è il tipico di Miami, quindi benvenuti nell'estate
1: miamese.
0: Ancora una volta. Esatto. Tanto è stato tutto l'anno, ragazzi, quindi is summer every day.
1: Yes, and the second hour has some really hot music.
0: Yep.

0: Just drink and smoke. That's too short. E40 Tiger.
1: Eccoci qua. Allora abbiamo qualcosa da raccontarvi per voi che amate Star Wars.
0: Ah, yeah.
1: Perché ci sono gli articoli.
0: Star Wars.
1: Yes, gli articoli più costosi di Star Wars. Se vi siete mai presi a calci per non aver conservato i vostri vecchi giocattoli di Star Wars, praticamente sentendo queste notizie vi butterete giù dalla finestra.
0: La gente qui in questo paese è tan fanatico con eso.
1: Sì, qua veramente.
0: Fanatico.
1: Hai ragione, qua veramente sono fanatici.
0: They pay a lot of money for stuff, but you're about to find out now.
1: Esatto, sono fanatici di Star Wars e pagherebbero veramente centinaia di migliaia di dollari, perché allora c'è Mental Floss che ha stilato la lista dei 15 action figure di Star Wars più costose e abbiamo la top 5.
0: Here we go with the top 5, starting with number 5.
1: Numero 5 troviamo Boba Fett che costa la bellezza di vale 4551 dollari.
0: Man, that's big.
1: L'avete buttato via? Mi dispiace.
0: That's a lot of money.
1: That's a lot of money. Quarta posizione, Luke Skywalker non forato, vale 5000 dollari.
0: Wow. Okay. Luke Skywalker.
1: Yeah.
0: But it's gotta be brand new packaging.
1: No, certo, deve essere il pacchetto nuovo, non deve essere rovinato. In terza posizione, Yak Face.
0: It's a little less popular, but because
1: è un po' meno popolare, però.
0: But because he's so unpopular, only a few were made,
1: esatto.
0: So it's very expensive.
1: Siccome solo pochi sono stati fatti, quindi il valore attuale è di 6.745 dollari.
0: Correct.
1: Proprio perché ce ne sono pochi, non ne hanno realizzati molti. Al numero 2 troviamo Jawa con mantello in vinile. Attenzione.
0: The little Jawas.
1: The Jawa, il piccoletto. Esatto. Preparatevi, costa, vale 30.000 dollari.
0: Oh my God.
1: L'avete buttato via?
0: But it's because the Jawas with the cape.
1: Sì, col mantello, che è molto raro. Che è molto raro.
0: That's rare, that makes it 30,000 easy.
1: Esatto. In vetta, visto che questo poi è raro, in vetta abbiamo Darth Vader 12. Back a doppia estensione.
0: Right.
1: Che vale, preparatevi, mi auguro non l'abbiate buttato via, 130.000 dollari.
0: Just for a little doll.
1: È una bambolina.
0: What?
1: L'avete buttata via?
0: So
1: mi dispiace.
0: The dark side is more expensive than the light side.
1: La dark side è più costosa della la parte buia, più costosa della parte chiara. Quindi doppia estensione significa che se la sua spada laser è divisa in due parti, quindi dopo averla allungata dalla sua mano potete allungarla ulteriormente per renderla ancora
0: That's
1: più lunga.
0: That's why it's double.
1: Esatto, 130.000 dollari se l'avete buttata via la figurina qua, la bambolina. Fa male.
0: I'm gonna look for one of those.
1: Adesso lo vai a cercare. Te la fanno pagare 130.000
0: dollari. No, let's see if I can sell one.

0: Woman.
1: Senti, ma altro che Bitcoin. Dovevamo investire in Darth Vader. You need to invest in Darth Vader,
0: you
1: not Bitcoin.
0: $130,000
1: $130,000.
0: Sell a car. To buy.
1: Devi vendere la casa. Che casa devi vendere.
2: Luke, I am your father.
1: Eccolo là, quindi.
2: I am Darth Vader.
1: Stai bene, Babalu?
2: Worth $130,000.
1: Sono Darth Vader e valgo $130,000.
2: Which means €3.
1: Che vuol dire 3 euro! Ok.

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world.
2: Stand by.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Keep you from running away. I felt
7: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. The hottest sound of the-

0: Vicky, Babalu, Erasmo, and it's talking about TikTok trends right now everywhere on the planet. Wherever you got TikTok is a TikTok trend.
1: È vero, è vero. Ormai TikTok lancia trend a go-go uno dopo l'altro. Hey. E adesso celebrano le cipolle crude. Esatto.
0: Guarda, ire come se fuera una manzana.
1: Una manzana. Sì, sì, sì. Alcune le mordono come una mela, proprio, esatto. Altri hanno metodi un po' più, diciamo, un metodo unico per condirle. E quindi, sì, è una tendenza culinaria che vi farà veramente piangere.
0: That trend is gonna make me cry.
1: Esatto.
0: Because it's an onion.
1: La cipolla fa piangere, giustamente. E non è perché sia divertente o triste, le lacrime sono proprio automatiche. Quindi su TikTok la gente sta assaporando queste cipolle crude, le mordono come fosse una mela, mamma mia. Il che sembra una sfida piuttosto che un segreto culinario, ma altri le condiscono. Basta tagliare una cipolla rossa orizzontalmente in modo da ottenere rondelle piatte.
0: Right.
1: Poi aggiungono un po' di succo di limone, un filo d'olio d'oliva. Aggiungete anche del sale o del pepe, spezie varie se volete, e completare il tutto con capperi, aceto balsamico, jalapeño che dà quel tocco piccante.
0: That sounds peligroso.
1: Peligroso, vero? È pericoloso. Mamma mia, ma come si... D'accordo che sono buone. I like onions. Ma dopo ti fanno un alito che ammazzi veramente un morto.
0: I don't even like onions when they're cooked right. Nah.
1: Neanche cook? You don't like... Non ti piacciono neanche cotte?
0: Yeah.
1: Ma sono buone.
0: Yeah, but it's way too healthy.
1: E sono healthy?
0: It's too healthy.
1: Ah, Babalu dice, no, sono troppo salumbri. No. Non mi piacciono, è un...
0: I'll have some gelato.
1: Ah, vabbè, ciao, buonanotte, il gelato. No, però se non ti piace il sapore amaro della cipolla cruda, c'è qualcosa che si può fare.

0: vientos con Thinking of You.
1: Thinking of you.
0: I'm thinking of you. Nicola Cipolle.
1: I'm thinking about that nasty onion.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: How can we make it taste better?
0: Come si fa se... Ecco, esatto. Questa è la domanda. Come facciamo a farle sentire più gustose?
1: Yes, please help me with that.
0: Aiutami, mi dice. No, se vi preoccupa il sapore amaro della cipolla cruda, dicono di provare ad immergerla prima in acqua ghiacciata.
1: That helps?
0: This is what they say. Questo è quello che dicono. Ora io non lo so, non sono un'esperta di cucina, quindi
1: Vicky, we need to find out. So
0: no, okay.
1: You need to try it out and let me know.
0: Io devo provare. Ma che dici?
1: In the interest of research for the show, be a professional, Vicky.
0: Ma Balu, dai.
1: We need to go ahead and do that and then report back tomorrow.
0: Ecco, vabbè, grazie. Io mi devo sacrificare. Devo mettere io la cipolla
1: That's
0: in acqua
1: right,
0: gelata.
1: Vicky. You go, Vicky.
0: In acqua ghiacciata. Devo provarla e vedere se toglie quel gusto amaro. You can
1: you're
0: try
1: so,
0: too.
1: You're so brave, Vicky.
0: No,
1: so brave.
0: Io non sono coraggiosa. Grazie per spingermi.
1: And don't forget the cold water.
0: No, è per forza che l'acqua fredda la devo immergere nell'acqua fredda la cipolla. Ma mamma mia, che partner, che amico!
1: Think about it as we go into Ritmo Latino.
0: Okay.

0: Stand by.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Latino, che vero, Scandic.
1: Ya tu sabes.
0: Scandic.
1: Allora, di concerti parliamo?
0: Sì.
1: Perché, allora, se...
0: Gracias.
1: Non la faccio la prova della cipolla. Non la vado a provare. Non vado a mettere la cipolla nell'acqua ghiacciata per vedere se viene tolto quel sapore a sprignolo.
0: Vedi, por favor,
1: amarogno. No.
0: Por favor, be a professional.
1: Vabbè, proprio perché me lo chiedete in ginocchio. I can try. Ok.
0: Quanto applauso.
1: Grazie. Voi domani vi stendo tutti con il mio alito.
0: Hablando di applauso,
1: you're gonna die tomorrow. No, with my breath. Sì, di concerti, di applausi parliamo, perché se sei un concerto che fa schifo, applaudi ancora alla fine?
0: Bueno, se todo il mondo sta haciéndolo, e tu casi l'unico.
1: No. Dice, se tutto il mondo è lì che applaude, io sono l'unico che non applaude, sì, allora applaudo.
0: In inglese si chiama peer pressure. Se todo il mondo lo sta haciendo,
1: la pressione
0: lo
1: del se la pressione del fatto che lo fanno tutti, lo fai anche tu, insomma.
0: Peer pressure.
1: Però sembra che la maggior parte degli americani applaude sempre, perché è educato, è previsto, dicono. Alcuni di noi sono però un po' più tirchi nel battere le manine. E qualcuno ha risposto di no, che bisogna guadagnarselo un applauso. Tiene che ganarlo. È l'applauso. Io applaudo sempre.
0: Ah, lo sapevo.
1: E tu?
0: Sì, io applauso.
1: Ecco, allora vedi pure tu.
0: No, poi mira, sì. It's the performance è muy mal. Anyway, hicieron el trabajo,
1: esatto,
0: practicando horas,
1: esatto,
0: y horas, días y semanas.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Hay que aplaudir, yo no sé cómo decirlo en español, pero the effort.
1: Lo sforzo che hanno fatto. Dice, sì, se hanno fatto una performance che
0: they
1: non è
0: massimo.
1: They made
0: the effort to try to do it right, so I applaud
1: them. Però dice, io applaudo comunque lo sforzo del essersi impegnati per settimane, per mesi nell'imparare la parte, insomma,
0: sì,
1: quindi io applaudo per
0: sì,
1: quello.
0: Si anima per un'idea. Pablo, le gustò il show?
1: No, ma se gli chiedono...
0: Vero!
1: Esatto.
0: Se anyway.
1: Mi chiedono ti è piaciuto lo show, rispondo no, ma comunque applaudo per lo sforzo,
0: yeah,
1: esatto. Ma fortunatamente solo il 2% degli americani afferma di non applaudire mai, quindi alla fine degli spettacoli.
0: Muy mal, mal.
1: È una piccola percentuale.
0: Maleducao,
1: però. Esatto, mal. Esatto. Però hanno anche ammesso di aver applaudito senza volerlo. E insomma, vabbè, comunque diciamo che anch'io sono pienamente d'accordo con te nel fatto di rispettare il lavoro.
0: Esatto, hicieron el trabajo.
1: Sì.
0: Se non salió bien, non salió bien, ok, io ti entiendo, però por lo meno hicieron il trabajo.
1: Sì, se non è uscito perfetto lo show, vabbè, perlomeno hanno fatto, diciamo, il loro lavoro.
0: Corretto, corretto.
1: E quindi cosa fanno? Il 2% cosa fa invece? Aspetta il rimborso?
0: Mm-hmm.

0: Lane, Finish Line, questo è un Free Mason's Box Mix, una traccia del 2011.
1: And that is the perfect song, Erasmo. Yes, we are crossing the finish line right now. It's the end of the show. Yep. And we are gonna set it up for tomorrow.
0: Esattamente, Finish Line, le battute finali, perché noi per oggi abbiamo terminato, right. E ci ribeccate domani. Esatto.
1: Come caro G dice, hablamos mañana.
0: Esatto, come caro G dice, ci parliamo domani. Fate una buona serata e buon venerdì sera a tutti voi in Italia, ragazzi. Buon proseguimento, Babalu, grazie.
1: Oh, grazie a Vicky.
0: Grazie a Superstar DJ Erasmo in the Mix. Grazie a Thomas. We love you.
1: And we are gone. Hasta la pasta.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Hey! 105. Hey!
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: su Radio 105.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema. 105.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in the club.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. 105 in Da Club, The Summer Show.
1: Hi, I'm Sam Feld and I'm in the club.

0: Radio 105. We'll be back in a while. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Da chi
4: io non me ho insinuato. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
3: I'm Sam Feld for 105 in the Club.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. In the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
3: From the Amsterdam underground to the world. Cause I got my jocks from Amsterdam. This is Triple X Radio with Mal P.

0: Deluxe.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. 105 in The Club, The Summer Show, su Radio 105.
3: Hey guys, it's Mal P here and you're listening to 105 in The Club.

I think I'm out of my mind. I think I'm going insane.